più giusto approfondire. Proviamo a farlo qua, e in particolare diciamo che Marconi è uno dei padri della radio. Sì, perché diciamo così, che la radio, al pari di molte, se non direi tutte le invenzioni della storia umana, di genitori, non ne ha uno, ne ha molti. Fra essi, oltre a Marconi, ne annoveriamo qualcuno. La puntata di oggi è dedicata un po' a questo. E iniziamo col fisico scozzese James Clerk Maxwell. Cioè, iniziamo da dove è necessario, in realtà da dove è necessario è dalla notte dei tempi, però iniziamo da dove è un punto, insomma, buono per noi, per ciò che vogliamo dire. E allora iniziamo nel 1863, 10 anni prima della nascita di Marconi, quando James Clerk Maxwell, appunto il fisico scozzese, riuscì a formulare delle equazioni che descrivevano le onde elettromagnetiche. Subito a lui possiamo affiancare Heinrich Rudolf Hertz, che nel 1887 dimostrò sperimentalmente l'esistenza di quelle onde, generando onde radio in laboratorio e anche rilevandole a distanza. E in più direi che possiamo sicuramente parlare delle numerose scoperte del celeberrimo Nikola Tesla, fra cui la teoria delle onde elettromagnetiche già nei primi anni 90 dell'Ottocento, le sue pubbliche sperimentazioni pratiche di trasmissione di segnali su lunga distanza, tanti brevetti, fra cui fra l'altro il trasmettitore a onde radio, e Tesla, che proprio fra l'altro con Marconi ebbe importanti disputi a proposito della originalità delle proprie scoperte, risultandone fra l'altro da principio e anche fino alla morte di entrambi, fino ad anni recenti, effettivamente sconfitto. È soltanto negli ultimi anni che si è un po' rivalutato Tesla anche all'interno della storia della creazione della radio, anche in contrapposizione appunto a Marconi. Marconi, che invece, nato nel 1874, morto nel 1937, è annoverato fra i padri della radio perché nel 1896 ottenne il primo brevetto per un sistema di comunicazione senza fili. Brevetto di questo sistema che poi, fra l'altro, sistema che poi avrebbe commercializzato con grande successo e ancor più grande intuito imprenditoriale, ammesso che sia, insomma, un attributo positivo. Allora, a lui, più che della radio in generale, infatti, si dovrebbe attribuire la paternità della radiotelegrafia a distanza e del telegrafo senza fili o radiotelegrafo, che fu messo in azione la prima volta da lui con un famoso e opinato, dopo vediamo, esperimento che realizzò il 12 dicembre 1901, allorquando fece trasmettere dal suo collaboratore Thomas Barron, dalla Cornovaglia, a sud dell'Inghilterra, un segnale convenuto. Erano i tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse attraverso l'Oceano Atlantico, fino all'isola di Terranova, in Canada, a 3.400 km di distanza. Ora, Marconi riportò quanto sto per leggere nel suo diario. Fra l'altro la lesse anche questa cosa che sto per leggere, si può ascoltare, ora non lo facciamo sentire, sul sito che è, me lo sono segnato, radiomarconi1895.altervista.org, la voce di Marconi che legge se stesso il suo diario, nel quale dice: alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica di tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. I segnali, cioè, che secondo gli ordini da me impartiti, venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poldhu, sull'altra sponda dell'oceano. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. E tuttavia, insomma, andiamo avanti e precisiamo ancora che la radiotelegrafia di Marconi non è radiofonia, perché per la radio comunemente noi non intendiamo no, una trasmissione semplice di punti e linee di alfabeto Morse, come era nella concezione dell'esperimento transoceanico di Marconi. Intendiamo altro, però prima di arrivare a questo ho detto che l'esperimento di Marconi del 1901 è stato molto opinato. Ho approfondito questa cosa, l'ho trovata interessante. Opinato da chi? Nel senso, messo in discussione da chi? Da Bellrose, un ricercatore, che nel 1995... in occasione della conferenza internazionale per i 100 anni della radio, svoltasi fra il 5 e il 7 settembre, appunto del 95,
che feci? Feci una conferenza lunga dalla quale poi trasse un saggio che adesso è disponibile gratuitamente su internet, tutto per intero in lingua inglese, e che si intitola, col mio inglese maccheronico, Fessenden and Marconi, Their Differing Technologies and Transatlantic Experiments During the First Decade of This Century. Allora, cercandolo si può leggere, pieno di illustrazioni, grafici, spiegazioni, nelle quali sostanzialmente Belrose ha provato a riprodurre con le stesse tecnologie di Marconi, in condizioni ambientali analoghe a quelle di Marconi, lo stesso esperimento che lui fece, quello che abbiamo detto ora, la trasmissione da transoceanica, appunto, della lettera S dell'alfabeto Morse. E sostiene Belrose, in questo, appunto, dicevo, convincente saggio, che effettivamente non è possibile. Non era possibile per Marconi a quel momento trasmettere a così larga distanza, e addirittura alla fine, per non dire che Marconi era un cantastorie, sostiene che possa essersi confuso con qualche segnale trasmesso da qualche nave di passaggio, perché, come abbiamo sentito prima, Marconi diceva di aver sentito la lettera S in modo distinto e inequivocabile. Belrose dice sì, magari l'ha sentita confondendosi con una lettera della nave di passaggio, però l'esperimento che io ho riprodotto, Belrose dimostra che non era possibile che effettivamente questa trasmissione fosse tecnicamente avvenuta in quel momento. Va bene, facciamo una pausa perché sto sudando 19 camicie. Parliamo di Marconi e quindi sentiamo una canzone di Marconi. Oh, perché ogni puntata, l'avevo detto l'altra volta, sentiremo una canzone a tema. Sempre canzoni a tema radio. Ogni puntata cercherò di mettere una canzone che sia intonata all'argomento di cui andiamo parlando, fino a quando non saranno finite metterò il peggiore scacco ricordo. E adesso intanto però c'è una canzone belloccia che si chiama Marconi, uscita 2 anni fa da un gruppo scozzese. No, cazzo, gallese, che si chiamano Melt, che anche in gallese cantano, fra l'altro. Molto bello il gallese, mi piace un sacco. Quindi ce la sentiamo in gallese. A un certo punto dice un paio di volte: nello spazio lontano la voce di Marconi andrà per sempre, nello spazio per sempre la voce di Marconi risuonerà. Via, Melt, Marconi, e fra poco.

0: Caro Naki, non so se è una fortuna o una sfortuna che avessimo i microfoni spenti mentre cianciavamo durante la canzone. Abbiamo detto un sacco di cose. La prima, la dico io veloce, che mi dicevi ma com'era la disputa fra Tesla e Marconi. Ecco, l'ho detta alla svelta perché mi ripropongo di fare una puntata apposta con AgroPunks proprio su Tesla, però l'idea sostanzialmente è che Tesla ha brevettato poco, ma quel poco che ha brevettato si è scontrato con Marconi perché hanno presentato in stati diversi, in momenti diversi, a quanto pare quasi sempre in anticipo Tesla, in realtà, brevetti, che poi ciascuno con dispute legali ha detto no, è mio, no, è mio, e così via, fino a che negli anni recenti siamo andati a fondo, quando è finito, insomma,
1: Certo, ho capito.
0: circa. Comunque ne riparliamo una delle prossime più approfonditamente.
1: Bene, bene,
0: E poi ancora, dai, ti va di
1: bene.
0: cosa ci
1: Sì,
0: dici?
1: sì. E poi, insomma, mi chiedevo come fosse possibile che Marconi avesse mentito sul fatto che avesse sentito questa S, questi tre puntini, da una sponda all'altro dell'oceano, perché, insomma, se poi era riuscito a vendere appunto le sue tecnologie, eccetera, qualcosa doveva pur funzionare. E abbiamo detto che magari sì, aveva ingigantito questa sua tecnologia, come di fatto da copione tutti gli spiriti imprenditoriali fanno, no? Ecco.
0: E per finire con una nota positiva su Marconi, tuttavia non mentendo sul fatto che effettivamente funzionava e che non arrivava
1: Esatto.
0: da di là dell'oceano, la super ringigantita, il maledetto
1: E
0: spirito.
1: tutti ci hanno creduto
0: Sì,
1: poi.
0: ed effettivamente, infatti, ha fatto i peggio milioni. Sì. Però anche qualche anno dopo sarebbe stato comunque possibile effettivamente farlo. E poi il colpo di scena era che in quel momento la radio come la intendiamo adesso ancora non c'era, cioè non c'era interesse per esempio a trasmettere la voce, perché c'era il telefono, perché la volontà era quella di riuscire ad arrivare lontani senza un'infrastruttura fisica. E sostanzialmente Marconi ti dice io ti tolgo i fili e va lo stesso. E questo è il grande colpo di scena, più ancora che effettivamente la radio. Infatti radiotelegrafia non è radiofonia, anche perché c'è da intendere che cosa si intenda, no, con radiofonia. E questo è appunto un po' anche l'argomento di questa e della prossima puntata. Oh, ma sentiamola la voce di Marconi, perché in un 78 giri, quella di prima non l'abbiamo fatta sentire perché se no troppa roba, ma ne facciamo sentire una adesso. Dai, dai, dai, Marconi, parla lui, voce sua.
2: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Marconi, la sua voce incisa nel 78 giri, trasmessa da un grammofono, fra l'altro, allocato al rapallo, così do tutti i dettagli di cosa abbiamo sentito. Allora, prima raccontavo di Bell Rose, che ha fatto l'esperimento, e il titolo del suo saggio, che raccontavo si può trovare, leggere, eccetera, è questo: Fessenden and Marconi, bla bla bla bla bla. Fessenden. È un nome proprio, anzi è un cognome, è il grande Reginald Fessenden di cui ci accingiamo a parlare, come quello che secondo me, l'abbiamo detto all'inizio, non c'è un genitore, ce ne sono molti, ma se dovessi dire chi è proprio quello che un pochino di più l'ha cresciuta questa radio, forse all'inizio, secondo me, Reginald Fessenden. Allora, siamo prima del 1901, sentito prima di Marconi, siamo nel 1900, secco, è la notte di Natale quasi, è il 23 dicembre. Ci tiene molto a questa ricorrenza perché anche un esperimento che vedremo dopo lo farà nella notte di Natale. Il 23 dicembre, questo giovane, ancora sconosciuto ai più inventore canadese, Reginald Aubrey Fessenden, dopo diversi anni, fra l'altro, di tentativi falliti, riuscì per la prima volta, pare nella storia, a trasmettere la propria voce alla distanza di 1 miglio. E questo lo rende per noi che stiamo facendo adesso radio con la voce, non con punti e linee dell'alfabeto Morse, io direi quantomeno più vicino. Fessenden era nato in Quebec e dopo aver studiato materie umanistiche scelse di perseguire la sua passione per l'elettricità, spostandosi a New York per lavorare con Thomas Edison, il grande annunciatore del nuovo mondo, come dicevano i suoi fonografi, no? Messi in tutte le vetrine che si autopromuovevano. e per lui lavorò fino al 1890, quando Edison, l'azienda di Edison, per il quale era riuscito ad essere assunto, ecco, allora, insomma, arriva da Edison a New York, si fa assumere dall'azienda. Edison aveva già inventato anche la lampadina, era famosissimo, super azienda. 1890, grande crisi d'azienda, molti dipendenti vengono licenziati, fra i quali il nostro Audrey Fessenden, Reginald Audrey Fessenden, che decise comunque di rimanere in contatto con Edison, del quale molto ammirava il lavoro, si continuò a scrivere. Insegnò a quel punto, insegnò in varie università, continuò a interessarsi di radiotelegrafia, il nostro Fessenden, fino a quando nel 1900, ed eccoci all'acqua, o meglio, anche sì, effettivamente, lasciò New York ed andò a Washington per lavorare per lo United States Water Bureau, che è l'agenzia federale che esiste ancora ora, adesso, che però era stata creata al momento solo 10 anni prima, nel 1890, e che si occupava e tuttora occupa di previsioni del tempo per tutti gli Stati Uniti. Lui andò a lavorare per loro, che avevano la sede operativa nell'isola di Cobb, in mezzo al fiume Potomac a Washington DC. Ecco, lì Fessenden riuscì per la prima volta a trasmettere, come dicevamo, a distanza la voce, installando due antenne di 15 metri collocate alla distanza di 1 miglio l'una dall'altra. Col suo collaboratore, Mr. Thyssen, al ricevente e lui all'emittente, attraverso un microfono a carbone collegato a un trasmettitore a spinterogeno, chissà che cos'è, lo scopriremo sicuramente in una delle prossime puntate, riuscì a inviare questa frase in inglese maccheronico mio. Lui la parlava meglio. 1, 2, 3, 4. Is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa è la prima frase che pare fu trasmessa effettivamente alla radio. Ora, adesso io farei. No, dannazione, ce l'avevo, ma non l'ho preparata. Perché il nostro. No, va bene, non la sentiamo, non la sentiamo, peccato, me lo sono dimenticato. Però Bell Rose, quello che dicevamo prima, ha provato a rifare anche questo esperimento, come quello di Marconi. E con le stesse tecnologie, e si è sentita la sua voce, effettivamente è interessantissima. La facciamo sentire nella prossima puntata. Via, ormai è andata così questa. Però, comunque a Fessenden, oltre alle prime parole trasmesse via radio in questo esperimento del 1900, lo completeremo di raccontare la volta prossima. Bisogna attribuire un'altra primogenitura, si dice così? Sì. Che è il primo programma della storia della radio. Allora, è di nuovo la notte di Natale. 6 anni dopo, 1906, il canadese Fessenden adesso sta in Massachusetts, dove ha dato vita a una compagnia che è stata capace poi di accumulare denaro, finanziamenti per riuscire a costruire una potentissima stazione radio in Massachusetts con antenne alte oltre 400 piedi, cioè più di 120 metri. E dicevo appunto, per la notte di Natale del 1906, con queste antenne trasmise un concerto di Natale destinato alle navi di passaggio. Il suo scopo fu quello di provare a fare un broadcast, si potrebbe dire così, penso, per la prima volta, giusto, Naki? Broadcast,
1: Sì, credo di sì.
0: cioè intendo dire la trasmissione non uno a uno, come era nell'intenzione di Marconi o nel suo primo esperimento, ma una trasmissione udibile da chiunque avesse
1: Uno a
0: un ricevuto.
1: molti.
0: Uno a molti. Anche in questo senso è sicuramente un'evoluzione rispetto alle prime intenzioni di Marconi, che comunque mantenevano la volontà di una comunicazione diretta, uno a uno, non uno a molti, come qua. Con queste antenne, dicevo, appunto, trasmise una serata, un concerto di Natale. Devo guardare il tempo perché in realtà lo vorrei fare sentire. Io direi che facciamo questo: finiamo con la storia di Fessenden e tutto il resto della prima puntata, che doveva durare mezz'ora. In realtà ne abbiamo fatta metà in mezz'ora, la continuiamo la prossima volta. Sì, facciamo così. Allora,
1: Posso aggiungere una cosa?
0: sì,
1: Oltre
0: certo.
1: a scoprire cos'è uno spinterometro, io nelle prossime puntate vorrei scoprire anche che cos'è un microfono a carbone.
0: Dannazione, speravo non te ne accorgessi, colto dall'attenzione sullo spinterogeno. E allora, ripromesso, segnato anche questo, lo diremo nelle prossime puntate. Il microfono a carbone, lo spinterogeno, segnato, lo chiariremo. Non noi, chiamiamo qualcuno.
1: Esatto.
0: Precisiamo anche questo. Allora, Fessenden che cosa ha fatto nel 1906? Ha fatto una trasmissione per le navi di passaggio. Allora, prima di tutto, diciamolo subito. Bell Rose ha rifatto anche questo esperimento. È fortissimo Bell Rose, li ha rifatti tutti con le tecnologie e ce l'abbiamo registrato, e quello che sentiremo infatti non è la voce di Fessenden, perché ovviamente non era possibile ai tempi che fosse tutto quello registrato, ma Bell Rose l'ha riproposto, e quello che stiamo per sentire poi in conclusione di puntata è proprio la voce di Bell Rose che lo rifà. Lo racconto velocemente, cioè è così. Il concerto inizia alle 21, il concerto di Natale, la notte di Natale del 1906, con CQ, CQ, CQ. Questa è la prima cosa che dice Fessenden al microfono, che è il richiamo, no, dei radioamatori, che vuol dire ti cerco, ti cerco. Si iniziavano così, CQ, CQ. In lettere, no? Però lui lo dice oralmente. In questo concerto fa sentire, lo introduce, annuncia il palinsesto che sta per seguire, fa sentire il largo di Handel eseguito a un grammofono, con un microfono probabilmente ancora a carbone messo lì davanti. Successivamente il suo assistente, questo Mr. Stein, che avrebbe dovuto parlare, è preso dal panico e quindi non parla. Continua Fessenden, allora, che prende il violino, lui era un violinista, e suona Oh Holy Night, lui da solo al violino. Successivamente ancora ci sarebbe dovuto essere la moglie, Helen, la moglie di Fessenden, e la sua segretaria, la Mrs. Brent, che avrebbero dovuto leggere dei passi della Bibbia. Però prima Helen, poi la signora Brent, al pari del collaboratore, furono entrambe prese dal panico. Quindi la prima trasmissione effettivamente in broadcast della radio, anche i primi tre casi di panico da microfono, di tre persone che ammutoliscono, cosicché finisce Fessenden stesso leggendo i passi della Bibbia che avrebbero dovuto leggere la moglie e la segretaria. Augura la buonanotte, il felice Natale, e conclude l'intervista invitando, qualora qualcuno lo abbia ascoltato, a scrivere direttamente alla compagnia affinché possa essere testimoniato questo. Si racconta Fessenden, che sono arrivate diverse testimonianze dalle navi di passaggio, da alcuni pescherecci. C'è da dire che Bell Rose, il quale l'ha riprovato a fare, sostiene che al pari dell'esperimento di Marconi non fosse possibile, che a quel momento la voce a così larga distanza... Cioè, la prossima volta lo ascolteremo, se ascoltiamo la voce mandata nel 1900, sei anni prima, è veramente un gracchio rumoroso e fastidioso, nel quale sottofondo una vaga voce la riusciamo a sentire. La distanza era un miglio, qua si sta parlando di decine di miglia nautiche. Berroz sostanzialmente, in questo saggio che abbiamo citato prima, appunto, che era sia su Marconi sia su Fessenden e Marconi, eccetera, mette in discussione il fatto che sia avvenuto. Ha ragione Bell Rose? Probabilmente sì. Ha ragione Fessenden? Boh, forse ci piace pensarlo, chi ne so, che forse non ce ne frega niente di pensarlo. Comunque è così, questa è la storia per come la si racconta, e io direi che possiamo finire esattamente questa puntata facendo sentire la voce intera, 5 minuti di trasmissione della... Sì?
1: Vorrei dire... Cioè, per, diciamo, quasi giustificare quelle persone che non sono riuscite a parlare al microfono durante la trasmissione, se non sbaglio, all'inizio del 1900 non c'era nemmeno elettricità nella maggior parte dei posti nel mondo. Cioè, solo le maggiori città avevano elettricità. Quindi il fatto che uno parlava al microfono, una parlava al microfono e poi la voce veniva trasmessa, posso anche capire che li avessi mandati un po' nel panico, no? Cioè, che cos'è questa cosa?
0: Giusto, certo. C'è anche da dire che comunque esisteva, mi viene da pensare, già il telefono, e quindi forse l'abitudine a sentire la tua voce da un'altra parte lontana, proprio così nuova, okay, non era.
1: Okay.
0: Però, proprio perché esisteva il telefono, comunque è sorprendente il fatto che magari la voce può andare senza fili, perché comunque il telefono rimaneva ancorato all'infrastruttura fisica, a differenza, certo, della radiotelegrafia, mi sembra di poter... Vabbè, insomma... Così. Ah, fra l'altro è interessante anche l'aspetto del telefono, perché proprio in Ungheria, ma questo lo vedremo nelle prossime puntate, un imprenditore in particolare, di cui ora mi sfugge il nome, fece una grande compagnia radio attraverso il telefono, ma insomma approfondiremo. Ora lasciamoci con questa prima trasmissione di sempre, riproposta nella registrazione fatta da Bell Rose di Fessenden. Uno dei padri della radio in questo primo paio di puntate di Meta Radio, nel quale stiamo parlando dei padri della radio. Lo finiamo la prossima volta. Intanto I 5 minuti, 1906, registrato dopo, Christmas Eve Transmission, Audrey Reginald Fessenden.
3: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night, the violin, followed by a short passage from the Bible.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
5: No.
6: Sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio!
7: Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
8: Ed eccoci arrivate alla puntata numero 14 del nostro approfondimento griottosa, quest'oggi dedicato ad un incontro che si è tenuto il 12 maggio presso la Casa del Popolo ex Fila del Gignoro a Firenze sulle pratiche agroecologiche e la cura antipsichiatrica. All'incontro era presente l'etnopsichiatra Leonardo Montecchi e praticamente assieme a lui e assieme a altre realtà del territorio, tra cui GAS, tra cui Mondeggi Bene Comune, tra cui associazioni che lavorano anche in maniera più mirata con le problematiche della psichiatria, si è iniziato a pensare, a ragionare attorno a tutte quelle pratiche che possono far incontrare, porre la comunità come a rete di supporto per le cure psichiatriche delle persone che hanno tutta una serie di difficoltà che le portano lontano dalla società, e quindi come questi contesti virtuosi possono in qualche modo anche fungere da cura. Leonardo Montecchi, che assieme ad Annalisa Valeri ha scritto un libro che si chiama La silenziosa attesa, ricerche e pratiche su altre realtà e altri stati di coscienza, ha condotto questa conversazione aperta di cui oggi noi vi proponiamo alcuni brani.
9: Hai mai provato l'orrore

Io sono Leonardo Montecchi, grazie per l'invito a partecipare a questo approfondimento, discussione che facciamo assieme. Mi occupo di prevenzione e di gruppi. La scuola che si chiama Scuola Cosi Bleger di Rimini è formata soprattutto da facciamo formazione, però abbiamo un riferimento soprattutto nei gruppi, quindi facciamo formazione di gruppo e quindi ci occupiamo anche della prevenzione da questo punto di vista. In particolare pensiamo anche che è quello che ci sta un po' generalmente succedendo, tenendo in conto quello che stavi dicendo qui, è un lungo periodo in cui i vincoli delle comunità e dei rapporti con la natura si sono, non così casualmente, sono stati spezzati, frantumati e è emerso un individuo solo, isolato, come se fosse completamente privo di vincoli, no? Questo individuo di cui, fra l'altro, la tendenza attuale è quella di aumentare ancora di più su questo individuo le prestazioni, tant'è che ultimamente si parla molto che questa è diventata una società della prestazione, per cui bisogna sempre essere assolutamente al top, come si dice, con le prestazioni. E tutto questo però produce una alienazione, per usare una vecchia parola, che sia sul versante del lavoro, la vecchia alienazione di cui parlava Marx, ma è anche l'alienazione mentale, nel senso che tendenzialmente si vive molto alienati, isolati, separati, privi apparentemente del vincolo con gli altri, no? Se il vincolo con gli altri, ma non solo gli altri, con la natura, con gli animali, no? Con le piante, fosse completamente troncato, no? Fosse completamente troncato. E su questo, la nostra, uso questo termine, la nostra riflessione, perché siamo un gruppo di ricercatori che facciamo ricerche e azioni, no? Quindi le ricerche non sono solo ricerche, in laboratori isolati che possono portare a delle produzioni così un po' astratte, no? Per l'Accademia. Facciamo attività, ricerche e azioni che producono cambiamenti dove andiamo a fare queste ricerche, cambiamenti nei luoghi dove le ricerche vengono fatte, ma anche cambiamenti su noi stessi, perché apprendiamo, facendo questo tipo di attività e ricerca. La cosa interessante è che non siamo solo un gruppo di Rimini, questo Bleger, cui è intitolata la scuola, era uno psicanalista argentino. E questo psicanalista argentino faceva parte di un movimento in Argentina che si occupava di salute mentale, di interventi nella società e così via. Si era collegato con un altro importante psichiatra e psicanalista che si chiamava Enrico Piccioni Vier, sono morti entrambi. E quello che ci ha portato questo pensiero in Italia si chiamava Armando Baulio, che è venuto qui in Italia, dice anche il dottor Berardinis e anche Anise Marchetti, la dottoressa Marchetti. Noi siamo allievi di questo Baulio, che peraltro è abitato qui a Firenze, no? Mi piace anche ricordarlo per questo. Ah, io venivo a fare l'analisi a Firenze, quindi mi ricorda anche
questo passaggio. Bene, vi dico tutto questo perché questo pensiero, che poi cercherò così di presentarvi, ha questo collegamento un po' più vasto, tanto che ci sono scuole e gruppi di ricercatori in Europa, in Italia, in Spagna molto, qualche cosa in Svizzera, qualche museo in Francia, in Messico, in Uruguay, in Brasile qualcosa, in Argentina e in Cile. Cito questo perché questi ricercatori si vedono periodicamente per discutere sulle ricerche che stanno facendo, le attività che stanno facendo. E adesso siamo impegnati nell'organizzazione della quinta assemblea di questo movimento che si terrà a Rimini in ottobre. Quindi il tema di questa assemblea è il vincolo come soggetto nella contemporaneità. Quindi venendo qui con voi, parlando di queste cose, è un modo per riflettere e pensare anche intorno a questa tematica. E a che cosa mi voglio riferire? Al fatto che, per esempio, prima si parlava di comunità. Allora, c'è questo vecchio sociologo tedesco, che si chiamava Tönnies. Questo Tönnies ha studiato la comunità, che lui definiva come quel luogo dove circolano gli affetti e i sentimenti, no? E la comunità, adesso faccio così, sfoggio un tedesco che non so, però mi piace un po' fare narcisista, la chiama Gemeinschaft, la comunità, intesa in questo modo, come lui intende, circolazione di affetti e di sentimenti, e sarebbe quel luogo, quello spazio, ma quel vissuto anche, in cui le persone tanto si conoscono e se muore qualcuno vanno a casa, parlano di questo, sentono quella morte non certo direttamente come una morte propria, ma come una morte della comunità. Quando nasce qualcuno lo sentono, lo percepiscono come una nascita di una nuova persona nella comunità. Matrimoni, per parlare diciamo di questo, no? Ecco, questa dimensione comunitaria, che vedo un po' è più giovane di me, ma quelli della mia età forse hanno un po' un riferimento di vita di paese, io per esempio sono vissuto in un paese dove questa vita di comunità l'ho percepita direttamente, era un paese di minatori, quindi figuratevi, l'aspetto comunitario era molto forte. Bene, questo Tönnies dice: da questa situazione comunitaria siamo passati a una distruzione dei vincoli comunitari, per cui si è passati a questa dimensione che lui chiama sociale, alla società, termine tedesco Gesellschaft. E allora il passaggio dalla comunità alla società, la si può pensare come la diffusione dell'economia capitalista, il cambiamento dall'agricoltura all'industria, no? Tutta questa dimensione che possiamo pensare di vari modi. Quello che però succede in questo passaggio è la rottura del vincolo comunitario, per cui perdendo il vincolo comunitario abbiamo quella che si chiama dimensione sociale, per cui ci sono i grandi palazzoni, gli appartamenti, in cui uno non sa chi abita di sopra, uno muore e dice: ma è morto tizio, ma non sappiamo chi è, dove va, a che famiglia appartiene, non si sa niente, no? Di tutto questo.
La vita sociale, per questo sociologo che cito perché a me ha colpito per l'evidenza, no? del suo pensiero, è la vita della società si riduce a incontrare le persone sul mercato, compro, vendo, il rapporto sociale, quel senso lì, non è più circolazione di affetti e sentimenti, ma è circolazione di spesa, denaro, scambio di merci. Questo è l'aspetto più tipico della società. Abbiamo fatto anche delle ricerche in merito, per esempio, per vedere addirittura se ci fosse una corrispondenza fra gli spazi vitali dove le persone vivono e questo aspetto della comunità società. E per esempio abbiamo fatto una bella ricerca in un paese che si chiama Amandola, che si trova nelle Marche, credo sia in provincia di Ascoli Piceno, ed è uno di quei paesi che sta su un monte, circondato ancora dalle mura. E allora c'è Amandola che è circondato ancora dalle mura. Abbiamo fatto una ricerca per vedere i giovani, dove si vedevano, eccetera, e c'è tutto un modo classico: c'è la piazza centrale, dove sfociano tutte le vie, e c'è la chiesa, tutti vari modi che servono per incontrarsi in un luogo centrale, no? Quello è una struttura ancora comunitaria, c'è il bar dei giovani, il bar dei vecchi, no? Tutte queste cose qui. Noi di dentro, quelli di fuori, questa era ancora la comunità. Poi abbiamo fatto una ricerca sempre collegato con questo paese, però si chiama, non mi ricordo adesso il nome, fate conto come Amandola Bassa o Amandola Scalo, un raggruppamento di case in fondo, quindi sulla pianura vicino al fiume, che si è sviluppato in modo caotico nel Novecento soprattutto. I vecchi abitanti sono in grande parte andati a abitare giù perché è più comodo abitare per gli spostamenti, le macchine e così via. Però lì non c'è un centro. La vita di quelle persone che abitano lì è un luogo un po' di passaggio, uno ci può abitare, dormire, poi lavorare da un'altra parte, no? Quello sarebbe la struttura tipica della società. Vi tralascio perché la cosa è andata avanti. Noi adesso vivremo in quello che si chiama spazio postmoderno, no? Credo avete sentito parlare di questo termine. Gli spazi postmoderni non sono più neanche come quegli spazi lì, sono tipo i centri commerciali. Centri commerciali, i grandi aeroporti, no? Quegli spazi lì che quel sociologo francese che si chiama Marc Auger chiama i non luoghi. No? I non luoghi sono questi spazi così, come possiamo dire, non particolarmente caratterizzati. Voi potete trovare lo stesso spazio. Il centro commerciale lo trovate qui a Firenze come lo trovate a Siracusa, non cambia molto, lo potete trovare con le stesse caratteristiche a Buenos Aires o a Mosca. Non luogo significa questo, è un luogo che non è caratterizzato da niente, se non dal fatto che si compra e si vende. E diciamo la mentalità di quegli spazi è particolare, no? Tornando al discorso che non favorisce, come qui siamo noi, no? Tutte a parlare, non favorisce l'incontro, lo scambio,
la circolazione di affetti e sentimenti, meno che mai, solo la circolazione, lo scambio monetario di individui completamente parcellizzati, come si dice, no? Ridotti quasi a, non, neanche addirittura di individui, no? Sembrano tracce così di particelle elementari. C'è uno scrittore che a me piace molto, è un po' reazionario, però è reazionario, però è molto intelligente e colpisce molto. E si chiama Houellebecq, conoscete il francese, quello, le particelle elementari, e lui analizza proprio questa decomposizione dell'essere umano nella società occidentale contemporanea, fa vedere come ci sia questa rottura dei vincoli e questa esclusione di

Bene, questa, come possiamo chiamare, è una sorta di più o meno diagnosi un po' pessimista. Però che cosa potrebbe, che cosa si può fare? Abbiamo una tendenza che è quella, a mio modo di vedere, pericolosa, che è quella di pensare che si possa ricostruire la comunità perduta come idea originaria, no? La comunità della terra e del sangue. Questo è un messaggio un pochino su cui bisogna stare attenti, perché è il messaggio su cui è nato il nazismo. Il nazismo in Germania era, negli anni 30, 20 e 30, era un modo di contrastare questo cambiamento, questa distruzione dei legami della comunità, per ritornare, dicevano loro, la terra e il sangue, e espellere quelli che non facevano, tipo gli ebrei, che non hanno, dice, questi non hanno terra, cosa ci stanno a fare qui? Distruggono la nostra comunità, no? È un'idea pericolosa. Così come un po' ci sono stati anche tentativi in Italia, no? Adesso sembra un po' calando, però l'idea della vecchia comunità, di riprendere il folklore tradizionale, le cose passate, eccetera, però con gli occhi rivolti verso il passato, no? Come riprendere qualche cosa, fare rivivere qualche cosa che non c'è più. Questa è una tendenza che c'è. L'altra tendenza è quella di dire, vabbè, accettiamo questo mondo del neoliberismo, dell'ideologia neoliberista, cerchiamo di adattarci a questo modo di vivere. Ci sarebbe un'altra ipotesi, che è quella di costruire non una comunità passata, di non rivolgere gli occhi verso il passato, ma rivolgere gli occhi verso il futuro. Cioè pensare a quella, c'è questo filosofo che si chiama Giorgio Agamben, che parla della comunità che viene. Allora, che cos'è la comunità che viene? Non è una comunità esistente, è una comunità che bisogna costruire. È la comunità dove circolano gli affetti, i sentimenti, di nuovo, citavi, il mangiare insieme, la convivialità, produrre quei spazi, dimensioni, luoghi di incontro di questo tipo. Non con gli occhi rivolti al passato, ma con l'idea operativa di costruire questa realtà che esisterà se riusciamo a costruirla. Non è che viene da sola, non viene da sola. Da quello che mi pare di capire, questo potrebbe essere uno di questi luoghi dove si cerca di costruire la comunità che viene, mettendo insieme tante cose, tanti aspetti. E ce ne sono parecchi di questi luoghi. Alcuni sono anche molto, possiamo dire, spontanei. A me viene sempre in mente, non so, il reparto maternità di un ospedale. In questo reparto c'è, in una camera c'è Francesca di Firenze, nata a Firenze, e c'è Rosanna che viene dall'Argentina, o Abdul che con la sua moglie, che stanno aspettando un bambino. E però aspettare un bambino, incontrarsi lì fuori, stare lì e sentire la tensione e far circolare gli affetti, no? Far nascere questa comunità che viene. E questo tipo di incontri, questo tipo di circolazione, su cui possiamo vedere delle piccole piantine che cominciano a crescere, che bisogna annaffiare. Altro per esempio nelle scuole o negli asili, no? Quando c'è
facciamo il compleanno di Pippo, Pippo fa compleanno a casa, invita l'amichetto, l'altro, fra gli amichetti c'è l'amichetto che viene dal Mali, quell'altro che viene dal Nord Italia, quello di Firenze, si mette insieme e si produce una nuova comunità che non c'è ancora. Si scambiano, si producono nuovi vincoli. Allora, tutto questo che diciamo non è molto coltivato, in realtà è un modo spontaneo, fondamentale, di produrre salute mentale e di produrre la comunità che viene. Noi lavoriamo un po' su queste cose qui, cercando dove è possibile di discutere insieme e di, come dire, provare a vedere se si può prendere coscienza che questo fenomeno sta arrivando e si possono collegare delle diversi momenti che sono di solito separati, no? Che uno li vede separati, e, però dice, ah, qui proviamo a mettere questo, proviamo a mettere quello, colleghiamo col pennarello e viene fuori una figura. Proviamo a mettere insieme un puzzle in cui queste figure differenti si collegano tra di loro, ecco che può emergere l'idea, la sensazione, lo scopo dello stare insieme, che è questa comunità che viene, che dipende da noi se la vogliamo fare o no, se la vogliamo coltivare o no, o lasciare morire, perché non cresce da solo. C'è tutto un meccanismo contrario alla prestazione, tutte queste diciamo, attività che vanno contro, per cui una dimensione di costruzione nuova, ma anche di resistenza, c'è, perché questi spazi dove si comincia a prendere consapevolezza di questa realtà sono anche zone liberate, no? All'interno cui si può cominciare a costruire qualcosa e collegare diversi spazi, diversi mondi che cercano la stessa cosa.

0: felicità.
1: Grazie mille sia Amanda e Leonardo, degli spunti di riflessione che penso dentro di noi suscitano tante riflessioni, domande. E la prima di tutto vorrei lasciare lo spazio anche a Vanessa e Daniele, perché proprio in termini di comunità che nascono e che possono essere questo nuovo spazio di comunità del futuro in cui si fa una resistenza attiva come scelta di vita, penso ci possono dare una testimonianza vera, vissuta. Quindi vi lascerei la parola.
2: Ciao a tutte e a tutti. E penso che conosciate tutti un po' Mondigi, ma non è fatto di senza padroni. E beh, questa è proprio, diciamo, è stata da 13 anni, lo è ancora, un'altra forma adesso, proprio un esperimento, un'esperienza incredibile che praticamente è partita 13 anni fa con l'obiettivo, la rivendicazione soprattutto di liberare dall'abbandono le terre abbandonate sopra i vari paesi dell'Antella, Bagnarripoli e Grassina, Puntema, da liberarle dall'abbandono, terre che erano di proprietà, che sono ancora di proprietà delle istituzioni della città metropolitana, ex provincia. E diciamo che proprio l'incontro di diverse persone tra loro, grazie all'aiuto appunto del Gelmino Clandestino, di cui Mondigi fa parte, sia locale che nazionale, sia ai tempi, e alla facoltà collettiva d'agraria, grazie a, diciamo, anche alle persone del territorio, spontaneamente attraverso continue assemblee quindicinali, mensili, in cui anche si è creato proprio una carta scritta parola per parola dalle persone, un'assemblea tipo questa, ma molto più numerose, questa carta dei principi che ci ha accompagnato e ci accompagna tuttora nella nostra, diciamo, comunità aperta, circolare, dove la cosa che è venuta più spontanea è stata quella di dire: cioè, c'è un territorio abbandonato con olive e vigne, si fa una raccolta collettiva come pratica, e siamo partiti dal niente così a fare una raccolta collettiva delle olive, e da lì, cioè, è venuto sempre in automatico, spontaneo, di mangiare insieme. Noi abbiamo lanciato i famosi pranzi condivisi. Ognuno portava qualcosa, mettiamo le tovaglie e lì si mangiava tutto di più, sono gustate le cose più buone, più diverse tra loro, come le persone che partecipavano e che erano protagonisti di quella rivendicazione, no? Che era legata alla terra, però è tuttora delle trasformazioni grosse, cioè non è stata solo agricoltura, è stato anche socialità allo stato puro, condivisione di sapere, perché a tavola si mangia, ma ci si condivide le esperienze, ci si racconta il vissuto, si è litigato nelle cene, nei pranzi, si è attraversato diversi modi di stare appunto insieme. Ed è tuttora, quando si fanno le scuole contadine, quando si fanno gli eventi, vengono centinaia di persone che ricercano proprio la naturalità, non solo della campagna in sé per sé, ma proprio la convivialità. Quindi, cioè, venire a Mondigi a prendersi cura di una particella di olivi, o prendersi cura di un filare di vigna, o fare anche Valdoria, fare delle iniziative, oppure fare anche assemblee, diciamo, più o meno politiche, si vede che le persone ne hanno necessità, hanno bisogno, non delle assemblee, perché altro che altro delle assemblee, sono sempre una fatica, che si sa tutti. E quindi c'è questa energia, no? Che la gente vuole rilasciare, c'è questa energia, diciamo, che questa comunità ha sempre un po' esplorato e sprigionato, ovviamente con tutti i suoi limiti, perché i limiti ci sono ovunque e niente. Questo è un primo approccio che vi metto sul piatto, poi Daniele sarà un pochino più ispirativo.
0: Aggiungo una cosa, però alla fine raccontavo diciamo il nocciolo delle esperienze con Deji. Quello che mi sento di aggiungere, più che altro anche alla luce di quello che è stato detto, anche, cioè sì, Mondeggi alla fine è stato un percorso lungo, anche faticoso, di costruzione di quel vincolo di comunità basato sulla socialità, intorno all'agricoltura, intorno a quest'idea di riappropriarsi di questo spazio, quindi opponendosi alla vendita, ma soprattutto ricostruendo il vincolo di comunità intorno all'agricoltura. Non si cerca solo di spezzare il vincolo del mercato, perché l'agricoltura ha questa caratteristica, ti restituisce autonomia, ti dà la capacità di appropriarti di quello che mangi. Per appropriarti di quello che mangi lo devi saper fare, perché non basta la natura, ci deve essere l'accesso alla natura, e l'accesso alla terra è stato quello che ci ha mossi tutti insieme, ci ha fatto cercare questo posto. L'accesso alla terra non è una cosa da dare per scontata, assolutamente, è uno degli obiettivi del Genuino Clandestino, a un certo punto si è dato con una campagna nel 2010, perché si è capito che le terre pubbliche venivano svendute dopo aver svenduto tutti i beni pubblici. Quindi Mondeggi è forse un'occasione super fortunata, quindi quelle pochissime volte capitano, in cui abbiamo avuto la fortuna di far convergere tante energie, tante capacità intorno a un progetto super ambizioso che alla fine ci ha portato fin qui, sono 11 anni di occupazione, alla fine stiamo anche riuscendo ad arrivare a degli accordi che non sono affatto scontati con la città metropolitana. Infatti voi ci stanno mettendo alla prova tanto, una unità che sicuramente non vuole vendere l'anima a quello, perché questo è il rischio, a quello che è un processo anche di regolarizzazione di una situazione completamente informale, in cui l'informalità è stata la forza di Mondeggi finora. Riuscire a lavorare col terzo settore, facendo comunità anche con le associazioni, le operative che lavorano col sociale, in una comunità come Mondeggi è una sfida enorme che è stata accolta. Bisogna vedere giocarsi bene questa sfida, perché oltre a rischiosa porta con sé un potenziale enorme, e chissà, magari diventerà un'esperienza che ci stupirà a tutti, un'esperienza di tanti, in cui si condivide cultura libera con la scuola contadina, con lo scambio di competenze, di conoscenze, di abilità, del fare le cose che ti portano a riuscire a produrre il tuo cibo, a farlo insieme, riuscire a discutere, mettersi in assemblea e decidere insieme. Per cui non bisogna mai sottovalutare questo aspetto, per quanto male lo si possa fare, perché assolutamente quando ci si mette in un processo partecipativo a discutere e a decidere, sicuramente si può sempre far di meglio, però comunque ci stiamo esercitando a farlo, ci stiamo cercando, si spera sempre, di migliorarsi, e questo è quello che ci stanno veramente togliendo culturalmente, cioè la capacità di riuscire a discutere, decidere insieme. Non lo do per scontato. Secondo me, io da quando partecipo a Mondeggi, forse a me sembra se Mondeggi fosse spazzato via e Mondeggi fosse venduto al primo speculatore di turno, tutta quella capacità comunque sarebbe stata creata in tantissime persone. Per me sarebbe un risultato enorme, e quella capacità poi viene reinvestita in altri progetti, in altre assemblee ancora. E poi c'è una cosa, spezzare il vincolo del mercato, assolutamente, ma anche costruire senso, secondo me anche questa è una cosa centrale. Gran parte del ritorno alla terra in Europa, che non dico io, si tratta di ricerche che sono state fatte a livello europeo. Allora, non c'è più quella trasmissione all'interno della famiglia, nella società contadina, in cui i genitori insegnano al suo figlio, nella famiglia si continua a imparare. Quel processo è stato spezzato con la società industriale, con la società di oggi ancora di più, società postmoderna, aiuto. Però, ecco, questa comunità sta anche riuscendo a, in qualche modo, portare avanti quei processi lì, con la scuola contadina, con la comunità che condivide cultura libera, cultura che viene mercificata, per imparare qualcosa, per fare un corso di formazione, paghi, se lo permette. Fare agricoltura ormai, anche le normative, prima anche da quello il partito genuino clandestino, le normative ti legano le mani sempre di più. Per riuscire a fare agricoltura in un posto che mondeggi, per tantissime persone ha voluto dire riuscire a fare agricoltura liberamente e imparando. E nemmeno questo è proprio scontato. E poi la convivialità, sì. Questo ridare senso a tante persone, e poi ha incrociato anche dei percorsi di vita che poi hanno avuto a che fare anche con un disagio psichico. Quindi, certo, all'interno dei mondeggi non ci sono stati sempre o comunque operativi dei professionisti che sanno lavorare con questo, però la comunità, io ho visto comunque dei cambiamenti grossi all'interno delle persone. Persone soffrivano, persone cercavano di ridare senso alla propria vita. Oggigiorno si sono spezzati quei legami. In Europa gran parte dei nuovi contadini, come sono stati definiti, vengono da persone che abbandonano il vecchio lavoro perché non ha più senso e sono tornati alla terra. Ondeggi probabilmente è riuscito a convogliare questa energia qui e a creare convivialità, e secondo me la cosa è riuscita a fare meglio di tutte. Poi, con tutti i difetti che possono avere tutte le esperienze, comunque il mondeggio mi sembra che sia soprattutto questo, insomma.

0: attori e gas di espressione, e poi ci sono i nuovi vincoli che noi vogliamo costruire tra noi e che pensiamo che siano la nuova comunità, che però di fatto, se poi noi li andiamo poi a guardare bene, a volte sono il recupero di vecchi vincoli, che sono quelli che appunto magari come nostalgici sappiamo benissimo che non possiamo riapplicare in un mondo che li ha già bruciati, no? Allora io volevo chiedere, rispetto alla riflessione sui vincoli che voi state portando avanti, qual è la forma di vincolo che voi ritenete sostenibile e in qualche modo sì, riproduttivo? Ecco.
1: Parlare della salute mentale, noi gestire la salute mentale di una comunità, facendo di parte di diverse comunità, ma soprattutto di una comunità abitativa, nella vario senso, per ragioni disparate attira persone che a volte manifestano disagi psicosociali di diversa natura, legato all'uso di sostanze e cose del genere. Ecco, su un piano pratico, tu gestisci situazioni di questo tipo non avendo strumenti, no? Cioè, quindi spesso ci siamo trovati in situazioni molto complesse, e io stesso mi sono trovato in una situazione complessa della mia salute mentale in cui non ero in grado di stare nella comunità. Cioè, in una comunità di un certo tipo, solo in tutto sulla montagna, per dire, no? Ci sono rischi seri, suicidari, di profondi disagi, una persona non riesce. E anche la comunità, come la famiglia del resto, non sempre è in grado di affrontare, no? Quindi, come si fa in questi casi? Perché la risposta naturale, cioè la risposta istintiva in alcuni casi è un allontanamento, e credo non sia giusto, come non è giusto però amarsi tutti, no? E quindi come si fa? Ecco, questa è un po' cosa si fa, chi ci si dare, qual è il compromesso che si fa con i servizi di salute mentale, come si fa a non mandare la gente al macello, a stare in una relazione funzionale di supporto reciproco.
2: Allora, cerco un po' di entrare dentro la riflessione, no? Perché sono situazioni su cui credo che l'elemento centrale sia porre il problema e poi vedere e come questo problema si può affrontare e risolvere. Già porsi il problema, secondo me, e avere chiari gli elementi del problema significa essere già abbastanza avanti, abbastanza in là. Allora, il primo punto, questo è il vincolo, no? Che lo vedo anche abbastanza collegato, nel senso che dalle ricerche che stiamo facendo, il vincolo non è pensato solo in una forma, può avere, diciamo, può oscillare fra due poli, no? Uno è un vincolo di cattura, allora il vincolo di cattura sarebbe quando uno si trova in una situazione, catturato in una situazione, e da questa situazione non riesce a uscire, no? Si ripete in continuazione quella situazione, quel vincolo, quel contatto, quel sintomo, questo sarebbe più un vincolo di cattura. Però il vincolo c'ha anche una parte generativa. Allora, sarebbe molto importante vedere se riusciamo a passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Cos'è il vincolo generativo? È qualcosa che produce delle novità. Il vincolo di cattura ripete, no? Ripete in continuazione, e in qualche modo quello che cerchiamo un po' di vedere in questo periodo è perché, no? In questo vincolo di cattura uno cade in questo vincolo di cattura, e cosa lo mantiene lì dentro, perché non è solo chi cattura, ma a volte anche chi è catturato che vuole rimanere lì dentro, vuole rimanere lì dentro perché in questo

0: situazioni che si ripetono costantemente, può darsi che ci sia anche come una specie, diciamo così, di godimento, no? Un po' masochista. Per cui, diciamo, invece il vincolo generativo è qualcosa che produce piacere, non godimento. C'è una differenza tra godimento e piacere importante. Il piacere presuppone il coinvolgimento dell'altro o di altri, no? Quando si parlava prima di convivialità, la convivialità è un elemento di piacere, c'è un elemento generativo nella convivialità. Alcuni elementi si ripetono, ma altri no. Si creano schemi completamente nuovi, uno che dice una cosa, uno che dice un'altra. Si produce, diciamo, si genera, no? Si genera. Allora, la differenza su cui stiamo ricercando, noi sono cose che sto dicendo qui, però ci possono essere queste differenze, no? Il vincolo è quello, però oscilla in un modo o nell'altro, e si può cercare di non finire in un vincolo di cattura, ma di passare, e se uno è finito in un vincolo di cattura, cercare quelli che noi chiamiamo i varchi, le fessure in queste ripetizioni che ti possono fare passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Questo succede anche, per esempio, in una situazione come tu raccontavi, Lorenzo. Un'età, persone che vivono all'interno di quella comunità e dove in qualche modo, per un qualche motivo, emerge una persona che sta male psichicamente, ha una sofferenza psicologica, può esistere, non è che siamo a proposito dell'antipsichiatria. Diciamo, ci sono due grandissime correnti della psichiatria. Una è la psichiatria che viene nordamericana, Schatz, scusate i nomi, Lange, Cooper, questi sono antipsichiatri anglosassoni, Lange e Cooper. Cooper era sudafricano, Lange era inglese, Schatz invece è nordamericano. Loro, diciamo, globalmente hanno un'impostazione attraverso cui dicono la malattia mentale non esiste, è una produzione della società. La psichiatria è parte di questa malattia mentale, è diciamo, quello che secondo questo sistema di pensiero è complesso, e io lo sto semplificando molto, a rischio banalità, a rischio banalità, non lo voglio banalizzare, cerco di semplificarlo per capirci. Dicono praticamente che anche le diagnosi della psichiatria, eccetera, fanno parte del problema. Un famoso ricercatore che si chiama Rosenan fece una ricerca ancora nel 1969, formò 19 suoi studenti e li mandò negli ospedali psichiatrici della California e degli Stati Uniti, dicendo: andate al pronto soccorso e simulate dei sintomi di malattia mentale. Simulate dei sintomi di malattia mentale. Questi sono andati tutti 19 ricoverati con diagnosi quasi tutti di schizofrenia. E dopodiché, quando sono stati lì dentro, alla fine questi sono stati 19, 20, 20 giorni, 30 giorni al massimo, non moltissimi. Loro hanno fatto tutto degli scritti, no, su questa ricerca, e dicevano, i medici continuavano con questo discorso, gli ammalati dentro dicevano: ma tu non sei malato, cosa stai? Li hanno capito immediatamente, no, com'è la situazione. Bene, sono stati per un certo periodo sono stati fatti, forse ti ricordi, qualcuno volò sul mio
1: corpo, esatto.
0: No? E sono stati dimessi, però non sono stati dimessi dicendo non avevano niente, dimessi migliorati. Allora io posso simulare Lucia, se io vado al pronto soccorso, dico aiuto, ho un dolore fortissimo, ho vomitato sangue e faccio una simulazione di questo genere, mi fanno delle analisi e poi dicono guarda non c'è nulla, lei non ce l'ha Lucia. Non è che dicono dimesso migliorato, dicono Lucia non c'è. Invece lì non hanno detto la schizofrenia non c'è, no? Per cui questo, diciamo, è uno degli esperimenti che è stato fatto per dire attenzione, la malattia mentale forse, ecco. Questa corrente che vi dicevo nordamericana dice questo. Noi italiani che veniamo da l'esperienza Basaglia aveva questo modo di pensare. Basaglia, lui e Franca Ungaro, che era la moglie che si è un po' poco considerata, ma è fondamentale nel pensiero di Basaglia, è lei che traduceva i testi. Bene, lui diceva è vero che succede questo, come dicono loro, però non scordatevi mai la sofferenza, perché c'è il rischio quando uno dice la malattia mentale non c'è, è un'invenzione, è di pensare che uno, che la sofferenza della persona non ci sia, questo non va bene. Diciamo, chi deve curare, no? Prendersi in carico la persona che sta male deve sapere che sta male, che non è tutto finto. Lui diceva così e io sono totalmente d'accordo in questo. Quindi, tornando noi alla tua domanda, il primo aspetto di una comunità è quella di non impaurirsi, di vedere, di tenere in considerazione la sofferenza della persona, e spesso questo avviene anche se c'è una possibilità, diciamo, di autoapprendimento, no? Un conto è, per esempio, tu citavi sostanze, eccetera. Allora, se uno conosce un pochino il fatto che alcune sostanze possono produrre una psicosi, è un po' meno spaventato di uno che dice, oh, cosa sta succedendo qui? Allora, quindi un po' di conoscenza e formazione sono importanti, così come sono importanti anche all'interno delle situazioni dove ci sono persone che hanno avuto sofferenze mentali e che magari sotto stress tendono, come chi ha, che ne so, una colite, se va sotto stress e c'è una tensione, è probabile che gli venga la colite. Chi ha avuto un problema che magari sente le voci, è probabile che se va sotto stress sente un po' di voci. Allora, se uno lo sa che funziona così, sia lui lo sa, dice, vabbè, sono le voci, perché sto andando sotto stress, magari mi danno buoni consigli, perché non è che danno sempre cattivi consigli. Invece diverso è se le voci sono cattive, se dicono buttati dalla finestra, fai quella cosa lì o quell'altra. Allora, in quel caso, se si percepisce la sofferenza in modo forte, e bisogna cercare anche di rivolgersi a qualcuno che sia un po' competente. È vero, come dice Lorenzo, che a volte purtroppo nella psichiatria questa sensibilità non c'è, per cui c'è anche il rischio di un vincolo di cattura, che la persona, perché tutti si spaventano, venga presa, gli fanno un DSO e lo mettono nel piano sicuro. Allora, che fare dopo? provare anche lì, in quella situazione estrema, a trasformare quel vincolo di cattura in un vincolo generativo e cominciare a incontrarlo, parlare con chi gli ha fatto questo trattamento, parlare con gli altri. Per esempio, attualmente in Finlandia, questo Secula fa già un metodo per cui se chiamano, non so, da un appartamento di un passeggiato perché c'è una persona che ha una crisi psicotica, gli operatori del servizio di salute mentale vanno a casa, parlano con questa persona, parlano con i familiari, parlano col vicino di sopra, cercano di vedere che cosa sta succedendo. Diciamo così che, e questo l'ho visto anche personalmente, su 10 casi di crisi acute, usando questo metodo, sicuramente 8-9 si calmano solo facendo un'operazione di questo genere, di chiarimento, di presa di considerazione, perché la persona vede che arriva qualcuno da fuori, no? In altri casi no, bisogna cercare di affrontare la situazione con i metodi che ci sono a disposizione, però tenendo sempre in mente che la cattura si può trasformare in qualcosa di generativo, perché poi la persona, io sto seguendo uno che purtroppo è andata in quel modo lì, lo sono andato dentro a Diano Secura, l'ho seguito, lo sto seguendo adesso, e lui sta dicendo, sì, effettivamente, quando sono stato in quella situazione lì, non ero totalmente me stesso, ho rischiato di buttarmi dalla finestra perché mi ha preso un'angoscia terribile e quindi forse quel tipo di intervento che mi ha bloccato è venuto al momento opportuno, però lo sta pensando adesso, quando è arrivato, che sono arrivati i vigili, non è stato tanto contento, però è stato catturato. Però quel vincolo di cattura si può trasformare, se si lavora bene, in un vincolo generativo che cerca di modificare la situazione e di cercare di capire perché sono successe le cose. Insomma, credo che sia importante comunque costruire una rete con persone di cui ci si può fidare è assolutamente fondamentale.

0: arriva, se posso, facendo un ponte con quello che poi è la storia della deistituzionalizzazione dei manicomi, insomma, e la costruzione di quella che doveva essere una cura, un welfare, una psichiatria di comunità. E vedo, no, questo, poi le autogestioni che poi si scontrano con le istituzioni, entrano in un percorso di vincolo istituzionale, ricerca di finanziamenti, diventare un qualcosa che si interfaccia direttamente a completare dal basso quella che dovrebbe essere la gestione dei servizi istituzionali. È quello che è un po' avvenuto nella storia poi della chiusura dei manicomi e con la creazione di quelle che erano le associazioni dei pazienti, le comunità d'accoglienza, le comunità abitative, i gruppi appartamento, e che poi sono diventati sempre di più, no, gli infermieri, gli operatori che non erano più a lavorare a San Salvi nei vari manicomi, sono stati poi quelli che hanno costruito le prime cooperative, che il film si può fare, no? Se qualcuno l'ha visto, ora per citare qualcosa che poi magari è conosciuto anche all'esterno. E da lì poi hanno creato quelli che erano dei posti, perché chiusi i manicomi non è che le persone avevano una casa dove andare, erano abili al lavoro, alla socialità, autonomi e tutto quanto. Dopo una vita istituzionalizzati, passivizzati in queste gabbie, cature di vita, non erano in grado di fare, quindi si sono create quelle che erano le comunità d'accoglienza, i gruppi d'appartamento, i centri di salute mentale, i circoli, i gruppi d'associazioni, come sono questi, che però appunto sono arrivati facendo tutta una serie di salti per non annoiare l'ascolto, a un'involuzione, cioè siamo arrivati a oggi dove il terzo settore legato alla salute mentale, ma anche alla salute sicura, alla sociale, è fortemente in crisi, perché ha perso completamente la sua autonomia e la sua capacità di interagire autonomamente, creando, generando condivisione, sapere, nuove modalità di prendersi cura e di curarsi, ma è diventati surrogato dell'istituzione, cioè tutto quello che il servizio non riesce a fare lo esternalizza, e lo esternalizza anche senza fondi, cioè i fondi pubblici se li devono cercare, quindi il PNRR è diventato il toccasana di tutti i settori del terziario, perché non c'era più finanziamenti, cioè i servizi non vengono finanziati dai servizi stessi, ma ti dicono: bello questo intervento, noi si potrebbe fare la lista come piccola associazione di quando si va a parlare, oh bello lo psichiatra di servizio, l'assessore di comune, l'assistente sociale, bello, volete fare questo? Oh bello, bello, fatelo, però fatelo gratis, non fatelo, benissimo, ma se siamo una società del lavoro, qualcuno, insomma, in qualche modo si dovrà anche trovare il modo di sostentare. Bene, cercate il finanziamento, fate fundraising, questo fundraising, e quindi cerca i mandi delle fondazioni, degli enti, insomma, di gare d'appalto e quant'altro, che poi ha portato sempre di più a impoverire la ricchezza, a creare un sistema che si autoriproduce creando quei vincoli che sono negativi, per cui gli operatori sono a burnout, gli utenti non cambiano ma diventano vengono assistiti e sono passivizzati, e non c'è questa interazione di scambio generativo, c'è proprio un vincolo che è cattura, che è proprio passivizzazione totale, e ricreare un sistema che non si aiuta. Quindi quello che vedo di comune, per dire, in un'esperienza come la nostra, Mondeggi, Gas, Gemino Clandestino, è cercare proprio di spezzare questi vincoli, e anche attraverso delle forme di autofinanziamento, cioè uscire, no, per dire, se non proprio è necessario non si fanno i bandi, ci si autofinanzia con il bar e quello che si riesce a vendere, subito, perché vi potete immaginare quanto si può tirar su, si cerca di avere la concessione gratuita tramite l'ACE, per dire, di questo spazio, cioè un affitto, un quant'altro, con il progetto abitativo, e sì, le famiglie pagano, però siamo autonomi. C'è stato un altro progetto, per dire, con gli adolescenti, a un certo punto basta, bandi, tutti a dire bello bello, la regione ha detto si finanziano da soli, dopo un anno e mezzo questo finanziamento, che se vedi quant'era, ci scappa da ridere, però lo dico perché è importante dire queste cose, gli si è scritto pure il progetto, tutto quanto, perché comunque andava fatta la gara ristretta anche se si era sotto soglia, e praticamente quello amministratore che era lì l'hanno spostato di là e tutto è morto. Nel frattempo ci sapevano 8 ragazzini, adolescenti, che avevano iniziato ad andare a scuola, che non avevano fatto più ricoveri, che venivano qui, facevano scuola, perché era proprio una scuola domiciliare qui, sì, convenzionata con l'ufficio scolastico regionale, quindi non erano group out, facevano scuola qui, socialità, tutto quanto, tutti a dire bello, bello, però non l'hanno finanziato e questi ragazzini hanno rifatto ricoveri dove, insomma, che sono 8, perché non si parla di grandi numeri, anche noi non siamo tanti, però sono dei legami fatti bene, no? Per cui creare, questo è un mutualismo sì, ma conflittuale, cioè il fatto di poter anche parlare del fatto, sì, che se è vero si prende un finanziamento, ma si prende perché, per questo c'è anche un dire, peccato ha preso questi soldi, cioè questa è una critica rispetto a un sistema che non funziona bene così, cioè questo PNRR non è che non si prendono i beni che c'è, da una parte è bene, ma è all'interno di un sistema che ingabbia, che ci crede, ci dà l'inganno di essere liberi, in realtà non produce una socialità rigenerante, e questo è un po' il lavoro che si fa qui, che si fa insieme ai movimenti come il vostro, è che sì, ci si sta dentro questo sistema, ma si cerca anche di fare pressione sociale, perché non si può fare assistenzialismo, prendere la carità di finanziamento tale per fare la nostra gabbiettina bellina dove ci si dice siamo noi. Ecco, questo è un aspetto che sottolineo e che appunto ci tenevo che si fossimo insieme, perché questa complicità che si fa attraverso un attivismo che è sociale, che è sulla salute mentale, deve essere centrale, se no si diventa appunto, non si fa
1: delle pedine.
0: Sì, si diventa delle pedine.
2: Posso dire una cosa solo perché vedo che dove tardi sì. Sono la mia cucina, no, io auspico davvero come una sorta di bisogno che si possa riprendere il discorso di stasera. Ora dico anche una cosa poco ortodossa, direi assolutamente eterodossa, per chi mi conosce sa che non è una cosa nuova, ma sì. Cioè che la prossima volta si possa discutere ripartendo le esperienze, conoscevamo, insomma, il fatto di aver messo a fuoco qui, in questo luogo e in questo clima generale, che non è casuale, perché le comunità si connotavano storicamente, soprattutto quelle del nostro cosiddetto, tanto glorificato mondo occidentale, su tre elementi caratterizzanti, che erano la parola l'ethos, che non era la parola il logos, che era la parola divina, l'ethos è la parola che crea società, la parola greca che greca sarebbe epoma, il seguo, arrogante. Secondo carattere era ethos, i valori condivisi. Una comunità non aveva bisogno di leggi, tantomeno di carabinieri e polizia, perché tutti sapevano benissimo che cosa si doveva fare e che cosa non si doveva fare. Ethos. Il terzo era, si verrebbe a dire a qualcuno di voi, perché era il meros, ovvero l'arte, il canto lirico, laddove gli elementi della collettività, nella loro straordinaria diversità, si riunificavano in qualcosa che aveva un valore non trascendente, ma trascinante. Allora, questi tre elementi a me piacerebbe riscoprirli nel fatto che, poi, passo da così dire prima, dal culturale al ricreativo, loro si stanno facendo un passo della lavoro. Siamo. E allora, poi c'è il gruppo di acquisto solidale, c'è il genio clandestino, ci sono queste esperienze che sono quelle specie piccole osi conservate, io dico, si diceva l'altro giorno alla fine del pranzo, anche perché io essendo, avendo il vanto di essere vecchio, uso ancora tecnologie ormai da parte. E la gente mi sopporta dicendo, madonna, c'è tutto, però non posso dire. Alla fine mi è venuto da ridire, GKN, resisteremo, un minuto più del padrone, dice roba di 50 anni fa, ma mi è venuto a dirmi così. Questa cosa la vorrei dire perché mi piacerebbe che tutto quello di cui si è discusso lo si potesse analizzare in termini di quella che ancora un tempo si chiamava, parola oramai disusata, alternativa. Alternativa di sistema. Si può ancora parlare in questi termini oppure c'è l'arresto immediato? Perché io mi domando, si potrebbe rileggere per esempio la cosa che abbiamo sentito stasera alla luce di quello che pensava Weber? O alla luce di quello che oggi ci dice Mark Fisher? La butto così, io non sono nessuno, ma insomma siccome la mia base di pensiero politico, non mi sono mai rivogliato di dirlo e ancora oggi ne ho una grande gloria, di cui non ho alcun merito, che si chiama Antonio Gramsci, mi permette che una volta mi piacerebbe si parlasse di questo, poi certo anche della tecnica, io ne guardi, però vorrei che la tecnica fosse la cartina di tornasole che ci aiuta a raggiungere l'obiettivo. Perché se io non ce l'ho dentro l'obiettivo, cari amici professionisti, guardo gli psicologi perché ce li ho in casa, quindi che devo fare? Però voglio dire, ho citato Greger e Fischer, non ho detto Althusser, ho detto questi per vedere se a un certo punto si può trovare un bandolo della matassa che, lo so, tanta gente mi dice te ancora a 80 anni confondi il sogno con l'ipotesi dell'intelligenza critica. Sì, è vero. Ma se ti vuoi, siccome una tra le cose che il capitale non mi ruberà mai i sogni, io mi ostino a pensare di pensare e sognare. Quindi se si può, ora stasera vi tenete la
1: mia. Allora, faccio due spoiler e vi invito tutti a nei prossimi, vi lascio la parola al nostro ospite che se l'ha citato, si sta organizzando, non qui perché si sarà chiusi per motivi di ristrutturazione, ma all'ASA di Popolo di Cassina, un'iniziativa si intitola Guarire dal capitalismo, dove si proietterà il documentario su Mark Fisher, ci sarà tutte le realtà e no, ancora si sta facendo, però se a Grassina, all'ASA di Popolo, si sta organizzando, verrà Davide Ezzi, ha scritto questo libro Guarire dal capitalismo. Ci sarà il documentario di Mark Fisher, ci hanno detto, possibile, a luglio, quindi ci sarà il tempo anche per invitarvi, se ci siete, e si sta costruendo questa cosa dove si vuole che ci siano queste realtà, ma anche la GKN, i collettivi studenti, insomma un po' tutti per andare, sarà una giornata dai pomeriggio a dopo cena. E un'altra che si farà il 9 giugno, questa, c'è già la data, saranno 180 di questi giorni, perché si fa 10 anni di circoloquio qui, e quindi si festeggeranno, verrà, quindi siete invitati, abbiamo invitato anche Piero Cipriano, che viene sempre da noi, che appunto ha scritto un libro, La salute mentale e politica, si è già presentato, però si ripresenta, ci sarà Leonetti, si vuole invitare anche lui che si occupa di salute mentale, infanzia e adolescenza, ci sarà Randazzo che scrive libri su questa cosa, ci sarete tutti voi perché ora intanto si sta invitando le persone che hanno magari più impegno e vengono da fuori, però insomma occasione, il nostro obiettivo è di creare proprio una scuola popolare su tematiche cura, salute mentale e che la si fa insieme.

0: domanda che mi sembra cruciale. Io vengo dal Messico e lì la realtà, diciamo, nordamericana degli Stati Uniti è molto presente nel senso della salute mentale, al punto che mi sembra quasi una violenza coloniale, perché non so se capite questo rapporto, ma a certo punto gli americani, quando ti dicono hai sbagliato, allora devi prenderti cura della tua salute mentale, vogliono dire sei un paria. E poi c'è un esercito di gente che adesso vive fuori città, in questi campi che sembra un esercito di zombie, perché c'è un rompimento molto forte tra la pertenenza sociale e anche quel ambito dove non si capisce che è successo, è un fallimento personale, e quindi diventa anche una specie di segnale per diventare, per impazzire basicamente. In Messico, per esempio, un mese fa abbiamo avuto per prima volta un giovane che è andato con un'arma ammazzare un sacco di gente in un posto turistico. Questo non aveva mai successo. Poi non so, un anno fa c'è stato un altro recente che ha portato un'altra, come dire, un'arma automatica di quella dell'esercito, ammazzare le sue professoresse e le scuole. In questo senso mi preoccupa un senso, perché mi sembra coloniale e progressivo, fino al punto che penso che arriveremo in un momento dove la realtà degli Stati Uniti diventerà anche la nostra, e non si capisce questo che voi avete già spiegato, che forse la soluzione ci sta nelle nostre comunità. In particolare io vengo da uno stato nel sud del Messico che si chiama Oaxaca, che è molto denso nel senso etnico, cioè ci sono un sacco di popolazioni indigene, la vita diventa molto comunale e conviviale, anche questo, perché in questo stato ci sono un sacco di esperienze di come alternative, diceva questo compagno, al capitalismo, allo sviluppo, a queste relazioni individualizzanti della modernità, dell'Occidente, ma anche se sia potente non è mai come avere questa carica della cultura americana, insomma, nostre spalle. In questo senso, sì, la mia domanda è: possiamo pensare alla salute mentale come un dispositivo coloniale, o semplicemente basta pensarlo da un altro punto di vista, nel senso di creare alternative e lottare contro questo mostro?
1: Questo credo sia un punto molto importante, no? Perché vi parlavo prima anche di questa assemblea che abbiamo organizzato, in questo movimento di ricercatori, piccolo, niente, però è, diciamo, coinvolge diverse nazioni e due continenti. E però che caratteristica ha? Non è anglofono. È un movimento che mette insieme la parte latina del mondo. Io credo che non sia un caso, no? Perché questa visione nordamericana è vero, è una visione coloniale anche nel modo di affrontare la psichiatria, hanno una impronta fortemente coloniale che si trasferisce anche, per esempio, in Italia. Vi faccio un esempio: e tutta la problematica legata alla migrazione, spesso ci sono persone che hanno dei disturbi mentali che provengono, non so, dal Ghana, dal Mali, e che si trovano qui in Italia, finiscono magari in una psichiatria e vengono diagnosticate secondo criteri della psichiatria nordamericana che si chiama DSM-5, diagnosi e statistica medica delle malattie mentali, per cui un disagio dovuto per esempio alla migrazione, alla problematica che ci può essere stata, a questioni di tipo sociale o magari anche legato a problemi di provenienza culturale, viene incasellato dentro un disturbo di malattia mentale, quindi codificato con un nome che in grandissima parte proviene dal nord americano. In questo senso la psichiatria diventa parte del problema. Noi non, diciamo, ci siamo sempre battuti e cerchiamo di lavorare non tanto per la psichiatria ma per la salute mentale. I nordamericani mettono insieme, fanno confusione fra psichiatria e salute mentale. La salute mentale non è psichiatria, la salute mentale è quello che stiamo facendo qui, è creare, diciamo, l'insieme di diversi pensieri, diverse discipline, diverse confluenze che confluiscono e producono una convivialità, un modo di stare insieme, cosa che nelle comunità tradizionali dei nativi eccetera esiste. Allora creare delle associazioni alternative in questo caso che non siano legate alla psichiatria nordamericana è assolutamente importante e su questo sono molto d'accordo con te. Purtroppo la formazione degli psichiatri nelle università è andata sempre più dirigendosi verso quel tipo di psichiatria lì, che è la psichiatria biologica, legata in grandissima parte anche alle case farmaceutiche e quindi alla somministrazione di farmaci, no? Per cui lega il disturbo mentale a problemi di tipo biologico, a neurotrasmettitori che non funzionano, che magari ci possono essere, ma non sono il centro del problema. Non guardano assolutamente la problematica familiare, sociale, tutto quel comunitario, tutto questo aspetto qui è assolutamente inesistente perché è tutto concentrato sull'individuo, sulla prestazione che manca e sulla riabilitazione per dire rimettiamo questa persona in grado di vivere in una società che l'ha espulso. E quindi, ecco, io credo si possa e si debba fare questo tipo di costruzione diversa e forse io sono anche convinto che c'è un declino dell'impero americano. Non so cosa ne pensate voi di Trump, però
0: bella persona,
1: emozionale, ma ogni tanto mi chiedo, ma come parla questo? Come parla? Cioè, le cose che dice tutte le volte rimango sconcertato, dico, ma il Presidente degli Stati Uniti parla così, ma eppure abbiamo questo personaggio qui che evidentemente ha un seguito, però mi sembra un segnale di decadenza, non tanto di crescita, di decadenza di questo impero, no? Parlano il compagno prima parlava di Gramsci e Gramsci parlava dell'egemonia. L'egemonia è un'egemonia culturale, gli americani lo chiamano soft power, che sarebbe l'egemonia, detto in modo, cioè la capacità di convincere, non di vincere, cioè, non di minacciare con la forza, fai così. No, sono convinto per questa egemonia la stanno perdendo, perché un personaggio così che egemonia vuol che ti dia? Cioè, è ridicolo, bamboccio. Però è cattivo e bisogna stare attenti. perché è un momento brutto e ci dobbiamo difendere.

c'è o no? E dimmi, dimmi, non so, quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi, non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è o no? E dimmi, dimmi.

0: Ora Mara non è sola, vive nella vecchia casa nel vento. A volte chiede delle risaie, guarda i campi non capendo. Quando esce per la campagna c'è un vecchio che l'accompagna. Chi passa lo chiama Nando e lui saluta col cappello.
1: Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, non so, quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, dimmi, dimmi, non so.

0: piacere di avervi qui insieme e sentire che state bene nell'ascoltare, nel anche affrontare delle tematiche importanti, forti, di parlare di sofferenza, sofferenza dell'ambiente, sofferenza del sistema che ci opprime, sofferenza dell'oppressione che si sente dentro di noi, quanto si sta male e ci sta un disagio psicologico. E anche non negarla, parlarne, riusciamo a parlarne come si sta facendo, con serenità, e anche stando bene, appunto, anche sorrido, dice, fai la psicologa, mi piace, sto bene, anche si ride anche nel parlare di sofferenza e anche non essere spaventati da dire che c'è dentro questa sofferenza e che non ci piace in questo sistema, è già un passo diverso e provare a farlo. L'altro, molti di voi conosceranno Jung Cholang, che scrive questi libretti e arrivano molto. L'ultimo è la società delle nazioni, così, riparlava appunto di Nicoletti, insomma, però parlava proprio di questo, che adesso non si può non fare, cioè l'imperativo del fare, dell'essere sempre presenti, sempre connessi, sempre informati, sempre il lavoro è centrale, e adesso invece l'atto rivoluzionario è stare nell'inazione, cioè non, il tempo è tempo, non è né libero né contrattivo. E il tempo di cui ci si riappropria per creare questa comunità è il tempo della festa. Quindi ritornava un dice, la ministra che ha detto si è creata questa comunità dalla socialità. Cioè, e quello anche quando si sta bene e quando si fa festa. Quando hai parlato della maternità, dell'ospedale, è un tempo in cui non si lavora, addirittura siamo malati e si crea. Io sono stata in ospedale 15 giorni a novembre. E sì, c'è una comunità, c'è una società, e quando è che ci si riappropria di queste cose? Quando di nascosto si fa portare le pizze e cioè, si mangia la pizza invece di mangiare dell'ospedale, no? E quello crea, in 15 giorni si crea una sintonia a partire da un tempo sospeso della società, un tempo che ci vede quello inabili, perché siamo lì dentro e che si può lavorare che siamo malati, e però si crea tantissimo da una sinergia che è come se ci si conoscesse da una vita, no? In quella bolla di non tempo, di non luogo, si crea un sentire condiviso che oltrepassa la dimensione della routine. Ma tanto non è un tempo sospeso dove, facendo festa negli anfratti delle vie, si crea questa comunità. È un po' quello che si cerca di fare qui, ecco, in questi giorni, e anche in questo formarsi senza regole sostanzialmente, perché si è fatto un po' così. Quindi, insomma, se volete dire qualcos'altro mi fa piacerissimo, così mi fermo in questo sproloquio un po' così anche questo, solo per ringraziarvi di nuovo e continuiamo a incontrarsi. Se qualcuno voglia di un po' di pizza insieme, se no ci salutiamo.
1: Noi,
0: e
1: ci saluta, ci sa.
0: Alle prossime puntate.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: E si conclude così questa 14ª puntata di Griottosa, ma non si conclude la conversazione su questo tema dell'antipsichiatria. Infatti nuovi appuntamenti sul territorio sono previsti per l'estate, di cui vi terremo informate. Ciao ciao!

0: gli va male. Agire!
1: Ciao ciao ciao, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat e voi state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un grande e caloroso, forse è inutile dirlo, viste le temperature che nell'area metropolitana fiorentina stiamo raggiungendo, è una battuta per cominciare, probabilmente anche a chi ci ascolta da fuori non se la passa tanto meglio di noi, ma a Firenze e dintorni lo sapete e lo sappiamo che lo dico a fare. Insomma, i miei saluti comunque, che siano caldi o freschi, per tutte e tutte voi che ci ascoltate con più continuità, e un bigliettino da visita, un breve chi siamo per chi ci dovesse ascoltare la prima volta. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, l'idea è quella di fare più o meno una rassegna stampa, l'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata, anche un po' per prendere le distanze con ironia dall'idea della più sistematica rassegna stampa. Noi non guardiamo le notizie la mattina per il giorno, ci prendiamo sempre una settimana di distacco per avere il tempo di selezionare le notizie, ovviamente non su tutto abbiamo qualcosa di minimamente interessante da dire, ci prendiamo anche il tempo magari per contattare delle realtà o dei singoli a seconda delle situazioni che hanno qualcosa dal nostro punto di vista di rilevante da condividere con noi e con tutti e tutte voi. Quindi in questo senso è sempre un lavoro sulle cronache locali, sull'informazione, e quindi in qualche modo assomiglia alla rassegna stampa ma non lo è propriamente, e quindi l'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata. Comunque qui vi potete aspettare di ascoltare delle notizie, la lettura di qualche giornale, a volte solo i titoli a volo d'uccello, altre volte entrando nel merito di qualche articolo più interessante, e nello stesso tempo anche la possibilità, la facoltà di aprire i nostri microfoni a chi ha qualcosa da dire. Anche questa settimana quindi rispetteremo più o meno questo format che abbiamo ormai consolidato nel tempo, alternando lettura di giornali e anche pareri e punti di vista. A questo punto, che ci siamo salutati, ci siamo introdotti, passerei la parola, come spesso faccio, sempre a me stesso, con l'introduzione all'intervento che segue. Riparleremo e parleremo del fine settimana con la manifestazione gavinana e partigiana e la presenza di Vannacci, per l'appunto, nel quartiere di Gavinana. Non dico altro, 2-3 secondi per riascoltare l'introduzione all'intervento che segue. Con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat torniamo sulla questione, la vicenda, le iniziative, la giornata, diciamo così, perché è stata davvero composita e anche in qualche modo plurale, oltre ad essere stata davvero tanto e fortunatamente determinatamente partecipata. Giornata di risposta di Firenze e Gavinana in particolare alla ennesima calata, diciamo così, di fascisti e neofascisti in città, questa volta mi verrebbe da dire sotto il nome, le spoglie di Futuro Nazionale e la formazione di Vannacci, il generale Vannacci in persona. Una iniziativa, insomma, quella di Futuro Nazionale, annunciata fino dalla fine di maggio. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con Davide, sempre del Centro Popolare Autogestito, visto che è stato tirato in ballo e chiamato in causa proprio dal generale, dai suoi seguaci, che indicavano tra gli obiettivi di questa passeggiata identitaria una volontà di sgomberare proprio il Centro Popolare. E questa settimana torniamo a parlarne dopo la giornata di cui ho già accennato qualcosa, con Edoardo, sempre una voce storica del Centro Popolare, per raccontarci un po' come è andata dal suo e dal vostro punto di vista e capire un po' quello che ci portiamo a casa come movimenti popolari, come Firenze antifascista nella sua più ampia accezione, essendo stata una giornata davvero importante. Io lascerei la parola direttamente a te, Edo, per raccontarci come l'hai vista, come l'hai vissuta, come l'hai sentita, mettendo insieme tanti pezzi, compreso anche una valutazione, se ne hai voglia, su quella che è stata l'iniziativa della mattina alle 11.30, il ritrovo suona la Martinella, Firenze si ribella, organizzata dall'ANED, dall'AMPI, però nello stesso tempo dalla politica che conta, perché c'era, se non sbaglio, anche la sindaca, c'era la Alessandra Nardini dal consiglio regionale, insomma c'erano quelli e quelle che la politica la fanno e che evidentemente hanno deciso di prendere un po' le distanze da quella che era la manifestazione lanciata dal Centro Popolare e da movimenti in realtà di base di Firenze, per andare invece a fare e a cercare un loro ennesimo palco sui temi del contrasto al patriarcato, del no al razzismo e anche del no al fascismo. Per fortuna almeno questo sono riusciti nonostante tutto a dirlo. Ecco, ripeto, lascio a te la parola per raccontarci come è andata fino alla fine, direi senza lasciare niente, perché anche l'iniziativa che si è tenuta dentro i locali del Centro Popolare con Francesca Albanese in collegamento sui contenuti del suo nuovo libro in generale sulla Palestina mi sembra aggiunga un valore in più a tutta la giornata.
0: Sì, sono completamente d'accordo con le osservazioni fatte. Do un giudizio personale, ma sicuramente rispecchia un giudizio collettivo, nel senso che la giornata di ieri è stata una cosa che in tanti siamo rimasti, diciamo, stupiti, perché è andata anche al di là delle più rosee previsioni, perché sentivamo e capivamo come CPA e come persone che frequentano il quartiere che c'era una tensione notevole e una risposta interessata rispetto all'essere presente alla manifestazione, rispetto a contrastare quello che Futuro Nazionale tentava di voler portare nel quartiere di Gavinara. Da subito abbiamo impostato il fatto che non era una questione di una cosiddetta partita a due tra Futuro Nazionale e Centro Popolare Autogestito Firenze Sud. Infatti la manifestazione l'abbiamo, sì, certamente il contributo grosso è stato del CPA, ma non era solamente il CPA, c'è stata una presenza di tante realtà e ci hanno dato anche mano nella costruzione dell'iniziativa. C'è stata un'assemblea di quartiere la settimana precedente con una notevole partecipazione e già lì abbiamo colto la sensazione che la manifestazione sarebbe andata bene. E abbiamo avuto dimostrazione che è andata bene, infatti, perché oltre al numero sicuramente importantissimo, è stato il clima che si respirava nella manifestazione. Si respirava al di là del caldo infernale, ma si respirava perché c'era tantissima gente, tanti giovani, cosa non secondaria di questi tempi, che va al di là della solita frase fatta in cui ai giovani non interessa niente. Invece ormai siamo coscienti che i giovani sono interessati e protagonisti di tutto quello che accade, dalle vicende della partecipazione alle manifestazioni in solidarietà con la Palestina, al no al referendum, quindi gli esempi sarebbero anche tanti altri, ma questo per dire che i giovani non è vero che sono disinteressati alla politica. E dall'altra, passare per le vie del quartiere e vedere dalle finestre le persone che erano affacciate e che applaudivano e che sventolavano drappi, fazzoletti rossi, qualunque cosa potevano avere in mano. E porto un esempio che addirittura a qualcuno può sembrare eccessivo, ma è la realtà dei fatti, per dimostrare che poi il CPA non è una realtà avulsa dal quartiere, ma infatti lo erano e lo sono Futuro Nazionale. Proprio di fronte, non chissà dove, ma di fronte al CPA, da una casa è stato messo uno striscione sul davanzale contro la presenza di Vannacci, quindi per rimarcare la realtà di Gavinara antifascista. Quindi è una cosa significativa che sicuramente dà una spinta in avanti, probabilmente, se siamo tutti insieme capaci di coglierla, per quello che può essere una ricostruzione dal basso, come si dice, dei movimenti che si stanno muovendo sul territorio per far capire quale sia veramente il radicamento nel territorio. Poi l'altra osservazione che ritengo infatti interessante che veniva fatta rispetto a quello che è successo la mattina è che ha rimarcato un'altra volta, tanto per cambiare, non è la prima volta, la distanza che ormai esiste fra le cosiddette istituzioni, fra chi fa politica, tra virgolette anche questa, ma la politica istituzionale, la distanza che esiste rispetto invece a chi pratica dal basso. La mattina quelli che si considerano le realtà che contano, il PD, la CGIL, l'ANPI, l'ANED e compagnia, io tra l'altro sono andato a vedere per curiosare, per capire un po' che aria tirava, hanno fatto un presidio per distanziarsi, come è stato giustamente detto, da quella che era la manifestazione del pomeriggio, perché la realtà dei fatti è questa, e cosa che tra l'altro gli è andata anche male, perché alcune sezioni dell'AMPI in maniera molto intelligente e molto bella sono state presenti alla manifestazione del pomeriggio, partendo dal monumento ai caduti di Vandalbero che si trova in Piazza della Costa, e si sono aggregati al corteo, accolti dagli applausi e dalla simpatia dei manifestanti. Per cui è stata una giornata veramente importantissima, su cui c'è da riflettere, come ho detto anche nell'intervento, su cui riflettere per capire le modalità per proseguire, andare avanti, e per far capire qual è la modalità giusta per essere considerati interni a un quartiere in cui il CPA tra l'altro ormai è quasi 40 anni che è presente a Gavinana, e quindi è una cosa che appunto rimarrà sicuramente nella pelle di ognuno di noi.
1: Bene Edo, ti ringrazio davvero, e siamo d'accordo su quello che sono le valutazioni della giornata. Te ci hai dato le tue impressioni come attivista, come militante anche dentro il centro popolare autogestito, senza stare a fare un riassunto di quelle che sono le vostre riflessioni, che poi probabilmente non sono state ancora più di tanto elaborate in forma collettiva, anche se per chi è interessato vuole andare a leggere direttamente un commento a caldo, intendevo dire questo, ecco, c'è già un commento a caldo del centro popolare, quindi sicuramente del soggetto motore di questa mobilitazione, e però ecco, le riflessioni poi si faranno col tempo, si faranno dentro il CPA, fuori dal CPA, si faranno in città, si faranno un po' tutti e un po' tutte. Certamente una giornata molto rilevante, che non mi sembra o non sarebbe né corretto né sensato voler derubricare come solo uno dei tanti episodi, come solo una delle tante iniziative, perché certamente la sfida dei numeri, che era come era stato anche premesso e come avevamo sentito da Davide la settimana scorsa prima della manifestazione, era un po' il terreno su cui si voleva misurare l'impegno, anche la risposta militante, perché nei numeri si misura anche la capacità militante di portare le persone in piazza, di rappresentare un'opzione politica, sociale e di comunità che si possa mettere nei termini della sfida sistemica con le forze delle destre, e questa sfida è stata propriamente vinta e portata a casa con l'intelligenza e la capacità di non cadere nella trappola che era stata ordita, e evidentemente non solo da Futuro Nazionale, che rappresenta un pezzo di un sistema complesso delle destre che siamo sempre molto dubbiosi se riuscire a farlo terminare nell'arco politico al centro-sinistra, oppure se il centro-sinistra, a furia di complicità evidenti o di complicità sottotraccia, poi di fatto rappresenta non una alternativa e nemmeno minimamente di un altro colore, ma propriamente un'altra destra. Anche questo è stato già abbondantemente detto e non c'è bisogno di me. Invece quello che possiamo aggiungere come stampa rassegnata alla ricostruzione, al contributo di questa, ripeto, importante e significativa manifestazione e giornata per il quartiere di Gavinana, in primis per il centro popolare che ha respinto con questo le provocazioni con cui si guardava e si additava proprio il centro popolare rispetto all'ipotesi di uno sgombero, ma anche per tutta la città di Firenze, perché certamente da tutta Firenze sono arrivate le persone a manifestare in solidarietà e contro questa esima calata, è la lettura dei giornali, che farei a partire da quelli del giorno stesso, che riportano qualche notiziola, in realtà non moltissimo, però qualcosina c'è. Quindi sui giornali del 19 c'è un articoletto di spalla, un poco più di un occhiellino, sul Corriere, che dice: Gavinana, anche Funaro oggi al presidio contro l'iniziativa di Vannacci, decidono di mettere in evidenza il ruolo della sindaca, che dice poi che ci sarà la sindaca stamattina al presidio davanti al memoriale italiano di Auschwitz, promosso da ANED, AMPI, CGL in risposta all'iniziativa di Futuro Nazionale con Vannacci. La sindaca dice che sul femminicidio metterei Vannacci di fronte ai familiari di quelle donne che sono state uccise, gli chiederei di dire le stesse cose. Si riferisce la sindaca evidentemente alle dichiarazioni di Vannacci, secondo il quale il femminicidio non esiste ma sarebbe solo e semplicemente un altro omicidio, visto che tanto d'altronde per lui non contano le cause, ma in una narrazione forcaiola e giustizialista poi c'è solo il reato da punire, per cui che secondo lui che si uccida una donna o che si uccida un uomo, che si uccida un bambino, che si uccida un vecchio, non ci sono cause sistemiche da chiamare appunto in causa e non ci sono altre cose se non la punizione che deve arrivare, per cui secondo lui il femminicidio non esiste, e la sindaca prende spunto da questa battuta o questa sparata, una delle tante del Vannacci, per dire qualcosa in base a questo. Poi lo dice anche Repubblica: Vannacci oggi a Gavinana contro corteo del CPA. La Repubblica va a cogliere questo aspetto del controcorteo che invece gli organizzatori, come avevamo sentito la scorsa settimana, ci avevano giustamente tenuto a dire che la contromanifestazione era quella di Vannacci e non quella né del Centro Popolare, che insiste in Gavinana da quasi 40 anni, né quella degli antifascisti che, gli piaccia o no, Firenze l'hanno liberata meritandosi anche la medaglia d'oro alla Resistenza, per cui questo è quanto. Invece Repubblica prende il contrario. I giornali invece del giorno dopo probabilmente avevano pensato di risparmiare delle pagine dell'inchiostro e della carta il giorno prima, per poi ritrovarsi a raccontare chissà cosa il giorno dopo, forse sperando anche in qualche incidente che in un modo o in un altro sono stati agitati come uno scenario possibile, forse, ripeto, dal punto di vista di chi vende le notizie e vive vendendo notizie, sono quelle cose che sulle quali si va poi a nozze, quindi se avessero fatto due pagine il 19 e poi ci fossero stati scontri, incidenti, problemi, botte, fumogeni in quartiere, magari ne avrebbero dovute fare 4 il 20 e quindi il giorno dopo. Allora, per risparmiare un po' di carta prima, pensando che ci sarebbe stato chissà cosa da raccontare, hanno scritto poco il 19 per tenersi più spazio per il 20. In realtà, visto che, come abbiamo detto, il corteo, la manifestazione, le manifestazioni, perché di giornata plurale si parla, non sono state contrassegnate da incidenti, cosa che, ripeto, sembrava un po' il trappolone già pronto e preconfezionato dall'ordine pubblico prima ancora che da Vannacci e dai suoi, il 20 viene raccontato, ma viene raccontato essenzialmente come una sfida di numeri, una sfida di numeri che seppellisce futuro nazionale ed esalta in, evidentemente, insomma, non potendolo in nessun modo negare, quello che è stata la giornata antifascista. La Repubblica di Firenze il 20 dice: Gavinana, pomeriggio di cortei, Vannacci, Firenze non è sicura. Nel quartiere blindato i cori sulla remigrazione da una parte e i canti partigiani dall'altra. In 300 alla passeggiata del generale, manifestazione del CPA, siamo in 5.000. Ci sono alcune foto, una, tra l'altro qui c'è anche questo aspetto secondo me deteriore dell'articolo di Repubblica, per cui la manifestazione di futuro nazionale e la foto che l'accompagna è più grande di quella che invece vorrebbe descrivere Gavinana e Partigiana. Nello stesso modo però la foto che viene messa di futuro nazionale è presa in primo piano e si vede solo la prima fila di un corteo che potrebbe tranquillamente contenere dietro di sé decine di migliaia di persone o poche decine. Questo non si capisce dalla prospettiva della foto. Invece quella di sotto, che è messa sotto da Repubblica, c'è Gavinana e Partigiana, la foto è più piccola, però si vede un fiume di persone, la prospettiva è una prospettiva dall'alto che permette di vedere la lunghezza del corteo, quindi anche in questo senso, ecco, si rende giustizia, pur con una foto più piccola, a quella che è la realtà dei numeri e che, ripeto, è essenziale la cornice e la bilancia con la quale si pesa l'intera giornata su tutti gli articoli. Non entro negli articoli, mi limito ai titoli o a sottotitoli o a elementi, come ho detto, rispetto alle infografiche. Continuo con il Corriere: 300 per Vannacci, 3.000 contro. Questo è il Corriere Fiorentino. Sicurezza e remigrazione, centinaia con Vannacci, siamo solo all'inizio, ma al corteo antifascista arrivano in migliaia. Il generale passeggia a Gavinana, attacca il comune e chiede lo sgombero del CPA, la risposta della contromanifestazione. Con lui, quindi, i sostenitori, l'ideologo Gasperini, Simone e Villa, parlamentari Ravetto e Ziello. Ora io in tutta onestà non seguo più di tanto le vicende e meno che mai le biografie dei personaggi politici del centrodestra, quindi qualche nome l'ho risentito ma non troppo, quindi mi sfuggono le implicazioni di una comunicazione così. Anche qui ci sono delle fotografie, il Corriere Fiorentino tra le varie fotografie mette anche un balcone, non era l'unico quello fotografato e che viene utilizzato dal Corriere, ce n'erano anche altri e come ci ha detto Edo c'era chi sventolava drappi, chi applaudiva i manifestanti, chi invece offendeva i manifestanti di Futuro Nazionale, c'è stato anche questo. E d'altronde il racconto di una giornata come questa oggi, ad oggi, insomma, con le comunicazioni contemporanee non può fare a meno anche dei social media, e chi volesse perdere o spendere un po' del suo tempo per guardare un po' potrebbe tranquillamente ciacciare, si accorge di come in tanti punti della manifestazione ci sono state persone che diciamo esternavano il proprio antifascismo contro Bannacci e i suoi in più modalità, e dall'altra parte invece persone che applaudivano, come ci è stato detto anche da Edo, a dimostrazione che nessuno si inventa niente e che la realtà poi non è che si possa contenere, occultare o deformare più di quel tanto. Questo era l'articolo del Corriere Fiorentino, che ha dedicato anche un altro articolo, sempre il 20, a commento della manifestazione per il presidio che si è tenuto invece la mattina. Dall'ANED alla CGIL, no ai messaggi di odio. In piazza Bartali con i leader di FN, cioè Futuro Nazionale, Nardini mostra le 18 vittime di femminicidio. Ora l'ANED, siccome l'abbiamo nominata un paio di volte, se vi dovesse sfuggire, non perché io sono quello bravo, ma è semplicemente l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, quindi una associazione abbastanza viva e direi presente sul territorio proprio sui temi della memoria, del ricordo, dell'antifascismo e dell'antirazzismo, quindi è stata nominata più volte, anche più delle ANPI. E forse il fatto che, come ci ha confermato Edoardo nel suo intervento, le ANPI hanno deciso di partecipare sia alla manifestazione la mattina, ma diverse sezioni hanno poi deciso di prendere parte anche al corteo, chissà che non sia questo il motivo per cui, invece che dire dall'ANPI alla CGIL, hanno scritto dall'ANED alla CGIL. Ora non sono alla ricerca di Kerel per buttarla in caciara, offendere, provocare o voler dire che i giornali vanno sempre a detrimento di coloro che sono più autentici e più veri nelle loro battaglie, però ecco, questa distinzione tra ANED e ANPI e la scelta che le ANPI, alcune ANPI, hanno fatto, come ci ha detto Edo, di poi di partecipare al corteo e di come dire, stare in entrambe le manifestazioni, sia quella più politica e partitica, che è quella della mattina di cui stiamo parlando con questo articolo, sia quella del popolare e antifascista del pomeriggio di cui abbiamo parlato con Edoardo, chissà che non si siano meritati un piccolo ban, shadow ban, come si dice oggi, cioè un oscuramento da parte del Corriere. L'articolo finisce qui, c'è solo poi una foto che fa vedere come appunto c'erano le ANPI e c'erano le bandiere CGIL nel presidio organizzato e al quale ha partecipato tanta gente che conta, come abbiamo appunto già detto precedente. L'ultimo articolo che esce è quello della Nazione, che mette tutta la vicenda assolutamente in prima pagina e tenta, con un fotomontaggio, con un'infografica in apertura della fotonotizia, un po' abborracciata mi verrebbe da dire, senza particolari competenze da grafico, però mettono due foto dei due cortei, una a fianco all'altra, separati da uno strappo di carta, e il titolo che vorrebbe fare effetto: due mondi al contrario, prendendo con questo a riferimento e deturnando le gli slogan sul mondo al rovescio proprio di Vannacci. Si vedono questi due cortei, uno di qua e uno di là, potrebbe sembrare anche come un po' aveva tentato di fare Repubblica, secondo me, con le due foto, di metterli a confronto. Qualcuno potrebbe voler vedere in questo una specie di un estremismo di là, un estremismo di là. Questo è un frame, quello dei due estremismi, che è particolarmente pericoloso, perché poi in realtà va a occultare l'estremismo che si suppone ci sia nel mezzo, che è quello, come dire, del moderatismo, del centrismo, del pensiero liberale che sta in mezzo e che invece è propriamente il problema. Comunque, a parte questa mia suggestione, il confronto poi è anche un po' confusivo, perché anche qui non si capisce bene, o perlomeno non si riesce bene a valutare la differenza numerica, anche se inevitabilmente ancora una volta l'immagine di sinistra, che è quella del corteo di Vannacci, è presa in primo piano e si vedono solo poche persone, e quella di Gavinana e Partigiana dietro lo striscione se ne vedono migliaia, o quantomeno si intuisce che la dimensione è veramente molto molto partecipata e plurale, per cui insomma il confronto a ben guardare è già evidente. Comunque, due mondi al contrario: Vannacci trattino sinistra, ecco qui che lo schema poi dei due estremismi in qualche modo viene messo in evidenza, guerra di slogan, e qui ancora si insiste, per cui si dice propriamente guerra, città insicura, sgomberate il CPA, il corteo, Gavinana, siamo noi 5.000, la passeggiata identitaria del generale con centinaia di fedelissimi, la piazza urla remigrazione, il rione sfila con il centro sociale, non sei benvenuto, quartiere blindato, nessun incidente. Ecco, questo in breve è la ricostruzione che fa la Nazione, tutto sommato abbastanza veritiera, nonostante l'uso e l'insistenza su questo schema dei due opposti, la guerra degli slogan, Vannacci sinistra, e vabbè, insomma, questo è poi la Nazione, che non potendo commentare degli scontri, non potendo commentare degli episodi più rilevanti dal punto di vista di ordine pubblico, si è dovuta accontentare di questo. Direi che, così giusto per aggiungerlo, per chi ha memoria, e io senza vanto un pochino di memoria ce l'ho solo per aspetti anagrafici, se qualcuno di voi, qualcuna di voi vi capita di guardare le immagini della manifestazione e ricorda cos'erano le giornate anticomuniste che Fronte Universitario di Alleanza Nazionale, quindi le organizzazioni giovanili di AN di allora, organizzava negli anni 90, secondo me rivedrete qualcosa di già noto e di già visto nelle modalità in cui sono scesi in piazza, nell'abbigliamento militante fighetto di diversi giovani, con questo intendo giovani da età universitaria, e anche negli slogan, perché alla fine, ecco, ancora una volta, nonostante tutto, si è risolta non con una manifestazione, una passeggiata che andasse a cercare dei criminali in particolari luoghi del quartiere, ma nella ricerca di un palco per i propri contenuti. Tra questi contenuti, e non casualmente i giornali hanno citato quello, c'è stato e c'è quello della remigrazione, che sta diventando l'ossessione del paese, ma nello stesso tempo anche il punto, se vogliamo, di forza, il talking point principale di Vannacci, e non solo suo. E quindi, ecco, la manifestazione da parte di Vannacci e Futuro Nazionale si è poi risolta in questo: si è stati lì a cantare l'inno nazionale, ad agitare le bandiere, a farsi riprendere e fotografare, ad affermare la propria capacità di fare una passeggiatina dove più o meno era stato detto blindati dalla polizia, e urlare continuamente remigrazione o provocazioni contro gli antifascisti, tipo dove sono gli antifascisti, come se appunto non ce ne fossero abbastanza, o non li avessero visti, forse non li hanno visti perché la polizia li ha blindati, come forse non si aspettavano nemmeno, e va bene, insomma, è andata così. Ecco, quindi una giornata anticomunista, l'ennesima direi, che dagli anni 90 ci accompagnano, questa volta sotto l'egida, sotto le spoglie e dietro il nome di Vannacci, che in questo momento appunto è proprio un personaggio che fa impazzire la politica e fa impazzire i social, dove si moltiplicano i suoi consensi, e però quando poi scende in piazza questi sono i suoi risultati, non direi di non dimenticarcelo, perché purtroppo se passiamo un po' di tempo su internet, se passiamo un po' di tempo a guardare la televisione, abbiamo delle rappresentazioni della realtà, spesso e volentieri sono rappresentazioni della realtà dove soggetti come questo vengono proprio aumentati. Poi sulle piazze invece si dimostrano altre cose, e anche Edo ci ha ribadito come tanti giovani fossero qui. Gli altri aspetti legati al voto referendario hanno detto qualcosa, anche questo non è da poco, e quindi non deprimiamoci e portiamo a casa, soprattutto direi da questa giornata che è davvero rilevante e importante, un po' di aria che tanto ci serve, non solo perché la crisi climatica ci sta davvero portando al delirio, ma anche dal punto di vista di una fotografia e di una percezione della realtà che sia corretta e che non si faccia trascinare in un pessimismo, in un fatalismo dove ormai tanto siamo tutti e sono tutti combannacci. Così non è, e questo è quanto. Quindi la piazza e la giornata di Gavinana del 19 giugno la ricorderemo per un bel pezzo, molto probabilmente è stata caricata anche da quella che era stata la contestazione in piazza Tanucci, che è durata giorni e che comunque sta andando avanti con le sue iniziative. Sarà stata caricata anche dallo strascico di polemiche sulle denunce e sulle multe vergognose che sono state recapitate a coloro che manifestarono contro l'apertura della sede di Vannacci. Sarà stata caricata anche da un dibattito mainstream che, come ripeto, fa saltare agli occhi e fa saltare il tappo della rabbia e dell'insoddisfazione a tante persone che in questa merda qua non si riconoscono affatto e che anzi sono disposte quantomeno a fare un giro nel quartiere. Poi che da qui si facciano a cambiamenti più profondi o succedano terremoti sociali, non facciamoci illusioni, ma non penso che nessuno, né di noi che abbiamo parlato né di voi che è in ascolto, sia tanto propenso a deliri o a voli pindarici. Abbiamo parlato già tanto, facciamo una pausa musicale e poi torniamo con altri argomenti.
2: I suggest that we take anti-statists' advice and give up on hope and listen instead to the voice

Di nuovo in voce riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto un po' di pausa musicale con Drowning Dog e DJ Malatesta, antagonista a vita, e se vi siete collegati e collegate solo adesso, abbiamo fatto una lunga carrellata sui giornali riguardando quella che è stata la manifestazione del 19 di giugno, Gavinana e Partigiana. Abbiamo avuto con noi anche Edoardo del Centro Popolare Autogestito per un report, diciamo così, per alcune riflessioni insieme su quello che è stato il senso e anche la partecipazione composita, articolata e davvero numericamente significativa del quartiere e della città in risposta alla calata di Vannacci e di tutta la sua formazione futuro nazionale. Direi di andare avanti. Questa settimana c'è stata anche una bomba mediatica e non solo, che non possiamo assolutamente trascurare e non voglio trascurare. Questo per prendere le distanze da un atteggiamento veramente deprecabile dal mio punto di vista, quello della politica più che fiorentina regionale, e sto parlando di quello che è successo con il sequestro delle sette sezioni di Sollicciano ad opera della Procura della Repubblica, insomma, un'iniziativa presa da uno dei settori della magistratura davvero, insomma, importante e grossa, che arriva su una situazione di degrado, di fatiscenza dal punto di vista delle strutture e anche di sovraffollamento del carcere, che ormai purtroppo conosciamo bene da quando abbiamo cominciato nel nostro piccolo a seguire, se non proprio tutti, però la maggior parte degli articoli di cronaca che escono per quanto riguarda il carcere, che necessariamente contengono in sé sempre una denuncia ed una descrizione davvero devastante di quelle che sono le condizioni del carcere, e appunto dal luglio del 2024. Quindi probabilmente anche la tempistica con cui la Procura ha deciso di mettere sotto sequestro queste sette sezioni non è casuale. Può darsi che per qualcuno sia in qualche modo anche una sorta di consolazione o qualcosa che prevenga la possibilità di una detenzione estiva davvero micidiale, perché la rivolta del 2024 era arrivata a seguito di un suicidio di un giovanissimo di origini marocchine, ma nello stesso tempo seguiva anche una bolla di calore, un caldo che davvero è micidiale in qualsiasi casa, in qualsiasi edificio pubblico o privato che sia, e dentro il carcere ovviamente capite come la situazione sia ovviamente più devastante e più esplosiva, per tutta una serie di motivi che sarebbe anche infantile volersi ripetere e raccontare. Insomma, questa settimana succede questo, e lo andiamo a guardare dai giornali seguendo come si dipana nelle cronache l'iniziativa, che parte dal sequestro delle sezioni e arriva fino alle promesse e ai primi trasferimenti. Quindi dicevo che il trasferimento, la chiusura delle sezioni, per certi aspetti è anche un gesto coraggioso e importante, che probabilmente va a sollevare da una detenzione in condizioni molto molto afflittive quello che sarebbe stato la permanenza con questi caldi a Sollicciano. Ma nello stesso tempo si pone il problema dei trasferimenti, quindi ovviamente, mentre si dice si chiude sette sezioni di Sollicciano, è immediato l'idea di: e dove li mettiamo, visto che nessuno vuole mai mettere in discussione la possibilità che la pena venga eventualmente scontata altrove, fuori dal carcere, o anche ad una depenalizzazione dei reati, e quindi questi detenuti vengono trasferiti da un'altra parte con tutti i problemi che ne conseguono, non solo la farragine dei trasferimenti, ma anche il fatto che qualcuno che magari era vicino, era nel suo territorio, quindi raggiungibile da familiari e affetti, venendo spostato, chissà che fine farà, dove andrà e quanta distanza ci sarà, per cui i problemi, anziché essere risolti, probabilmente si moltiplicano, o più semplicemente alcuni problemi verranno alleviati ed altri verranno magari aumentati, andando quindi a consolidare una situazione afflittiva davvero penosa. Sicilia, Sollicciano, lo dice Repubblica, chiuse sette sezioni, trasferiti più di 200
200 detenuti. Ora qui dice trasferiti, ma è come se fosse già fatto, ma in realtà è il primo giorno, forse più sarebbe stato corretto da dire da trasferire. Nel mirino le condizioni igieniche, le celle del carcere sotto sequestro, le accuse della procura, la sindaca, situazione oltre ogni limite, allarme del garante, degrado enorme. Sicilia Sollicciano, l'accusa del garante, degrado enorme. Questa è Repubblica. Il Corriere Fiorentino, sempre il 17 giugno, quindi il giorno in cui la notizia arriva sulle cronache, decisione senza precedenti del Tribunale dopo le indagini della procura, le associazioni. Ora queste persone dove finiranno? Sollicciano, i sigilli della vergogna. Condizioni inumane nel carcere, sotto sequestro 7 sezioni, oltre 230 detenuti da trasferire. Disastro Sollicciano, Sicilia 7 sezioni, l'inchiesta e 230 detenuti da trasferire. Sempre il Corriere Fiorentino, ma adesso quelle persone rischiano di andare a sovraffollare un altro istituto. Da altro diritto a Pantagruel, la soddisfazione e i dubbi di chi da anni denuncia. Questo quindi è l'articolo, diciamo, è un doppio articolo quello del Corriere: da una parte le decisioni di chiudere, dall'altra subito la parola alle associazioni, che dire che hanno ragione è fin troppo semplice. Insomma, le denunce sono state fatte da tantissimo tempo e la decisione che viene presa arriva così. Quindi, come spesso succede quando si ragiona nei termini dell'emergenza, poi le cose scoppiano in mano. Ed anche una decisione, ripeto, coraggiosa come quella di chiudere il carcere, perché poi in fin dei conti, se non lo chiudi, vuol dire che stai avallando una detenzione così afflittiva che ha toccato ogni limite. Se invece lo chiudi, si genera una situazione a cascata che provocherà altri problemi. Quindi, d'altronde, il commento che dice soddisfazione e dubbi non può che essere, insomma, razionale, e chiaramente dal mio punto di vista è più che condivisibile. La Nazione pure: Sollicciano, sequestrate 7 sezioni, sequestro a Sollicciano, chiuse 7 sezioni, carenze igieniche. Il GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari, luoghi di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza e salute. Per ora non ci sono indagati, dovranno essere spostati 216 detenuti. Ecco, la Nazione dice che dovranno essere, non già trasferiti. Il giorno successivo, la Repubblica di Firenze: Sollicciano, detenuti trasferiti a tappe dopo il sequestro deciso dal Tribunale. Il Corriere, sempre del 18, Sollicciano, in 10 giorni primi 66 trasferiti, ma andranno in carcere già al collasso. Quindi questo è subito uno dei punti critici di questa operazione giudiziaria, per cui non si sa dove metterli, perché le altre carceri sono sovraffollate come Sollicciano. Tra i vari pareri, tra le varie opinioni che si leggono, c'è anche chi spera e si augura che la decisione che è stata presa di chiudere le sezioni Sollicciano riguardi anche altre carceri che non stanno particolarmente meglio di quanto stava Sollicciano, per quanto sembri acclarato e confermato anche dai rapporti sulle carceri fatti dall'associazione Antigone, che in qualche modo è diventato un po' una sorta di osservatorio permanente, anche con una autorevolezza, una credibilità conclamata, che ci dice che come Sollicciano veramente sono in pochi, o addirittura Sollicciano era ed è un unicum per la fatiscenza delle strutture. Di questo sto parlando. Se poi si prendono in analisi altri aspetti, ci saranno carceri forse anche peggiori, ma dal punto di vista delle strutture e dei problemi che queste strutture danno sulla vita, soprattutto di chi ci è detenuto, ovviamente anche di chi ci lavora, ma di chi è detenuto evidentemente molto di più, e le due condizioni non possono essere equiparate e messe sullo stesso piano, come Sollicciano, solo Sollicciano. La Nazione del 18 va con una sorta di autoracconto, di racconto e di autonarrazione: il mio inferno a Sollicciano, dentro all'inferno di Sollicciano, senza acqua calda per settimane, le cimici, punture ovunque. L'ex detenuto, la domenica ti davano soltanto il pranzo perché non bastavano i pasti. Dopo il sequestro delle sezioni, ieri sono iniziati i primi trasferimenti dei detenuti verso altri istituti. Direi che
questo di della Nazione è un esercizio un po' di stile, la parola al detenuto che ha denunciato più volte questa situazione qua oggi viene riproposto e fa un po' effetto comunicativo, ma purtroppo non aggiunge niente a quello che era già stato detto, anche raccontato direttamente da lui. Il giorno 19 Soldiccia, ecco che arriva in qualche modo le rassicurazioni del ministro, arriva Nordio, Soldicciano, Nordio promette carcere ridotto o svuotato entro la fine dell'anno. Il ministro, dopo il sequestro di 7 sezioni per carenze igienico-sanitarie, la sindaca Funaro, pronti al confronto. Soldicciano, la promessa di Nordio, questo è il Corriere Fiorentino, il ministro dopo i sigilli a 7 sezioni del carcere, presto sarà ridotto o addirittura svuotato. Tensioni alla Dogaia per il trasferimento dei primi detenuti, non ci sono posti. Ecco che i primi effetti si fanno già immediatamente sentire, arrivano i primi trasferimenti da Soldicciano, si è parlato dei primi 60 detenuti, dove si portano, si cominciano a portare nelle carceri della Toscana, uno dei carceri è la Dogaia di Prato, e quindi tensioni. Poi queste tensioni come si esplicano, come si sono esplicate davvero non ci è dato saperlo, d'altronde sappiamo sempre che quando si parla di carcere ciò che avviene davvero dentro le mura e oltre i cancelli difficilmente arriva sulle cronache e quindi ancor meno alle nostre povere orecchie, che di informazioni sarebbero anche assetate ma non ne arrivano, se arrivano arrivano distorte e filtrate in mille maniere. Quindi comunque tensioni, è immaginabile che ci siano ovviamente dei problemi. Lo dice anche il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, Soldicciano, Nordio vuole svuotarlo, Funaro una morte annunciata, le dichiarazioni abbastanza facili, se non per dire addirittura facilone, della sindaca, che da quella rivolta del 2024 a luglio, da cui sono partito e di cui vi dicevo, continua a dire che il carcere va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto. Non hanno fatto niente, nessuno fino a qui, ora c'è 7 sezioni da trasferire e quindi sono tutti bravi a parlare, compreso chi dice andava già demolito e svuotato, io l'ho sempre detto, tanto sono parole, ripeto, semplici per la sindaca, perché una volta tanto che le responsabilità sono tutte in testa al governo, al ministero, il comune di Firenze può fare la bella figura di dire ma noi l'avevamo detto, poi se non è stato fatto niente. E invece anche attraverso il lavoro che in questi anni abbiamo documentato, nel senso di letto sulle cronache, le poche volte che gli è stata data la parola e un po' di audience anche sul mainstream, anche la lista Sinistra Progetto Comune attraverso il suo consigliere Dimitri Palagi ha spesso messo in evidenza come delle piccole ma incisive iniziative sarebbero state potute prendere anche da parte proprio del Comune di Firenze e da parte della sindaca, che invece che arrivare a una situazione in cui si chiude 7 sezioni d'un colpo solo, si poteva procedere con ordinanze anche comunali a farlo un po' per volta, alleviando la vita dei detenuti e andando incontro a un'esigenza di messa in sicurezza di questo maledettissimo manufatto, che veramente non ne può più e crea così tanti problemi, fino ad essere stato oggetto di questa chiusura così repentina e forse anche inaspettata, ripeto, anche per il coraggio di averlo fatto, perché niente è gratuito, e comunque con tutti i problemi che questo va comportando adesso e del solito muoversi in emergenza. Corriere Fiorentino del 20, Soldicciano, protestano agente e direttori, Nordio deve chiarire. Ancora il 20, Soldicciano, capolinea di un modello, qui è la bella riflessione di Massimo Lenzi, impegnato da anni sui temi del carcere con l'associazione Progetto Firenze, che denuncia non tanto, o meglio, a partire dalla condizione di detenzione, un modello che in Soldicciano purtroppo trova una sua cartina di tornasole, che fa appunto di risposte emergenziali e invece piuttosto di teste voltate dall'altra parte quando ci sarebbe la possibilità di intervenire in altra misura, non ultima anche con
misure come l'amnistia o l'indulto che potrebbero in qualche modo alleggerire la pressione su queste carceri sovraffollate e che per il governo e che soprattutto per coloro che cercano facili consensi andando a parlare alla pancia del paese continuano a dire che si butta tutti in galera, poi però quando ce li hai messi non si sa come gestirli, e questo è il paese. Quindi la riflessione di Massimo Lenzi, ospitata dal Corriere Fiorentino, va a fare un discorso più ampio che molte orecchie non si vogliono sentir minimamente fare, ma vale la pena di leggerla per chi gli dovesse capitare. Ora ovviamente io non posso entrare in tutti gli articoli per motivi di tempo e di spazio. Ancora il Corriere sollicciano l'ipotesi Livorno per completare i trasferimenti. Questo è l'ultimo articolo che guarderemo, sono arrivato appunto a domenica 21, siamo già partiti dalle 7 sezioni chiuse ed ora si finisce con le ipotesi di Livorno dopo essere passate dalle rassicurazioni sul nord che entro la fine dell'anno il carcere di Sollicciano verrà probabilmente svuotato o comunque ridotto. Quindi parlare di riduzione ci fa pensare che venga ridotto, nel senso che resterà lì però con una capienza ridotta, e questa storia finale di Livorno vedremo, chiaramente continuerò a seguire la cosa nelle prossime settimane, dove si va. Comunque al vaglio l'apertura di due padiglioni delle Sughere ristrutturati e mai collaudati. Questo ci porterebbe fuori a parlare della vicenda di questi padiglioni alle Sughere che, per i quali c'è stato degli stanziamenti però non sono stati mai collaudati, quindi insomma va a finire che il collaudo lo fanno i trasferiti da Sollicciano, per cui si tolgono da una struttura che è talmente fatiscente da essere stata chiusa dall'alto e per decreto, e si mettono in una struttura che invece non è mai stata collaudata. Quindi se funziona, non funziona, se regge, se non regge, se c'è l'acqua, se regge il caldo, se regge il freddo, se addirittura regge proprio dal punto di vista strutturale, visto che manca il collaudo, non c'è dato saperlo. Questa è la condizione delle carceri nella nostra Italia, e nello specifico nella nostra Firenze, dove, come dicevo in apertura, ci si volta tutti dall'altra parte, si fa anche finta che questo non stia quasi succedendo. La sindaca Sara Funaro non si è potuta sottrarre da qualche dichiarazione, ripetendo che noi insomma l'avevamo già detto, va demolito e va rifatto. Il presidente della regione Eugenio Giani, come avete visto, che solitamente non manca mai nessun tipo di inaugurazione, nessun tipo di taglio del nastro, in questo caso in una situazione di oggettiva confusione e difficoltà, ha fatto mancare e non sono pervenute nemmeno le dichiarazioni di circostanza. Perlomeno questo è quello che mi sembra a me, guardando le cronache. Se sbaglio non fidatevi mai, e per cui cercate eventualmente anche voi, e non fidatevi mai neanche di me. Questo direi che è questa settimana quello che esce sul Sollicciano. La situazione è davvero terribile e ne riparleremo in base anche a quello che uscirà sulle cronache nelle prossime settimane. Passiamo a un'altra notizia che purtroppo mi sembra, a me, ripeto come sempre, l'ho detto orora, non fidatevi mai, ma insomma guardando e ricercando per titoli e per parole chiave non esce niente sulle cronache, la cosa è abbastanza ridicola anche dal punto di vista dell'informazione. Sto parlando dei precari storici dei musei di Firenze. Chi lo sa che anche qui a pensar male si pensi poi bene e ci si azzecchi, forse è uno dei nervi scoperti del sistema e dell'indotto turistico fiorentino, che chiaramente vende la bistecca, vende il vino, vende se stessa, ma come sappiamo vende tantissimo anche la propria storia, e la vende attraverso gli edifici storici, la vende attraverso i musei. Questi musei come fanno ad aprire, a stare in piedi, a essere sorvegliati, a regolare gli accessi, i flussi di chi deve entrare e di chi se ne deve andare? Ovviamente attraverso lavoratori e lavoratrici, che anche se città o anche se un sistema paese vuole in un modo

0: di cui avevamo sentito la voce anche in occasione dello sciopero della cultura di 12 di giugno e che ci avevano promesso, quantomeno la componente Sud Cobas di quel variegato presidio al quale avevamo dato la parola a diverse componenti di coloro che erano lì a scioperare, la componente Sud Cobas con l'avvertenza dei lavoratori e delle lavoratrici di Opera Laboratori Fiorentini aveva già annunciato di tornare in piazza per il 19. Questa settimana l'hanno fatto andando alla Regione Toscana in piazza del Duomo, eppure, come vi dicevo, le cronache locali non riportano alcuna notizia. Mi sembra un fatto davvero triste, anche purtroppo chiarificatore di quelli che sono gli equilibri di potere in città e di quelle che sono anche le priorità del sistema dei giornali, quando c'è qualcuno che c'ha qualcosa da dire e mette purtroppo o per fortuna le mani proprio nei barattoli della marmellata nella quale sguazzano con più successo e avidamente coloro che stanno nelle stanze dei bottoni della città, si fa finta che non esistano e si ignorano. Noi così non vogliamo fare e siamo qui per dare la parola direttamente a Valentina, che è stata con noi, ripeto, anche per il 12 di giugno allo sciopero della cultura, per raccontarci come è andato il presidio e come sta andando avanti l'avvertenza. A te, Valentina.
1: Stamattina siamo tornati alla Regione Toscana insieme ai precari e alle precarie storiche dei musei di Firenze. La loro mobilitazione va avanti ormai da molti mesi. I lavoratori chiedono di tornare al lavoro con condizioni di lavoro stabili dopo moltissimi anni di precarietà. Chiedono di lavorare 12 mesi l'anno e di avere uno stipendio 12 mesi l'anno. La soluzione invece che è stata trovata solo per alcuni precari storici è stata quella di un contratto part-time ciclico verticale con cui alcuni di loro sono tornati a lavorare a fine aprile, che prevede di lavorare solo 7 mesi l'anno. Ad ora quindi da novembre saranno di nuovo tutti a casa, senza stipendio e senza NASPI. Per questo motivo siamo tornati alla regione, chiediamo di essere convocati ad un tavolo il prima possibile, come già stiamo facendo da mesi, per trovare una soluzione concreta, per offrire finalmente il lavoro stabile di cui hanno diritto questi lavoratori ormai da moltissimi anni. La Commissione del Lavoro del Comune di Firenze questa settimana si è espressa con una mozione in solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori in appalto dei musei di Firenze e che si esprime contro il regime di precarietà che purtroppo è la normalità all'interno dei musei di Firenze. Non può più essere la normalità, il part-time ciclico verticale non è una soluzione, ma rischia anzi di essere uno specchietto per le allodole che si propone come soluzione, ma che va solo a stabilizzare la precarietà delle lavoratrici. Chi è tornato al lavoro è costretto a turni, a doppi turni, anche di 11 ore senza le pause pranzo, perché non c'è abbastanza personale, sono quindi necessarie assunzioni subito di tutti i precari storici che ancora non sono stati riassunti, con contratti stabili per tutte e per tutti.
0: Bene, bene, bene Valentina, grazie mille. Insomma, la lotta va avanti per un lavoro dignitoso, per la stabilità, contro la precarietà. Ci risentiremo quando ci saranno altre iniziative e quando ce ne sarà occasione. Questo è il nostro augurio, che le cose si risolvano, ma certo senza lotta non cambia e non cambierà niente, lo sapete voi meglio che di me e meglio che di noi. Con la stampa rassegnata di Radio Wombat, penso che anche questa settimana abbiamo detto tante cose. Voglio ringraziare ancora Valentina e Edoardo del Centro Popolare che sono stati nostri ospiti. Grazie mille a voi che ci ascoltate e ci sentiamo alla prossima settimana. Da noi il solito grande ciao!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

I sit here alone in a tavern. I can hear a voice soft and low.

Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Vai!
1: No.
2: Riprendiamolo.
1: Ma, raga, vabbè, l'attung
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile il dopo.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

prima di cominciare un aggiornamento al CPR torinese. In questo inizio d'estate bollente, il CPR di Corso Brunelleschi continua a essere segnato da violenze contro chi è rinchiuso, così come da momenti di ribellione. È in corso il tentativo di ampliare la capienza del centro e al tempo stesso di mantenerlo saturo, al fine di tenere alti i profitti dell'ente gestore. L'area verde, inutilizzabile in seguito alle rivolte del 2023, è stata opportunamente riaperta per consentire di svolgere lavori nell'area gialla.

Ebbene, la Verde è un'area fatiscente, con muri anneriti e nessun segno evidente dei lavori che avrebbero dovuto fare per consentirne la riapertura. Sembra invece che i lavori nell'area rossa siano quasi conclusi, lo ha suggerito la visita di alcune persone esterne nella suddetta area. Ci sono persone a cui, nonostante esse ritengano di avere i requisiti legali per uscire, eppure nonostante viene di volta in volta prorogata la detenzione, i detenuti fanno notare non sorprendentemente le pessime condizioni materiali: sporco diffuso, mancanza di asciugamani, lenzuola, vestiti leggeri compatibili con l'estremo caldo estivo e soprattutto il razionamento dell'acqua, 1 litro al giorno, che con le temperature di questo periodo mette a rischio la salute delle persone recluse. Fin qui risulta chiaro come il tentativo sia quello di tenere alto il profitto di Sanitalia, ricordandoci che l'ente gestore guadagna un importo fisso per persona reclusa ogni giorno. È facile tenere le fila di come si muove in tal senso ampliamento, anche spostando le persone in aree non idonee, fra virgolette, allungamento dei tempi di detenzione, risparmio su materiali e beni di prima necessità. Ebbene, sabato 20 giugno c'è stato un momento di forte rabbia e protesta. La mensa, la saletta dell'area verde, è stata incendiata e resa non più utilizzabile. 4 persone sono state portate in carcere. Atti di ribellione e protesta sono all'ordine del giorno, portati avanti sia in forma individuale che collettiva. In molti sono pronti ad assumere psicofarmaci per reggere la situazione. Una persona è riuscita a evitare il rimpatrio verso la Tunisia, convincendo il pilota dell'aereo a non partire. Nel frattempo ci sono stati trasferimenti verso l'Albania, diversi rimpatri, soprattutto con voli di linea verso la Tunisia. Mentre il Ministero degli Interni progetta nuovi CPR e dichiara di voler mettere a disposizione oltre 8.000 posti centri atti a smaltire le procedure accelerate di frontiera e velocizzare i rimpatri, in linea con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo e l'immigrazione, e ribadiamo che per ogni centro che apre, da qualche parte ci sono rivolte che ne danneggiano, ne bruciano un altro.

questo è l'implacabile suono. Pepperhead. Insomma, migliorie di chitarra scatenate sulle 150-250 con Malor Man e Paperheads Sharp, il nome della traccia, Once Was Enough, l'album uscito a Londra proprio in questi giorni, mentre subito prima un po' di vecchio art punk degli anni 80, Feeling B to Kim Wilde, così titola il nome della canzone. Ebbene, insomma...

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai. Ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi. Lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi. Ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo. Per noi, vittime a società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

0: insegnare a Bibbia a noi. La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi ha canto?
2: Ma la mamma, mamma Roma!
3: Fior de gaggia! Quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia.
4: A Carmine, fatta da te che sta forte ancora.
5: Fatto nero, Carmine.
6: Fiore de sabbia.

minore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: Brava che hai mentito!
1: Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
2: Auguri, mi risposi!

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Bruto, che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh, no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rinaso!
1: Non ha capito niente, scemo!
0: Brigante, devi dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 60

0: vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
2: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
0: Radio Wombat.
3: Da sempre.
4: E obiettivamente.
5: La migliore.

We discussed this and I said no.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendili duri gli orecchi, chiudi gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

de ses éloignées en direction de...

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali specchie o imprecisioni.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

terrorism.

0: via, acciuga! La scarpa!
1: La scarpa! La scarpa!
2: Dici, maestro, dici qualcosa!
0: Andatevene via!
3: C'è il benedetto! C'è il benedetto!
2: E come dobbiamo andare via, maestro?
0: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
4: Dacci un segno!
2: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
0: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
4: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
2: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
0: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
2: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
0: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
2: Miracolo!
1: Miracolo!
5: Miracolo!
4: Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto con la
2: sua... Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
0: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
1: Dai, un altro...
6: Sto perdendo tutti i capelli. Pietà.
4: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
0: Io non l'ho toccato!
4: Sono cieco! E ora ci vedo!
2: Miracolo! Miracolo! Miracolo!
7: Degli un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
3: Miracolo! È lui il messia!
7: Mi ha anche pestato un piede!
3: Pestaci un piede, signore!
0: Non sono il messia!
2: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi.
3: Pare messia!
0: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
1: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
0: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
3: È lui il messia!
0: E adesso andate a fanculo!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.

figura sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

in città.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una tomba sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuoco, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

Sta arrivando una tempesta. La nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci riprendiamo già.
2: Raga, vabbè, la song era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

this one pass on by. Let this winter pass on by.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata all'occupazione di case a Milano in via MacMahon nel 1971. Fra il 1950 e il 1970 Milano crebbe di oltre 350.000 abitanti, in gran parte immigrati. A questi nuovi abitanti lo IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, e il Comune offrirono poco più di 32.000 alloggi. All'incirca 70.000 famiglie vivevano in case vecchissime e antigeniche e almeno 4.000 di esse erano minacciate di sfratto. I prezzi degli alloggi, sia in vendita che in affitto, salirono alle stelle. Per coloro che possedevano un capitale, la casa divenne un investimento, un'operazione speculativa. Una buona parte della borghesia industriale lombarda disinvestì dall'industria per investire in beni immobili. Nei consigli di amministrazione delle più grosse società immobiliari e assicurative si siedevano personaggi come Sindona, il banchiere di cui abbiamo parlato in una precedente puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, ed altri illustri industriali e finanzieri come Pirelli, Pesenti, Cefis, Torriani, Borletti, Bonomi Bolchini e Massimo Spada. Le famiglie che non potevano pagare l'affitto venivano alloggiate nei centri sfrattati, in cui venivano ammassate anche 10 persone in due stanze. L'area dei centri sfrattati era recintata con filo spinato, c'era addirittura una guardia, bisognava rientrare.

appartamenti di lusso che assegnava cifre impossibili da raggiungere per un operaio. Le condizioni di vendita erano di 4 milioni subito e una quota mensile di ammortamento di 109.000 lire, che oggi equivarrebbero rispettivamente a circa 35.000 euro e a circa 950 euro. Nei primi anni 70 ci fu una prima occupazione di case in periferia, nei quartieri di Baranzate e del Gallaratese, entrambi a circa 7 chilometri dal Duomo di Milano. È in questo contesto che il 22 gennaio 1971 25 famiglie provenienti dai centri sfrattati di Ficino, Quinto Romano e Corso Garibaldi, appoggiati da militanti dei gruppi della sinistra extraparlamentare come Lotta Continua, Sinistra Proletaria e dell'Area Anarchica, occuparono gli appartamenti dell'IACP di via MacMahon. Queste famiglie, ormai stanche dello stato di miseria in cui erano tenute nei ghetti dei centri sfrattati e di essere prese in giro con false promesse di un alloggio decente, si presero ciò che spettava loro di diritto, sia perché quelle case le avevano costruite proletari come loro, sia perché dalla loro busta paga veniva sottratta una percentuale a favore della GESCAL, che sta per Gestione Case per i Lavoratori, un fondo per l'edilizia popolare istituito nel 1963 e che poi fu soppresso nel 1973 ed il suo patrimonio fu passato alla gestione delle regioni. La GESCAL, nei 10 anni di esistenza, aveva incassato 630 miliardi di lire, che oggi equivarrebbero a circa 64 miliardi e mezzo di euro. Il Partito Comunista dipingeva gli occupanti come degli esasperati, incapaci di decidere da soli e per questo, secondo loro, erano guidati da militanti della sinistra rivoluzionaria. Il giorno dopo, al mattino, le famiglie si stavano ancora organizzando e sistemando negli appartamenti occupati. Erano già stati diffusi dei volantini a tappeto, nei supermercati vicini e persino nella parrocchia, che annunciavano l'occupazione. Erano decisi a rimanere negli alloggi occupati fino a quando le autorità non si fossero decise a consegnare loro una casa decente. Ed ora ascoltiamoci una canzone di lotta molto cantata nei cortei di quegli anni. Prendiamoci la città.

Nel pomeriggio arrivò la polizia in forze. Vennero impiegati ben 900 celerini, comandati dal vicequestore Vittoria. L'area intorno alle case occupate si riempì di cellulari che chiusero e circondarono la zona. Le autorità in seguito giustificarono questo enorme dispendio di forze repressive dicendo che erano state mobilitate in così grande numero per la manifestazione dei neofascisti che si era svolta la mattina a Milano e, visto che erano tutte in turno, fu deciso di portarle tutte in via MacMahon. Da notare l'escalation di forze repressive impiegate contro le occupazioni di case a Milano: 200 a Baranzate, 600 nel quartiere Gallaratese ed infine 900, come abbiamo visto, in via MacMahon. Gli occupanti fecero delle barricate con l'intenzione di guadagnare tempo per fare in modo che la notizia dello sgombero arrivasse ai giornali, ma anche per difendersi dai fascisti e dagli attacchi repressivi della polizia e dei carabinieri. Ed ora ascoltiamoci Ribellarsi è giusto, dell'Assemblea Musicale Teatrale.

L'intervento poliziesco fu molto violento. Manganellarono pesantemente tutti coloro che capitavano a tiro. Solo una ventina di compagni riuscirono a scappare. Una giovane ragazza riuscì a salvarsi dalla brutalità dei poliziotti nascondendosi sotto una pila di materassi. Furono addirittura utilizzati cani addestrati. Lo scontro con la polizia fu breve, data la disparità delle forze in campo. Ad opporsi alla furia poliziesca c'erano solo 200 persone, compresi bambini. Dopo lo sgombero, comunque, per 3 ore, gli scontri proseguirono, grazie all'intervento e alla solidarietà degli abitanti del quartiere circostante. Per la prima volta a Milano la polizia chiuse tutte le possibili vie di fuga con lo scopo di poter fare una retata. Furono fatti 66 fermi, di cui 25 erano militanti della sinistra rivoluzionaria, 17 di lotta continua, 5 anarchici, 2 di sinistra proletaria e 1 dell'Unione Inquilini. Per 25 di queste persone il fermo fu tramutato in arresto. Immediatamente dopo lo sgombero ci fu una grande gara di solidarietà con gli occupanti. La notizia dello sgombero riempì le prime pagine dei giornali. Ci fu addirittura un intervento dell'arcivescovado in favore degli occupanti. Il Partito Comunista, invece, scrisse che il giorno dopo l'occupazione e lo sgombero le famiglie erano tornate nelle baracche, cosa non vera. Le famiglie, invece, proseguirono la lotta con altre forme, fino ad imporre alle autorità la concessione di una casa decente per tutti coloro che avevano partecipato all'occupazione. Dopo lo sgombero occuparono il centro sociale di Quarto Giaro, successivamente manifestarono a Palazzo Marino, il municipio di Milano, dove il sindaco Agnasi, socialista a capo di una giunta formata dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista e dal Partito Socialdemocratico, si rese conto che le semplici promesse non bastavano più di fronte a tanta determinazione da parte degli occupanti e delle forze che li sostenevano. Inoltre, gli occupanti respinsero la proposta del sindaco di assegnare la casa solo a 2 famiglie e la promessa, solo verbale, che le altre le avrebbero avute in seguito. Il sindaco mandò quindi un suo rappresentante a trattare con le famiglie sgomberate al centro sociale di Quarto Giaro, che fu tenuto in ostaggio dagli occupanti per circa 3 ore, finché non fu ottenuta l'assicurazione della casa per tutti. E quindi ascoltiamoci un'autoironica canzone di Gianfranco Manfredi, Quarto Giaro Story.

0: Ti ho incontrata a Quarto Giaro, davanti al supermarket, saccheggiato.
1: Oh yeah.
0: Avevi in tasca una scatola di tonno dello Wyoming. La tua coscienza politica era scarsa. Io c'ho qua il bourbon, io c'ho qua il whisky, io c'ho qua il caviale che a differenza del tonno non fa male.

incontrata alla prima visione, dopo l'appropriazione. Oh yeah. Tu hai visto un Frank ed Ingrassia mentre lì vicino facevano un film inchiesta sulla CIA. Ma la tua coscienza politica è proprio scarsa. Io ho visto il Bertolucci, ho visto la Cavani, San Francesco e i sette nani vestiti da nazisti. Ho visto Scapon Zanfan dei fratelli Taviani, c'eravamo tanto armati e 18 film di marziani micidiali in Cineteca. Io questa sera

fu incontrata la Feltrinelli. Tu fregavi solo gialli, neanche belli, ristampe. Si vede che la tua coscienza politica è bella e proprio scarsa. Guarda me, io c'ho qua il Kerouac, c'ho qua il Garcia Marquez, io c'ho qua il teatro di Faux, chissà che cosa me ne fa. Io questa sera mi leggo La Morante.

L'ho incontrata davanti all'armeria, in attesa, con la borsa della spesa, esagerata. Io compravo i soldatini, tu un fucile coi piombini. Si vede che la tua coscienza è in crescenza. Io c'ho a casa la corazzata Potemkin, Politois. C'ho la spada del nonno carabiniere, c'ho le pistole di madreperla,

Il processo ai 25 arrestati, svoltosi per direttissima il 17 febbraio, in cui già il pubblico ministero Colato sostenne che gli occupanti avevano maturato il diritto ad avere una casa dallo Stato, avendo pagato regolarmente i contributi alla Gescal, portò poi ad una sentenza eclatante della settima sezione penale e si concluse con solo due condanne a 4 mesi per resistenza alla forza pubblica e l'assoluzione con formula piena per gli altri 23, con la motivazione che l'occupazione delle case non costituiva reato. Riportiamo uno stralcio della sentenza. L'invasione delle case non può essere considerata arbitraria, perché gli sfrattati costretti a pagare i contributi per la casa devono essere considerati titolari di un vero e proprio diritto alla casa stessa. Di fronte alle gravi inadempienze dello IACP, essi potrebbero chiedere la restituzione dei contributi e il risarcimento dei danni. Chiedo pertanto l'assoluzione di tutti gli imputati da questa accusa, perché il fatto non costituisce reato. Durante il processo, gli occupanti sgomberati testimoniarono sulle brutalità subite dalla polizia. Uno di loro disse: «I poliziotti gridavano, li ammazziamo tutti, sti quattro straccioni». Un'altra testimone disse: «Quando arrivò la polizia incominciarono le botte. Sulle scale tiravano giù le ragazze picchiandole. Gridavano fuori straccioni, fuori. Un uomo in borghese con la fascia tricolore afferrò la mia bambina di un anno e la trascinò per terra. Io intervenni e ricevetti una botta sulla mano destra. Anche mio figlio di 8 anni si è preso delle gran botte sulla schiena. Gridavano, ammazziamoli tutti, ed un'altra, a mio figlio Claudio hanno detto, sta zitto se no ti sparo». Le 25 famiglie alla fine ottennero tutte delle case decenti, spaziose, pagando 15.000 lire al mese, circa 130 euro di oggi, con il resto del canone pagato dal comune. Inoltre non pagarono i consulenti 3 mesi anticipati. Anche il trasloco fu pagato dal comune e per l'attacco della luce e del gas ottennero 80.000 lire subito e altre 80.000 al momento del trasloco. All'inizio degli anni 70 era possibile vincere battaglie come questa. Era possibile perché le fantastiche e dirompenti lotte condotte dagli studenti e dagli operai negli anni precedenti, a partire dal 1968, avevano reso possibile mettere in discussione lo stato di cose presente. Per chi volesse approfondire, non ci sono purtroppo molte fonti. La prima è il libro Prendiamoci la città, una storia così non dovrebbe finire mai, a cura de La Barricata. Un articolo del giornale Lotta Continua del 17 febbraio 1971, scaricabile da ostuniribelle.it. Il video, realizzato dal collettivo Cinema Militante Milanese, è conservato e digitalizzato da Archivio Nazionale Cinema Impresa, dal titolo Città del Capitale 1971-1976, visibile su archivioautonomia.it o su YouTube. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

put a spell on you. Because you're mine.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
9: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
10: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
9: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
8: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

encourages her.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Buongiorno.
1: Pepino, come andiamo?
0: Tutto bene, e voi?
2: Bene.
0: Questo è per voi.
2: Ah, grazie Pepino.
1: Grazie.
0: È un pensiero.
1: È chorizo, giusto? Vuoi un caffè?
0: No, grazie, non ti disturbare, Olga.
1: Vado a metterlo su.
0: No, non ti disturbare, davvero.
1: Tu lo vuoi?
2: Sì, grazie, amore.
1: Grazie, Pepino.
2: Per favore, non dirmelo un'altra volta.
0: Ma no, figurati, non dico niente. Non so neanche che stai facendo.
2: È che la terra deve riposare.
0: Ma qui potresti metterci il triplo di pomodori.
2: È la scienza della terra.
0: Vuoi dire l'essenza?
2: La scienza. Se leggessi di più, lo sapresti.
0: E se tu facessi più pratica, forse coltiveresti meglio la terra del tuo orto. Santo Dio, che spreco di orto.
3: E ben ritrovati e ben ritrovate a questa nuova puntata di Ponte Radio del 3 aprile.
4: Intanto un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che stanno, soprattutto a quelle che stanno ristrette e private della propria libertà personale, e chiediamo scusa sulla questione della sigla, che non siamo più quattro radio ma siamo ben sette. Le radio del Ponte Radio sono Radio Eustachio, Radio Blackout, Radio Onda Rossa, Radio Spore, Wombat, Neanderthal e Radio Quar. Ponte Radio è una trasmissione che va in onda ogni venerdì dall'1 alle 13, a turno la gestisce, la conduce una radio di queste sette sorelline, e il segnale va a segnali unificati su tutte e sette le radio.
3: E inoltre, per chi ascolta dalla zona di Verona, può ascoltare su in onde medie su 1359 come frequenza. Oggi sarà una puntata molto speciale di Ponte Radio.

0: Radio, qua nelle reti eustachiane, perché abbiamo deciso di provare a essere anche un po' più divertenti e non noiosi come al solito, e di impostare una puntata con un tema mo molto, molto carico di cose da dire, che è la questione energetica. Provare a impostarlo con il format di un programma che in questo momento è in pausa su Radio Eustachio, ma non nel cuore, che è Ladri di Popcorn. È un programma di cinema che prende in analisi un film, di solito ne racconta la trama tramite degli spezzoni, e tra uno spezzone e l'altro vaneggia su pippe filosofiche, che si riferiscono al linguaggio cinematografico, ma in realtà i film sono sempre una scusa per riuscire a parlare di qualcos'altro.
1: Spesso di cose anche molto complicate, e siamo molto molto molto felici di essere qui oggi. E siccome, vabbè, per chi non ci conosce, intanto andate a recuperare tutte le nostre bellissime puntate di Radio di Popcorn, ma
0: Momento marketing.
1: esatto, noi di solito giochiamo molto con il montaggio, che è una delle cose che ci piace fare di più. E quindi, siccome diciamo Ladri di Popcorn c'ha questa vena qui, oggi inizieremo da un articolo e non da un film a cui arriveremo dopo. In particolare, oggi ci sembra che non sia possibile che il momento attuale renda impossibile parlare di qualcos'altro che non sia la guerra. Ma abbiamo deciso ovviamente di andare a tirare fuori il nesso che la crisi geopolitica, sociale ed economica attuale ha, tutte le correlazioni che ha con il mercato energetico e con le risorse. Però abbiamo deciso di farlo, diciamo, prendendo una piega un po' particolare, e quindi proveremo a legare tutto questo attraverso e riflettendo criticamente su come stanno le fonti rinnovabili all'interno di questo quadro, anche un po' per provare a non fermarci alla questione dei combustibili fossili che è attualmente sul piatto, ma a capire quali fronti critici si apriranno e si stanno già aprendo. E quindi anche un tentativo per una volta di non inseguire l'attualità, ma di provare a lanciare lo sguardo un po' più avanti. Per farlo, partiamo da questo bellissimo articolo che trovate sull'Internazionale della settimana scorsa, in cui Rebecca Solnit, che è una giornalista e una scrittrice americana, è stata molto brava nel mettere insieme, diciamo, il nesso che i fronti di guerra attuali hanno con le questioni energetiche, e lo ha fatto in una maniera che ci piace tanto, perché è partita dall'indagare anche gli immaginari che ci portiamo dietro, in cui viviamo in questo momento, e lo fa non a caso, come proviamo a fare anche noi a Ladri di Popcorn, a partire da un film. Vi leggo quindi un paio di cose che dice sull'analisi della saga di Mad Max, che secondo lei è molto in grado di esprimere non solo come i combustibili fossili siano intimamente legati alla guerra, ma anche come i meccanismi di questi due processi siano assolutamente simbiotici. E scrive: la cosa che la saga di Mad Max, cominciata solo 6 anni dopo la crisi petrolifera del 73, coglie giustamente è che i combustibili fossili, con la loro distribuzione estremamente disomogenea nel territorio, sembrano essere sempre scarsi e sono sempre oggetti di una lotta violenta. Per controllarli si combattono guerre, e in ogni fase, dall'estrazione al raffinamento fino al trasporto e all'utilizzo, sono devastanti sul piano ambientale. Le comunità povere, indigene e non bianche sono sempre le più colpite. In secondo luogo, possiamo considerare la crisi climatica come una guerra che stiamo combattendo contro la natura, una violenza degli umani contro l'ecosistema. In questo, secondo me, nel chiarire estremamente bene questo punto, Solnit analizza ovviamente la questione come quello che sta succedendo attualmente in Iran vada inserito, non può essere compreso se non viene inserito in un quadro di lotte delle potenze per il controllo dei pozzi petroliferi, ma allo stesso tempo mette sul piatto, giustamente, ed è questo il collegamento che abbiamo trovato più interessante, come stanno le nuove energie e le fonti rinnovabili all'interno di questo quadro, chiamando infatti il nome dell'articolo Nuove energie per la pace. e ponendo diciamo, all'attenzione il fatto che è un momento in cui forse più che in altri diviene chiaro che il piano che si apre riguardante al controllo dell'eolico, del solare e così via, sono uno dei campi critici che ci si apre davanti. Tuttavia, ed è questo il punto su cui diciamo, noi oggi apriamo questa puntata e le rispondiamo con un altro film che diciamo, vi proporremo a breve, c'è solo un punto su cui insomma, troviamo questo articolo da discutere, cioè a un certo punto Solnit scrive: l'energia rinnovabile è anche energia decentralizzata, che non può essere monopolizzata da cartelli multinazionali, perché il sole, il vento, il calore geotermico, i corsi d'acqua sono distribuiti su tutta la superficie terrestre. Riteniamo che questo punto di come si articolerà il controllo e se davvero vincerà la decentralizzazione o la centralizzazione sia assolutamente centrale, e quindi rispondiamo con un film che ha posto questo problema al centro della propria narrazione.
0: Ed ecco quindi la prima parte che vi abbiamo fatto sentire in cui c'è un dialogo su come, sull'attesa per lavorare la terra, sulla lentezza forse anche, sul riposo. E, è uno spezzone tratto da un film che si chiama Asbestas, la terra della discordia. È del 2022, quindi abbastanza recente, di un regista iberico che si chiama Rodrigo Sorogoyen. Spero di averlo pronunciato bene. È ambientato in Galizia, è stato presentato a Cannes e ha vinto anche 9 premi Goya. Specifica fa che quando è stato presentato a Cannes, l'attenzione del pubblico a quanto pare era molto presente, perché è un thriller comunque che ha tanta suspense, come base del film. Il film parla di una vicenda, di una coppia che si trasferisce in questo paesino della Galizia, dalla Francia, si trasferisce per avvicinarsi alla vita contadina, cercare di aprire un'attività agricola e si scontra con le posizioni degli abitanti, dei pochi abitanti rimasti in questo paesino, che sono stati ammaliati dalla proposta di un'azienda che offre loro dei soldi per far sì fondamentalmente che il paesino venga distrutto per montare delle pale eoliche nel sito. Questa coppia invece si oppone alle pale eoliche e quindi si scontra con la mentalità degli abitanti del paesino. È interessante che questo film in realtà si rifà ad una vicenda realmente accaduta nel 2010 a Santo Alla, in cui in questo paesino rimasero due famiglie che si scontrarono proprio per una firma sull'eolico e andrà a finire male la vicenda. Presenterei un attimo i personaggi. Ci sono Olga e Antoine, che sono la coppia francese trasferitasi nel paesino della Galizia, e gli altri due protagonisti sono due fratelli, Xan e Laurent, Lorraine, forse si pronuncia in spagnolo, che sono i due più autoctoni e contrari alla presenza di questa coppia di francesi.
1: Sì, da subito capiamo anche che ci sono anche delle disparità di classe abbastanza marcate, nel senso che si capisce che questa coppia di francesi in realtà sono due ex professori che alla fine della loro vita hanno deciso di trasferirsi in campagna e a vivere in questa vallata, e dall'altra parte invece ci sono due fratelli che, nati e cresciuti coltivando la terra e allevando il bestiame, e quindi c'è anche questo piano, diciamo, di disparità che viene presentato sia per come diciamo, parlano proprio le parole che scelgono, ma anche per una certa, diciamo, caratterizzazione fisica dei personaggi. Da un lato abbiamo la coppia di fratelli con delle volti scavati dal sole, dalla fatica, e
0: Molto
1: dall'altro
0: magri.
1: molto magri, dall'altro lato invece abbiamo questa coppia che viene rappresentata spesso che o coltiva la terra o legge. Che ha tutto anche un ritmo della vita, che dà molto più spazio ai momenti di ozio, di andare a fare il bagno nelle fonti che ci sono in questa vallata, decisamente vengono presentati come più emotivamente connessi l'uno con l'altro.
0: Sì, sono anche momenti di contemplazione della natura, passeggiate, anche silenzi.
1: Infatti il tipo di regia ben mostra questa dicotomia, sia nel fatto che spesso viene rappresentato il gruppo contro i singoli e quindi il fatto che sono loro i nemici da combattere, le due persone resistenti all'eolico, e anche tramite la regia vediamo l'alternarsi di momenti di riflessioni con la camera che riprende dei paesaggi molto aperti, molto rilassanti, che si trasformano spesso in momenti con una musica molto da suspense. Critica con questi boschi molto fitti che fanno paura, inquietano e quindi è molto bella anche l'utilizzo della camera in questo senso. Direi facciamo partire un altro spezzone che
0: Abbiamo anche accennato all'eolico poco prima, magari di far partire il pezzo, perché? Perché c'è questa compagnia norvegese nel film che sta comprando terre, sta facendo delle offerte agli abitanti del posto per impiantare delle pale.
1: Esatto, e siamo adesso in questa scena che sentirete, siamo nella, diciamo, bar, è eccessivo, nella bettola di paese, perché è giusto anche restituire quella che è l'ambientazione, dove ci sono tutte le figure maschili del paese che giocano a domino e discutono.
2: Oggi non pu puoi tirarti indietro, eh?
3: Non so se ce la fa. È ubriaco.
4: Sbronzo marcio.
3: Basta che non distrugge la macchina. Già gli hanno tolto la patente una volta. Quando è finito dentro al fosso.
2: Francese, che vuole? Non darci le spalle, francesino. Vieni a giocare con noi. Una partita a domino, ci manca uno. Che cazzo, hai paura? Non devi avere paura. Vieni qui, mischiati con noi paesani. Vieni qui, vieni qui. Ci tengo, francesino. Ecco, bravo. Così mi piace, questi signori. Qui, vicino a me. A forza di guardarci avrai imparato, giusto? Scrivi il suo nome. Puoi segnarlo come Tonito il conquistatore. Dove arriva lui conquista. Lo sapevi che i francesi secoli fa sono venuti a conquistarci?
3: Ma come sono venuti? Se ne sono andati.
2: Vennero a conquistarci perché pensavano che noi eravamo degli idioti di merda. Napoleone ha proprio detto così. Sono degli idioti di merda. Idioti di merda. Lo pensate ancora, francese? Il doppio sei. Pensate ancora che siamo idioti di merda?
5: Non posso rispondere per tutti i francesi.
2: No. Non è uno degli argomenti centrali di discussione nel conclave annuale di tutti i francesi il 14 luglio. Non ti avevo mai visto i denti. Sai che hai dei bei denti, come le tessere del domino.
3: Pensavamo che magari non ce li avevi.
2: Facciamo una cosa, francesino. Facciamo una scommessa io e te. Se vinci questa partita ti finisco io le case, tutte quelle che stai sistemando. Le faccio bene come in televisione. Come si chiama quel programma?
3: Quale?
2: Cazzo, il programma, quello delle
3: Ah,
2: case.
3: ristruttura tutto. Sì,
2: Sì.
3: quello, certo, lo vedo spesso.
2: Lo conosci, ristruttura tutto? Sono dei matti,
3: Sì,
2: sono
3: certo.
2: tre vichinghi che comprano una baracca, una che non ci andresti neanche a cacare, e in 4 e 48, in 10 minuti, lo trasformano in un palazzo bizantino. Quello che vuoi fare tu con il paese, conquistarlo e trasformarlo in un villaggio vacanze per turisti e
3: No,
2: turisti.
3: non è per i turisti. È per la gente di qui.
2: Tocca a te. Mi devi dire una cosa, in questi progetti urbanistici che ti sei sognato, non ti sei accorto che siamo di troppo noi altri? Non ci hai pensato che quando tutta quella gente verrà a vivere qui, attirata dalla tua lattuga, ecologiche, dall'aria pura e da quella puttana troia di madre natura che ci ha messo tutti al mondo. E vedrà le brutte facce che abbiamo io e Loren, se ne tornerà smadonnando al suo paese di origine. Tu dovevi firmare per le paleoliche, visto che sei un ecologista militante. Andare a fare il tuo resorto da un'altra parte, dove ci sono tipi meno brutti, invece di metterti a rimbambire la gente con quella tua parlantina da... con la parlantina da professore che ti ritrovi. E che ci fa tanto rodere il culo, francese. E in quel modo noi ci sistemavamo con i soldi che ci davano quelli delle paleoliche.
4: Sean.
2: Dimmi, Brescia, dimmi.
4: Se non ho firmato, è perché non volevo. Abbi rispetto.
2: Guarda che io ti rispetto, amico mio. Certo, tu non hai firmato, ma è diverso, Brescia.
4: E perché?
2: Vedi, per tantissime ragioni, però principalmente per due. Perché tu sei nato qui e qui forse morirai. Questa
6: non
2: è
6: puoi
2: la
6: saperla,
2: prima.
6: Questa.
2: E la seconda, se mi permettono di finire il discorso, con te, Brescia. A differenza che con altri si può parlare e ragionare.
1: Come avete capito, la situazione è molto polarizzata. Ci sono da una parte quello che parla è il maggiore dei due fratelli, che tra di loro hanno anche questo rapporto molto di squilibrio di potere. C'è uno dei due che è questo che non smette di parlare, e vi assicuro che non smette di parlare un attimo per tutto il film. Che è molto violento sia nei modi di parlare che di esprimersi, nei gesti che fa, e dall'altra parte questo fratello, che voi ovviamente non lo potete vedere ma è seduto dall'altro lato del tavolo, che invece ha tutto questo atteggiamento viscidamente servile nei confronti del fratello maggiore. E insomma, quindi ci sono loro che dicono, ma all'inizio, come avete sentito, lo accusano al francese che è arrivato di voler arrivare, e lui sta mettendo gratuitamente a posto tutte le case abbandonate del quartiere e del paesino, e il primo pensiero è lo sta facendo perché li vuole mettere a profitto e vuole far diventare questo paese un resort.
0: In realtà lui vuole ripopolarlo per far sì che il posto in cui vanno a vivere possa riavere delle scuole, della gente che ci abita, e quindi dice la gente non viene incentivata dal fatto di avere solo ruderi da ristrutturare, quindi vuole preparare un paese a rinascere, diciamo.
1: Esatto, e anche a non dover stare al ricatto di questa azienda eolica che, come avete sentito, diciamo gli spagnoli di questo paese in Galizia gli dicono: perché non hai firmato tu, francese, che non sei neanche nato qui? Noi con quei soldi avremmo potuto smettere di lavorare la terra. E quindi lui si capisce che ha questo progetto un po' di creare un'alternativa per questo paese, per sottrarsi al ricatto di questo capitale privato che vuole comprare il territorio. Dall'altra parte è interessante, secondo me, anche per quello che dicevamo prima, che vedete che si polarizza la discussione tra una natura che per i nati contadini è lavoro, è durezza, è fatica, e non vedo l'ora, la possibilità di vendere la terra al parco ecologico è la liberazione dalla schiavitù del lavoro della terra.
0: E non capisco non perché una persona debba fare gratuitamente della fatica ad aggiustare delle altre case con l'obiettivo di ripopolare un posto che si è spopolato proprio per la troppa fatica.
1: Esatto.
0: Quindi vediamo sia questo conflitto e sia il conflitto culturale geopolitico della diffidenza verso un popolo che appunto i galiziani vivono come colonialista, che è quello francese, e quindi capiamo all'inizio del dialogo a cosa si riferisce.
1: Esatto, perché sotto c'è anche questo, diciamo, memoria della conquista della Francia, e quindi lui, che è francese, osa venire a dire ai locali che cosa devono fare della propria terra di nuovo. E però è interessante un po' questo impostare subito la discussione a più livelli con una logica della colonia e della conquista, la terra come sito, come proprio entità che non può essere gestita con nessun'altra logica che non sia quella
0: della produttività
1: e della conquista, esatto. E diciamo anche questo film che espone un sacco di complessità, perché da un certo punto di vista non ci vogliono fare, non lo so, una miniera di carbone, ci vogliono costruire un parco eolico, e quindi gli dice anche, lo prende in giro, gli dice: tu che sei tutto ecologista, perché non hai firmato per fare il parco eolico? E diciamo, su questa questione di come poi, quando le rinnovabili si riterritorializzano seguendo sempre la stessa logica dell'estrazione del valore dalla terra, vanno a riprodurre quegli stessi conflitti che ci sono già stati sui combustibili fossili. E un altro film che ho visto recentemente e che invito tutti ad andare a vedere, perché è in grado di mettere molto in chiaro come stanno insieme tutte queste cose, si chiama The Cost of Growth, è uscito da poco. È fatto anche da due ragazze, diciamo, diventate grandi di quei Fridays for Future di anni fa, che proprio a partire anche da un'autocritica di quel movimento ecologista lì, si interessano e vanno ad affrontare in Europa com'è che si è passato dalla politica europea del New Green Deal a il Rearm Europe. E quindi questo film è molto utile per riuscire a capire come anche la questione delle energie rinnovabili, essendo portata avanti con la stessa logica di prima, va sui territori a riprodurre le stesse disparità. E nel campo mappa tante realtà, le miniere di litio in Serbia, c'è dentro anche la questione della GKN in Italia, ma da questo punto di vista, diciamo, questi casi critici di complessità che loro pongono in questo film, viene raccontata la storia della popolazione dei Sami, che sono gli indigeni della Norvegia, le popolazioni autoctone della Norvegia, che ovviamente hanno, diciamo, mostrano molto bene. In questo film ci sono due ragazze di questa popolazione che sono molto brave nel far capire le contraddizioni, perché attualmente la Norvegia ha costruito questo enorme parco eolico che si chiama Fosenvind, la mia pronuncia norvegese è quella che è, ma si chiama così, di cui è stato realizzato il primo pezzo enorme, che è stato inaugurato nel 2016 a Fosen, e ovviamente è stato costruito espropriando i terreni già assolutamente che vengono da anni, centinaia di anni di soprusi e genocidio dei Sami. Questo parco eolico è ovviamente stato costruito nel loro territorio, in particolare in un terreno che mi ha molto colpito, è molto sacro per questa popolazione perché è dove le renne vanno a partorire. E siccome non
0: uccide la nascita praticamente,
1: esatto, e siccome le turbine fanno troppo rumore, le renne hanno smesso di andare a riprodursi in questa zona, e insomma così. Ma la cosa che ho trovato estremamente interessante è che hanno coniato questo termine, che è colonialismo verde, proprio per tentare di tirare fuori, di trovare delle nuove parole per far vedere come gli assetti del New Green Deal, portati avanti con la stessa logica di estrazione di profitto da parte di grandi aziende, che tra parentesi sono a partecipazione per la maggior parte di capitali statali della Norvegia e della banca svizzera, hanno portato avanti un lunghissimo processo di mobilitazione contro questo campo eolico, che diciamo, è iniziato nel 2016. C'è stata di nuovo la stessa contraddizione che c'è in questo film, perché gli osservatori, i giornalisti quando ha cominciato tutto il movimento ecologista norvegese, che è molto sviluppato tra le altre in Norvegia, ad andare a protestare contro questo campo eolico, ovviamente mi sono guardata un po' di rassegna stampa, la domanda era: ma come, gli ecologisti contro il campo eolico? E hanno portato insomma a un lunghissimo processo di occupazioni del Ministero del Petrolio da parte dei Sami, che nel 2021 hanno visto riconosciuto dalla Corte Suprema il loro diritto a quelle terre, e quindi è stato detto all'industria di distruggere il campo eolico, che ovviamente non viene, è ancora lì, funziona. E è molto bello, c'è stato un grandissimo campo di mobilitazione nel 2023 e tuttora questa popolazione va ogni giorno a segnare sulle pale eoliche quanti giorni stanno passando dell'occupazione del loro territorio. Quindi anche per dire come in Europa già si sta realizzando questa transizione verso l'ecologico che diciamo ripropone la stessa identica logica.
0: E tra l'altro lo vediamo anche nelle offerte economiche che vengono fatte per questa finta transizione. Un esempio che mi viene molto palpabile, che ho vissuto, ho notato in prima persona, è stato i prezzi che offrono per i terreni, per vendere i terreni per convertirli da agricoli a zona di installazione per i pannelli solari. Per esempio nel Veronese, la bassa Veronese, quindi la pianura padana, si presta tantissimo chiaramente a questo cambio di utilizzo, e girando per la bassa noti questi cartelli di aziende private che offrono 100.000 euro per 100 metri per un ettaro, scusatemi, di terra agricola, quindi che vale meno di questo, per essere venduta per impiantazione di pannelli solari. Il tutto non certo, neanche con la certezza che vengano effettivamente poi fatti, perché come sappiamo la politica del Green Deal prevede anche che tua azienda acquisisci punti, diciamo punti green, nel momento in cui hai territori di proprietà che sono volti all'utilizzo, all'impiantazione di sistemi per energie rinnovabili. Quindi a volte manco vengono creati, vengono solo comprati scrivendo che questo è l'obiettivo, ma semplicemente sono una medaglietta in più per creare una vision dell'azienda e per avere agevolazioni, ecco incentivi. E questa cosa è veramente allettante, perché i territori a cui lo propongo sono già magari impoveriti, sono già stanchi di lavorare la terra, ed è proprio quello che succede anche in questo film. Ricordiamo per l'ultima volta il titolo del documentario a cui ti riferisci, questo qua,
1: The Cost of Growth,
0: e si trova anche
1: su OpenDB,
0: sì, da un'offerta alla produzione, che comunque insomma, fa anche piacere pensare che dei movimenti ecologisti in questo momento stiano rivalutando che il problema non è solo ecologico, ma è capitalista, e quindi anche Greta sta crescendo, ecco.
6: E ricordiamo intanto, prima di proseguire con il film, che chi vuole magari provare a dare il proprio contributo o scriverci durante la puntata può farlo via mail all'indirizzo eustachio@posta.indivia.net.
0: Andiamo con lo secondo spezzone del film, terzo anzi.
1: Avete sentito che mentre erano nella bettola c'è stata un'altra persona che ha detto: anche io non ho firmato per il parco eolico. Ecco, questo personaggio è questo pastore, uno dei più anziani del gruppo, che infatti, come vedete, zittisce immediatamente tutti, e gli viene risposto: vabbè, ma tu abiti qui da sempre, sei nato qui, lo puoi fare. E c'è una bellissima conversazione anche su questa, perché poi questo film è molto capace di porre una complessità, cioè dietro a questa questione del parco eolico, come si fa a criticare le rinnovabili tenendo aperte le contraddizioni che ci sono, ma senza sembrare delle persone che, diciamo, non sono consapevoli che è ovvio che quel passaggio lì è importante e dovrà essere fatto, ma c'è un po' questa difficoltà nel dire non può essere secondo la logica della vendita al grande capitale privato.
6: Sì, oltretutto con l'escamotage anche della lingua, che la coppia che arriva è francese, non condivide la lingua del posto, quindi ha difficoltà a esprimersi, che è proprio sostanzialmente quello che è, fa difficoltà a esprimere una certa posizione anche politica, magari non troppo definita, però sensazioni e cose, e soprattutto il fatto che quello che abbiamo sentito prima di dialogo, il francese è stato molto, chiamiamolo francese, Antoine è stato molto in silenzio, è intervenuto solo un paio di volte dove la cosa lo stringeva tanto, quando gli si diceva che le case erano per i turisti e in un altro pezzo che
1: quando dice io non ho firmato perché...
6: Esatto, perché è casa mia, e pochissima espressività rispetto a questo, cioè non articola come l'altro ragioni e motivazioni. Questo
0: non avviene mai durante il film una vera e propria spiegazione del perché lui si oppone all'eolico, la lascia molto ad intendere.
1: E secondo me questa incomunicabilità che noi abbiamo avuto anche nel preparare questa puntata, perché siamo consapevoli che è un terreno... Io ho guardato il film insieme a mia madre, lo dico, e mia madre, la sua risposta, che è una risposta che ho anch'io dentro, è stato vabbè, ma come facciamo? Noi ci dobbiamo distaccare dal petrolio.
0: Proveremo più avanti a darvi la nostra risposta a questa cosa.
1: Comunque adesso vi mandiamo questo altro pezzettino in cui c'è un dialogo tra Antoine e questo pastore, che sono gli unici due della comunità che dicono di no, e subito dopo un dialogo che Antoine ha con sua moglie, che vi sottolineiamo è in francese, forniremo una traduzione appena dopo, ma appunto per questo, diciamo, sfondo di difficoltà di parlare che questo film si porta dietro, è anche nella scelta del fatto che non è tutto doppiato, le parti in francese sono state lasciate tali, e anche a noi sembrava giusto, diciamo, mettere in questa puntata una difficoltà di comprensione.
0: Sì.

0: Dai!
1: Brescia, quanta gente ci viveva qui prima?
0: Molta. C'erano anche i bambini.
1: Quando avremo ristrutturato le case, la gente tornerà.
0: Se lo dici tu.
1: Qui si sta bene. A mia figlia piace venire con mio nipote.
0: Mio nipote non ci viene mai. A lui piacevano i mulini. Ma ora la gente pensa solo ai soldi. Solo ai soldi.
1: Sì, esatto. Ma qui ci sono anche i soldi. Se si lavora bene ce ne sono tanti.
0: La terra ti chiede molto. Ti può consumare. Sì, lo vedrai.
1: Quanto ci mette una capra a dare un buon formaggio?
0: Se vuoi un buon formaggio, devi prendere le pecore. Le pecore sono più grandi, danno più latte.
2: Oh, 100 metri.
3: Ouais, bah, évidemment, quoi, 100 metri. Mais à quel prix? Travaillons comme des chiens, en claquant toutes nos économies. J'aimerais 100 mètres, mais jusqu'à quand? C'est quoi le coup d'après? Tu sais très bien qu'ils vont pas s'arrêter. Ils sont ingérables.
2: On se défendra.
3: On n'est pas venu pour faire la guerre.

0: va partir quand même.
1: Ils ont rien d'autre. Puis surtout, ils ont rien à perdre.
0: C'est pour ça qu'on a besoin de la caméra.
1: Tu sais très bien ce que j'en pense.
0: Je sais pas quoi faire d'autre. Je sais que ça te fait peur, mais il n'y a pas d'autre solution, tu sais. Pour la justice, on a besoin.
1: Non, ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre solution, arrête avec ça. Il y a d'autres solutions, il y a toujours d'autres solutions. Alors?
2: Come avete sentito, appunto, c'è questo primo dialogo in cui il pastore anche giustamente, perché il, diciamo, Antoine pecca un po' su, per lui ovviamente che ha fatto per tutta la vita un'altra cosa, è la realizzazione di un sogno, dire che bello, finalmente vivo in campagna, coltivo la terra, però perché ha potuto fare altro. E diciamo il pastore, per quanto sia d'accordo con lui, lo riporta un po' alla realtà di dire guarda che per queste persone non è la via di fuga dalla città, dalla difficoltà di altri tipi di vita, che comunque, voglio dire, non è che non ci sono. Guarda che per queste persone la terra significa difficoltà e sofferenza. Tu devi capire che non tutti ci muoviamo nello stesso tipo di situazione. Quindi lui torna a casa. Sono a letto, vedete anche che bisbigliano, è molto bello, tutte le gran parte delle parti in francese sono molto emotive e molto sussurrate, perché c'è questo, diciamo, anche tensione tra questi uomini che urlano tra di loro e si rivolgono l'uno all'altro in maniera estremamente urlata, violenta, brutale, e questi parti in francese che sono quasi sempre sussurrate, che è tutto il campo dell'emotività dentro questa coppia.
3: E proprio la questione delle voci è importante, perché la rabbia viene espressa dagli autoctoni urlando, però chiedono di non urlare, e ci siamo dimenticati di dire che questo film inizia con una scena molto forte in cui vengono domati dei cavalli e vengono domati togliendogli la voce, quindi si capisce uccidendoli per strangolamento, e quindi... per questa cosa del francese silenziato, come quasi che non si possa parlare ad alta voce della lingua dei sentimenti o della lingua che è dello straniero, anche in questo caso, vedremo anche dopo che il tentativo è quello di zittire i tentativi di dire qualcosa,
4: sì,
3: di
4: esatto,
3: opposto.
4: Esatto, i cavalli comunque vengono domati con questa tecnica qua. Piuttosto che uccisi, essere uccisi è il loro aspetto selvaggio, il loro carattere magari.
3: E in questo momento nel film sta succedendo che la guerra ai due protagonisti, Olga e Antoine, si sta facendo sempre più forte, nel senso che non solo con le parole ma anche con forti dispetti vengono esortati a lasciare la loro casa, e quindi si intensifica la faida, si intensifica il loro isolamento, e ci tengo a precisare che tutti i vari dispetti, chiamiamoli dispetti, sabotaggi direi, di questa
2: coppia, avvelenano il pozzo col piombo, per dire.
3: hanno raccolto distrutto, loro fanno mercato, non il raccolto distrutto per un anno. La faida appunto si accentua, e il regista è stato molto fedele alla vicenda da cui ha preso spunto, quella vera, quella del 2010 a Santo Alla, compreso nella narrazione dei tipi di sabotaggi che gli vengono fatti a questa coppia.
2: Sì, e come vedete in questo, adesso era in francese molto stretto e molto sussurrato, però c'è un passaggio, perché moglie e marito non sono del tutto d'accordo su come andrebbe gestito questo conflitto. Il marito è... e si vede benissimo per l'escalation, cioè questo film è un thriller proprio perché tu senti che questo conflitto tra questa famiglia, queste due famiglie, si fa sempre più soffocante, sempre più intenso, sempre più inevitabile. E il marito le risponde, lei gli dice io sono preoccupata, e lui gli risponde non ti preoccupare, ci difenderemo, e lei gli risponde questa frase che secondo me è forse il cuore del film, dove lei gli dice io però non ero venuta qui per fare la guerra. E gli dice anche: smettila di dire che sono inevitabili
3: Che
2: queste
3: è l'unica
2: cose.
3: soluzione,
2: Esatto.
3: è quella di rispondere con altra violenza. E aggiungerei anche che appunto si ripropone quindi il conflitto del grande nel piccolo e nello stesso piccolo viene riprodotta l'omertà con cui si fanno queste cose, perché il paese stesso, sbirri compresi, lasciano fare perché questi due fratelli mettono in atto la volontà del paese contro di
4: Sì, perché
3: loro.
4: tutto sommato parlano di qualcosa molto più grande del loro singolo pensiero.
3: E alla fine dice anche come biasimarli, effettivamente, questi hanno vissuto là tutto il tempo, cioè dalla nascita, però mi torna cioè mi torna il modo in cui il film racconta questa cosa il pastore dice, racconta la fatica del lavorare la terra. È evidente ed è una generazione. La sua generazione successiva, che è quella di Olga e Antoine, è quella che si distacca dalla metropoli, metropoli in cui il contadino ha deciso di, cioè, il mondo contadino ha deciso di abbandonare la terra per lavori più semplici, lavori nella metropoli. E ritorna la generazione a pensare che forse è più fatta per lavorare per i tempi della terra. Ci ritorna e si scontra col fatto che da principio il contadino ha rifiutato un
2: I problemi
3: tempo.
2: sono rimasti gli stessi.
3: E siamo rimasti gli stessi e si ricontinua a tornare alla terra.
4: Noi sono 50 minuti che parliamo, vi lasceremo uno stacchetto musicale
2: Sì, c'è il fine
4: e...
2: primo tempo classico di Radio di Popcorn. Andate a prendere i popcorn, a bere, non lo so, una tisana.
3: È l'ora del bianchetto, in
4: e ci
3: realtà.
4: risentiamo dopo il pezzo.

0: E le 13:57 siete su Ponte Radio a conduzione di Radio Stachi, una piccola radio comunitaria di Verona. E stiamo ascoltando, si può dire, e analizzando il film Asbestas, per chi
1: La
0: si
1: terra della
0: fosse
1: discordia.
0: sintonizzato in questo momento, e mandiamo il prossimo spezzone da commentare.
2: Buono il caffè. Tra di noi ci possiamo capire. Questa gente di montagna ha dei lati positivi, ma altri meno, l'avrà visto. Bisogna fare in fretta, sennò quelli delle eoliche cambieranno paese. E per la gente di qui sarebbe un'occasione persa.
3: Andranno in un altro paese?
2: Sì, lo hanno comunicato ai miei avvocati.
3: E dove?
2: Dovunque ci sia abbastanza vento.
3: C'è un documento?
2: Qui non ho niente, ma glieli mando i documenti.
3: Mi piacerebbe vederli.
2: Sì, le mando tutto, figurarsi che ci vuole. Detto tra noi. I due che hanno votato no, li conosco. Siete stati voi a convincerli. Ma non è gente di qui. Uno ci viene a lavorare i suoi campi e l'altro solo d'estate. Gli si parla, gli si spiega bene la situazione. È ora o mai più. Può darsi che mi sbagli. Ma mettiamo che non mi sbaglio. Allora sarebbero 8 sì e 1. 8, Antoine. So che a voi non importa dei soldi, ma qui c'è gente che di terra ne ha moltissima. Eppure se la passa male, dovete capirlo.
4: Per noi i soldi hanno importanza come per tutti.
2: Come per tutti, no. So che state ristrutturando le case gratis.
3: Non sono nostre, non possiamo guadagnarci sopra.
2: Ma ci impiegate tempo, materiali, attrezzi. Questo vale tanti soldi. Date
3: Per noi, a dire il vero, no.
2: importanza ad altro, come me, è evidente. Ma per la gente di qua è un altro discorso. Non ha viaggiato, studiato, non ha fatto tante cose. Noi altri ne abbiamo fatte. Ho le mie lavanderie che vanno a meraviglia. Ho la mia casa, come voi. È così. È un bel progetto, sì, ma chi può voler venire a vivere qui? Se fossero agriturismi, ma delle case. Nessuno vuole rimanere qui e chi rimane muore.
4: Noi ci siamo venuti.
2: Pensateci, perché tutti quei
3: Non
2: soldi
3: sono
2: sono.
3: tanti. Vogliono pagare la terra meno di quello che vale.
2: I soldi sono sempre soldi. Li prendete e proseguite col vostro progetto da un'altra parte. La Galizia è grande e qui a questa gente gli cambia la vita.
3: Gli cambia la vita.
2: Pensateci.
3: Ci penseremo.
2: Siete partiti col piede sbagliato. Qui la gente è semplice, di montagna. Il che è un bene, ma anche un male, l'avete visto?
4: È la seconda volta che lo dice.
3: È una minaccia?
2: Io non minaccio nessuno. Soltanto penso che bisogna stare attenti.
4: Incredibile.
2: Cioè, vedete, io penso ai miei figli. Che cosa gli voglio lasciare? Una vita più facile o più difficile? Voi avete una figlia, esatto?
3: Sì.
2: Beh, questo pezzo di monte è un problema per tutti. Mi promettete di pensarci?
4: Le abbiamo già detto di sì.
2: Molto bene, allora vi ringrazio per il vostro tempo e per il caffè. Io scappo, torno alle mie lavanderie. Di sicuro mi avranno già chiamato 100 volte. Comunque è stato un piacere conoscervi. E quindi Antoine ci penserà.
1: Beh, ricapitoliamo un attimo cosa sta succedendo. Il pastore, che abbiamo sentito nel dialogo precedente, era l'unico altro voto sfavorevole all'eolico. È morto e questo che sentiamo invece parlare in maniera molto aziendale è il nipote che ha ereditato il terreno del nonno. Dunque, i voti positivi per l'eolico rimangono tutti, tranne quello di Olga e Antoine. Dice già tutto in sé questo dialogo sulle aziende esterne che vengono a speculare in territori che non conoscono.
5: Tra le altre, posso aggiungere un appunto che mi sono resa conto, perché poi la cosa bella dei film è che anche poi, appunto, guardarlo tutto intero, noi abbiamo selezionato dei pezzi che non vi fanno capire quanto è veramente angosciante questo film, perché abbiamo isolato solo delle parti. Mentre in realtà la parte più di suspense è delegata anche a delle parti non parlate, tantissimo
1: Molte, sì.
5: all'audio. Però rivedendolo così, che è la cosa secondo me molto bella che si può fare tagliando a pezzi le cose, è che di nuovo la conversazione avviene, tra virgolette, tra cittadini, nel senso che lui di nuovo è quello che non abita lì, che viene e va a parlare con questi che si sono appena trasferiti a vivere lì e si parla tra cittadini, tanto che lui continua a dirgli: noi non siamo come loro, parliamoci tra di noi che ci capiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è molto questo lavoro tra delle forze esterne, che sono l'azienda che arriva e ti vuole comprare i terreni, i cittadini francesi che vengono a vivere qui e decidono di fare il
1: L'ignoranti
5: geologico.
1: contadini di cui però il voto ti serve.
5: Esatto, c'è un po' anche questo, secondo me, diciamo, sfondo tra un mondo contadino che è comunque fatica ad uscire da una forma che sia di cosa di cui parlare, non soggetto che parla, se non in una forma che sono i due fratelli che la sposta sul piano comunque della violenza interna, cioè, è proprio un film sulla difficoltà di parlare di
1: Sì.
5: queste cose.
1: E appunto qua parla a livello imprenditoriale di quello che è destinato per di ciò che è destinato per quella terra. Volevamo fare un piccolo racconto di ciò che succede qua nel territorio veronese della nostra azienda norvegese, che anzi non è la crasi fra due aziende, cioè AGSM e AIM. Questo gruppo è l'azienda che fornisce l'energia al comune di Verona e al comune di Vicenza, perché anni fa ci fu la fusione fra i due gruppi, AGSM Veronese, AIM Vicentino, e ci fu la fusione, sempre nell'ottica di diventare più grandi. È un'azienda comunale, in cui i maggiori azionisti sono i due sindaci delle rispettive città. Prima di raccontarvi che cosa fa GSM AIM sul territorio, vi diciamo che da quest'anno, anzi proprio da questi mesi, l'azienda ha un nuovo nome che si chiama MAGIS, è un acronimo di GSM AIM. Perché questa ribrandizzazione? Stanno puntando moltissimo sul raccontare che la GSM AIM è diventata Magis, lo vedi dai cartelloni pubblicitari.

0: che inoltre non aveva tante alternative perché appunto la 2A, come un'altra che ora di Roma che ora non ricordo, impongono un po' questa cosa, nel senso che acquisterebbero loro impianti e tutto se non ci fosse competizione su questa cosa qua, quindi è proprio un incastro.
1: Quindi è proprio, cioè, esatto, è un incastro quasi inevitabile per sopravvivere, nel senso per sopravvivere
0: Per loro.
1: per loro, nel senso di magis sta a indicare in latino di più, quindi che vogliono fare di più. E che cosa vuol dire fare di più per loro? Allora, innanzitutto vorrei citare un po' di impianti che AGSM AIM ha nel territorio veronese, ma non solo. Dal 2006 inizia con la centrale eolica di Monte Vitalba. Nel 2009 centrale eolica di Casoni di Romagna. Partono dai 6 MW la prima, 13 MW la seconda, 20 MW per quella del 2012 di Riparbella. Attenzione, finora non siamo ancora in Veneto. 2012 impianto eolico del Carpinaccio, 2013 impianto eolico di Rivoli Veronese, 2018 impianto eolico di Affi. È evidente che l'obiettivo è quello di. Qual è? Quello di aumentare lo sfruttamento del territorio per le rinnovabili. Certo, perché l'unico modo in cui tua azienda puoi pensare di sopravvivere a questo mondo è. Grazie alla decarbonizzazione, e fin qua potrebbe anche avere un senso, se non fosse che vai a usurpare e a utilizzare il territorio nello stesso modo in cui lo si è distrutto per l'estrazione dei carburanti
2: Sì, e
1: fossili.
2: accentrando di nuovo il potere e comunque l'estrazione di profitto, perché poi dietro questi non è che, cioè, così, perché vogliamo i pannelli solari. Comunque è tutto un discorso che ha a che fare su come si produce profitto da questo cambiamento e si va verso di nuovo una logica di centralizzazione attorno a delle grandi aziende che usano i territori in maniera estrattiva, di nuovo.
1: Infatti, un dato a caso è che l'impianto, i due più grandi sono quelli della zona di Rivoli Veronese e di Affi, Affi tra l'altro è l'ultimo, che non a caso le macchine, le pale, sono state costruite dall'azienda Parolini SPA per l'impianto eolico di Rivoli Veronesi. Che vai a vedere che cosa fa questo Parolini. Fa macchine per l'estrazione di inerti e per cave di marmo. Quindi il nesso ce lo date voi, ce lo servite su un piatto d'argento. È molto interessante perché ho cercato di capire, purtroppo senza andare in loco, ma tramite una banale ricerca, se nella costruzione di questi impianti nel Veronese, quindi in particolare quello di Rivoli e di Affi, e anche quello del Montepecora, che non penso sia di AGSM, del 2008, è nella zona di Badia Calavena, ho cercato di capire come la popolazione locale ha preso la costruzione di questi, e non ho trovato nessun, diciamo, nessuna protesta o tentativo di dissuadere queste aziende. Anzi, purtroppo, in realtà sono stati trasformati in percorsi turistici e cicloturistici. E dici, ma come, cioè, com'è possibile che dei posti, tra l'altro anche molto belli, siano anche riusciti a sfruttare il fatto di avere delle pale eoliche come punto turistico?
2: Che tra le altre è la grande punto che mette sul piatto anche questo film, che la c'entra anche quella, devo dire. Il fatto che le due cose siano estremamente, diciamo, interconnesse, che sono i due modi più attuali in cui, diciamo, estrarre profitto dai territori.
1: Esatto. C'è stata una piccola, sull'ultima, quella di Affi, c'è stata una piccola obiezione di Legambiente che ha sottolineato la portata dell'impianto e ha proposto dei miglioramenti per salvaguardare il più possibile il paesaggio, dicendo che lì crescevano le orchidee selvatiche ed è un'area di notevole pregio naturalistico. e che quindi invita GSM a disboscare piuttosto che toccare questi prati. Grazie Legambiente, grazie soprattutto perché ci mostri quanto sia in realtà ambigua la tua ecologicità.

Soprattutto per il fatto che, per esempio, su quella del Mugello sei stata proprio tu Legambiente a firmare, cioè ad essere d'accordo con l'impianto eolico nel Mugello, pensandolo come anche un punto turistico importante.

0: E stavo dicendo appunto che Legambiente fu una di quelle che fu favorevole alla costruzione dell'impianto nel Mugello, ma che a quanto pare è stata l'unica ad aver detto qualcosa che non gli andava bene. AGSM, anzi scusate Magis, tra l'altro dice che i suoi obiettivi aziendali sono riassumibili in 3 punti: la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale e la sensibilità sociale. Ora mi chiedo quale sensibilità sociale possa avere un'azienda che dice di essere interessata al territorio e a chi abita il territorio, mentre va a occupare e a sfruttare delle terre che manco sono delle zone che conosce. Quindi tu come puoi andare in Mugello a pensare di conoscere il bisogno o le caratteristiche di quella terra, creando un impianto che tra l'altro fa anche pensare a tutta questa dislocazione, no, dell'energia? A chi serve l'energia prodotta nel Mugello? Qua parlano per l'impianto di Affi, molto carino questo dato, scusate se ci metto un attimo a cercarlo, perché promettono fondamentalmente dell'energia che producono il 10% nel caso di Affi è destinata
1: Delle popolazioni
0: all'utilizzo dei
1: locali.
0: cittadini e tutto il resto dove finisce. Proprio per parlare del gruppo Magis, volevamo soffermarci un attimino sul Mugello, perché invece, fortunatamente, mentre qua viene trasformato in zona turistica i siti eolici, fortunatamente invece in Mugello sono nati molti comitati che si opponevano all'eolico. C'è un bell'articolo che non vi leggeremo tutto, ma di cui vi racconterò qualcosa, che è uscito sull'ultimo Nunatak, credo. Si chiama Crinali e Ribelli, Disarmiamo l'eolico in Mugello. E parla diciamo, del progetto in sé in Mugello. Ora, le 7 pale eoliche sono alte 170 metri e hanno colate di migliaia di tonnellate per il cemento per i basamenti, che ne conseguono prosciugamenti di fonte d'acqua e distruzione delle falde. Inoltre, ci ricorda che una delle prime cose che devi pensare quando costruisci un impianto è che devi portarcele le cose. E quindi la prima cosa che fai per modificare un territorio è quella di costruire delle infrastrutture, delle strade per portare questi enormi oggetti
1: Loco.
0: in loco. E inoltre un'altra cosa su cui mi ha fatto ragionare è che per realizzare tutto il cemento che serve per le basi di queste pale eoliche, non puoi portare tutte quelle betoniere in delle strade che ancora stanno venendo costruite, e quindi perché non destinare una parte del bosco a vasca cementificatrice per le basi? E ricordiamo che il Mugello è una terra iperfranosa, noi non la conosciamo chiaramente come chi la abita, però è una terra iperfranosa con dei grandi problemi anche di alluvioni, e quindi credo che nessuno avrebbe dato il permesso se non grazie a qualche aiutino per costruire delle cose che distruggono e privatizzano le falde acquifere. Curioso è che sì, per questo progetto è arrivato proprio durante il Covid nel 2020 ed è passato in sordina per tutti gli abitanti dei posti. Un'altra cosa molto carina che emerge da
2: Ha
0: questo.
2: provato anche a mettersi diciamo così, di mezzo anche la sovrintendenza toscana, cosa che
0: Facendo ricorsi
2: facendo ricorsi e così,
0: al
2: ma
0: TAR, sì.
2: non c'è stato verso, cosa che comunque, cioè, facesse almeno la sovrintendenza qua, probabilmente non avremmo la Valpolicella che abbiamo.
0: Esatto, per esempio, ricordiamo una vecchia puntata sulla Valpolicella. E un'altra cosa molto interessante che riporta questo articolo del numero 76 di Nunatak è il fatto che quando ormai si costruiscono delle strade, soprattutto in luoghi, diciamo, destinati allo sfruttamento, come può essere Mugello, come può essere Affi e la Val d'Adige e Rivoli, che secondo che secondo il gruppo Magis è meglio costruire da quelle parti perché ormai sono territori già sacrificati dai poli logistici e dai centri commerciali. È il fatto che ogni volta che si costruisce una strada si pensa anche che quella strada possa essere utilizzata con altri obiettivi e ritorna qua lo stato di guerra e che nel momento in cui avremo bisogno di strade grandi nelle montagne in cui non devono passare solo i mezzi dei cittadini li avremo già costruiti e non è un caso se poi le scuole assomigliano a dei poli logistici, le miniere assomigliano a dei punti di ritrovo per dei carri armati e quindi è tutto visto in funzione di un utilizzo civile e militare.
3: Il famoso
0: e così
3: dual use.
0: Viene riorganizzato lo spazio. Vi consiglio di leggerlo questo articolo di Nunatak, ma anche molto più divertente un'intervista che viene fatta al a Marco Giusti, direttore di ingegneria e ricerca di AGSM AIM. Viene fatta una piccola intervista in cui gli chiedono di raccontare cosa è successo, perché hanno sabotato, perché ci sono stati dei sabotaggi in Mugello. E questo industriale racconta che già nel 2022-2023 avevano subito dei dispetti, per esempio era stato sabotato il sistema di sicurezza delle macchine, di diverse macchine da cantiere e piantati dei chiodi sugli alberi per dar fastidio ai boscaioli di cantiere, sostiene lui. E dice anche che i montanari ricorrono spesso alla violenza per sabotare. Finisce poi per raccontare l'episodio di inizio luglio in cui sono stati sabotati diversi mezzi e in poco più di mezz'ora sono stati forati tutti i serbatoi dei mezzi di cantiere e sono stati riempiti di sassi e in mezz'ora 12 mezzi sono diventati inutilizzabili, senza parlare di tutti i cavi rotti e il tizio sostiene di avere di dover rientrare di 1 milione di euro di danni. Grazie per chi si è sacrificato e inoltre ricorda anche il legame di amicizia che ha AGSM AIM con Legambiente e WWF che sostengono a pieno la transizione eolica del Mugello. Fa molto ridere.
2: Oltretutto, dopo questo evento qua, che è una notizia di qualche mese fa, AGSM AIM ha acquistato 4 nuovi parchi eolici in Puglia, con una forma un po' strana in realtà. Questi parchi eolici sono costruiti dall'AREN, che è un'azienda di Ravenna, e sembrerebbe proprio che, insomma, acquista terreni, costruisce parchi per poi in maniera dinamica venderli ad aziende come AGSM, AIM. Su questo la questione è molto recente, abbiamo poche informazioni, però è in questo modo che si sta muovendo e stanno aumentando i parchi eolici, che è tra l'altro già un problema sentito in Puglia da diversi anni, come sappiamo essere in Sardegna.
0: E ultima cosa, sempre per rendere giustizia alla descrizione di questo gruppo aziendale, che poi ti chiedi anche com'è possibile che delle aziende comunali possano andare a investire in territori così lontani. Una delle cose più potenti che sta avvenendo in Mugello è quella della privatizzazione dell'acqua. Vengono, al di là delle autorizzazioni che non vengono date, una delle autorizzazioni che non viene data e che fa passare in sordina tante cose è quella di tombare delle sorgenti. Quindi la gente si ritrova senza acqua, senza sapere il perché, non ci sono dati sulla quantità di acqua, per esempio, che servirà per produrre il cemento nel bosco. Ricordiamo che l'acqua è il nuovo petrolio, sarà la motivazione di tutte le guerre. Da qui in avanti il famoso oro blu che serve sia per le industrie che per i data center. E nell'articolo di Nunatak ci ricorda anche un grande torto che, fatto ai Mapuche, che come nel caso dei Mugelli vengono spostate le sorgenti, viene deviato un intero fiume di un villaggio Mapuche per alimentare una centrale idroelettrica dell'Enel. Quindi anche lontano succedono le stesse cose del vicino.
3: Quindi, quando arrivai qui, ogni tanto bevevamo insieme e tu mi chiedevi sempre che cosa c'ero venuto a fare. Ancora non parlavo bene la tua lingua e così non potevo spiegarmi.
4: Sì, infatti mi ricordo che non capivo un cazzo.
3: Io ho viaggiato in un sacco di posti. Mi divertivo. Una notte ero talmente sbronzo, mi sono dovuto fermare. Mi sono sdraiato. Ho guardato il cielo pieno di stelle. Quando mi sono svegliato, ero qui, in questa valle. Per tutta la vita ho ripensato a quella sera. Mi dicevo, quando sarò vecchio andrò a vivere lì. E sarò libero.
4: Volevi essere libero proprio qui, eh? È una storia. Una bella storia.
3: Credi che questo posto per me sia un capriccio? No, Sean, questo posto per me è tutto. È il mio progetto di vita. Mio e di mia moglie.
4: No, no, io non penso che sia così.
3: Cosa pensi?
4: Non ti piacerà.
3: Dillo.
4: Io penso che non è giusto che il tuo voto deve valere come il mio perché non sei di qui, sei di fuori, sei francese.
3: Veramente.
4: E non è giusto non perché. Non perché sei straniero alla fine, no. Non parliamo di questo. Non è giusto perché è 2 anni che stai qui a giocare al contadino. Io sono qui da 52 anni, lui da 45. Mia madre da 73. E ci siamo rotti i coglioni di essere dei poveracci, ma guarda, il peggio non è questo. Il peggio è che non lo sapevamo che eravamo dei poveracci finché non sono arrivati quelli delle pale eoliche a sventolarci tutti quei soldi in faccia. E adesso ogni volta che mi alzo, alle 5 di mattina, con un dopo sbornia della Madonna, e la schiena che mi fa un male cane, mi ricordo di te. E allora comincia un altro bellissimo giorno.

0: Che ci faresti con i soldi dell'eolico? Ci hai pensato?
1: Certo che ci ho pensato.
0: Che ci faresti?
1: Ti importa qualche cosa?
0: Mi importa, sì, per favore.
1: Un taxi, Aurensa.
0: Un taxi?
1: Un taxi, mezza giornata lo vedo io. E l'altra mezza mio fratello.
0: E tua madre?
1: Mia madre sta a casa. Senza lavorare, ha già fatto abbastanza. A
0: A casa tua?
1: casa mia, da me.
0: Tu pensi che i soldi delle eoliche ti possano bastare per il taxi e tutto il resto?
1: Già, perché tu lo sai.
0: No, non lo so, te lo sto chiedendo. Ti sei informato?
1: Mi arrangerò come ho fatto per tutta la vita.
0: Sì, hai ragione. Però hai 50 anni. Non hai studiato.
1: Stai dicendo che sono un coglione?
0: No, no. Anzi, io credo che tu
1: Quei
0: sia una persona.
1: quattrini erano miei di diritto. Quei soldi mi spettavano di diritto, cazzo. E tu ti sei messo in mezzo tra me e i miei soldi, è chiaro? Questa è casa mia. Questa è casa mia.
0: Sì.
1: Cazzo, mi è rimasto impresso perché l'hai detto come se fossi l'unico che ci tiene. Non è così, compare. Questa qua è anche casa nostra, da molto prima che arrivaste voi altri due, attento. Attento.
0: Se veramente tutto quello che volete è che ce ne andiamo da qui. Mia moglie e io va bene. Ce ne andiamo. È giusto.
1: Io dico che è giusto.
0: Sì, è giusto. Ma c'è un problema. È che tu ci hai avvelenato il raccolto. Mia moglie e io siamo rimasti senza niente. Quello era il lavoro di un anno. Guardami in faccia e prova a dirmi che non sei stato tu. Provaci.
1: Ti stai vendicando? È la tua vendetta.
0: Cerco di spiegarti che, anche se volessi andarmene, non potrei.
1: Ah.
0: Perché i soldi delle eoliche non sono sufficienti per ricominciare da zero. Ho cercato di dirtelo, ma tu non ascolti, Sean. Non ascolti niente che non sia quello che ti va di sentire.
1: Ascoltami tu, per un momento ho pensato che firmavi, prendevi le tue cose, alzavi il culo e ti levavi dai coglioni. È stato un momento così bello.
0: Quando mia moglie e io avremo il nuovo raccolto e quindi recupereremo quello che abbiamo perso, sono pronto a votare di nuovo. E se ancora saremo 8 contro 1, ce ne andremo.
1: A quel punto la società sarà già andata da un'altra parte, lo prenderemo in culo, francese.
0: Non mi fiderei di tutto quello che dice il tuo amico
1: Così sarà un
0: Raffaele.
1: paese vicino che si arricchirà perché siamo dei subnormali che non hanno firmato, siamo dei
0: Non
1: subnormali.
0: capisci un cazzo! Sono sempre gli stessi che si arricchiscono! E lo sai chi sono?
1: Non
0: No?
1: gridare.
0: Sono dei norvegesi che col cazzo che vogliono le pale a casa loro! E così vengono a metterle qui, a casa tua, per 4 soldi!
1: Non devi gridare. Non devi
0: Ti
1: gridare.
0: dà fastidio se grido?
2: E di nuovo il gridare. Ed è così, che vuole tanto ammutolirlo, questo povero Antoine.
3: Sì, poi ovviamente. La sfida quando si fanno questi discorsi qui, adesso ovviamente abbiamo portato giustamente dei nodi critici, poi questo, secondo me questo film è molto delicato nel lasciare fuori le complessità, non dà risposta, è un casino, cioè anche perché il discorso è sempre lo stesso che abbiamo fatto all'inizio di questa puntata, una transizione ecologica è necessaria, i combustibili fossili oltre ad ammazzarci noi tutti quanti, il nostro ecosistema, producono guerre da centinaia di anni, quindi è ovvio che non c'è neanche la vecchia via su cui fare affidamento. L'unica cosa è che mi sembra che il valore di questo film è anche della possibilità forse di imparare ad analizzare criticamente, a parlare criticamente di cosa vorrà dire transizione ecologica, cioè come verrà fatta, da chi, per chi, negli interessi di chi, con il rischio altrimenti che, come questo film illustra in una maniera magistrale per me, la stessa logica di guerra che c'è al di sotto dei combustibili fossili, se viene portato avanti lo stesso tipo di meccanismo, semplicemente si sposterà e ritornerà in un'altra forma, nello stesso identico modo, soprattutto solamente con un'altra risorsa e un altro pozzo petrolifero, che, tra parentesi, qui dobbiamo dare ragione alla Solnit, è talmente diffuso che non possiamo neanche dire che sarà un problema tendenzialmente del Medio Oriente, ma è una cosa che sarà all'interno dei nostri territori, inteso in una forma più locale che possiamo immaginare. E di nuovo sì, come dire, replicheranno questa transizione, il rischio è che avvenga nel solco delle stesse disuguaglianze di prima, come parlava il caso dei Sami, come parla questo caso qui, quindi replicando gli stessi assi di disuguaglianza di prima.
2: E replicando le stesse menzogne, come sottolinea qua nel dialogo, dicendo i soldi che ti daranno non ti bastano per sopravvivere dopo, come la menzogna del fatto che queste cose sono per i paesi in cui vengono installate, e in cui viene dato una piccolissima percentuale dell'energia che viene prodotta. Diciamo che è molto evidente, adesso vi raccontiamo un attimo come va a finire il film. È molto evidente però che la madre di tutti i conflitti sia il capitalismo rizomatico, e quindi non il problema non è la transizione, ma come viene fatta. Parleremo tra un attimo di quello che secondo noi è un po' il reale problema di tutto, cioè la privazione della sussistenza personale. Ma prima di questo vi diciamo che ora non metteremo più spezzoni del film, vi lasceremo a voi di guardare il resto del film. Non finisce bene, ve lo diciamo, perché tanto a noi ladre piace spoilerare.
3: È il nostro mestiere preferito.
2: Il nostro mestiere. Antoine viene eliminato soffocandolo, perché è la sua voce che è quella che dà fastidio. E se ci si rifà al titolo, Asbestas, come le bestie, e quindi uomini che abbracciano bestie, bestie che abbracciano uomini, uomini che diventano bestie e donne che diventano testimoni e martiri della violenza degli uomini. Questo lo dico perché il resto del film è molto interessante, perché la moglie di Antoine, nonostante l'omicidio, rimane nel paese, rimane a coltivare la terra, rimane a cercare da sola di sostenere la propria azienda agricola. E come spesso succede dopo i conflitti, le donne raccolgono e cercano di mandare avanti
3: i cocci
2: della violenza, purtroppo, spesso degli uomini.
3: Tra le altre è molto interessante perché questo che avete appena sentito è l'ultimo tentativo di confronto tra queste due famiglie. Appunto, Antoine verrà ammazzato, La situazione ha portato che non c'è nessun'altra, come diceva lui prima, sua moglie, è necessario. Però noi a questo punto siamo solo a metà del film, è molto interessante questa cosa, che non è che il film finisce così, ma c'è tutta una seconda metà di film che si sposta, anche con quello che diceva l'altra ladra, incredibilmente finora i personaggi femminili ci sono, ma sono sullo sfondo, evocati, parlano pochissimo, e è molto interessante che quella che poteva essere una chiusura, quindi l'omicidio, in realtà apre a tutta una seconda parte che si muove su assi molto diversi e che è tutta incentrata su quei personaggi femminili che reagiscono alla logica di guerra che ormai si è consumata, e che c'è un bellissimo confronto tra la moglie di Antoine rimasta vedova e la madre che è stata nominata dei due fratelli, che lei va da lei, va e gli dice: lo sai che io manderò i tuoi figli in prigione perché hanno ammazzato mio marito, noi che cosa facciamo? E quindi prova...
2: Noi che rimaniamo donne sole, cosa
3: esatto.
2: Facciamo?
3: E prova ad aprire alla possibilità di una logica di confronto dentro una comunità che non rifiuti le contraddizioni, perché la moglie fin dall'inizio riconosce le ragioni dei fratelli in parte, sa che lì dietro c'è davvero una roba complicata e che non basta dire è sbagliato fare le paleoliche, hanno le loro ragioni i due fratelli. E la possibilità di gestire un confronto su un'altra dinamica, che sia quella di veramente noi che cosa facciamo.
2: E a questo punto, mi riferisco anche all'ultima cosa che hai detto, rimangono appunto le figure femminili nel film, entra un'altra figura femminile che è la figlia di Antoine e Olga, figlia ma, che è madre single e che in contrapposizione anche alla visione dei genitori è una madre single perché cerca di viaggiare, perché ha questo mito del continuare a voler esplorare il mondo, questo mito capitalista che ti dice che non hai tempo, che devi esplorare il mondo, che devi conoscere di più, contrapposta alla scelta dei genitori invece che decidono di andare in campagna e rallentare il tempo. E a questo punto noi ci siamo detti, ma qual è il vero problema della transizione energetica? Perché questi si oppongono all'eolico? Perché vengono sabotati gli impianti eolici? Perché il problema fondamentalmente è quello di impedire all'uomo di essere autosufficiente. E a questo punto volevamo prendere qualche pezzettino di lettura da un libricino uscito di recente che si chiama La sussistenza, una prospettiva ecofemminista. È una raccolta di brani di due scrittrici tedesche, Maria Mais e Veronica Bennold Thompson. E è molto interessante il fatto che dice che il primo modo per soggiogare un popolo è quello di renderlo non autosufficiente. E quindi qua, eccola qua il nesso tra guerra e obbligo a piegare le popolazioni a una transizione energetica. Volevo leggere un piccolo passo dell'introduzione in cui dice: finché la Terra fu considerata viva e sensibile, ogni atto distruttivo contro di essa poteva essere condannato come violazione di un comportamento etico. Con la visione meccanicistica che trionfa nel corso del Seicento, le nuove immagini di padronanza e di dominio funzionano come sanzioni culturali a favore della spollinazione della natura. Ma quel processo storico chiamato accumulazione originaria del capitale, recinzione delle terre, distruzione dei beni comuni, violenza coloniale, esproprio del sapere medico popolare, caccia alle streghe e subordinazione delle donne, non è la nostra preistoria, bensì il nostro presente. La ferocia dell'accumulazione è più manifesta al sud e più occulta al nord. Centrale in questo occultamento è l'ideologia del progresso, dentro quella storia sotterranea delle idee e dei movimenti di emancipazione che si sono fatti stregare dalle sirene del progresso. Ne mettono in discussione, le due scrittrici ne mettono in discussione l'architrave, l'idea cioè che il regno della libertà sia possibile solo oltre il tessuto della necessità, che questo oltre venga garantito dallo sviluppo delle forze produttive, favorito dalla tecnologia o promesso dal transumanesimo. Procurarsi il cibo, stare al caldo, crescere i figli, curarsi, rigenerare i beni naturali da cui dipendiamo sono necessità che non si possono abolire. O le affrontiamo in modo reciproco, ecologico e non gerarchico, oppure continueremo ad addossare il loro carico su altri esseri umani, innanzitutto donne e popoli del sud, il cui sfruttamento è tutt'altro, è tutt'uno con la distruzione della natura. Contro ogni pretesa di neutralità e di immaterialità delle tecnoscienze, le due scrittrici ci ricordano che ogni macchinario tecnologico, e quello digitale ancora di più, possiamo aggiungere, incorpora sempre lavoro vivo e risorse naturali, per quanto questo processo possa essere allontanato alla nostra vista. Ivan Illich affermava già nel 1981 che la vera guerra condotta dal capitale non è quella contro i sindacati e le loro rivendicazioni salariali, bensì la guerra contro la sussistenza. Soltanto dopo che è stata distrutta la sua capacità di sopravvivenza, la gente diventa totalmente e incondizionatamente sottomessa al potere del capitale. Non si tratta di una guerra di colonizzazione del lavoro di sussistenza, ma anche di una guerra di colonizzazione del linguaggio, della cultura, del cibo, dell'educazione, del pensiero, delle immagini e dei simboli. Un unico lavoro, un unico linguaggio, un unico pensiero, una cultura mediatica, un'alimentazione standardizzata, una medicina professionalizzata, un'educazione istituzionale devono prendere il posto dei molteplici e diversi mezzi di sussistenza. Adottare una prospettiva di sussistenza vuol dire resistere all'uniformazione della cultura e mettere fine alla guerra contro la sussistenza. Trovo che questo opuscolo centri il punto della questione, per quanto di per sé parli più di resistenza contadina e di lavoro della terra, però il concetto di sussistenza energetica è proprio quello di cui siamo privati. Non, è proprio in base a questo anche il fatto che potersi mettere dei propri pannelli solari a casa, potersi mettere, ci sono gli impianti eolici di domotica, diciamo, in realtà non ti rende libero perché per il metodo attuale, se tu hai dei pannelli in casa, devi comunque essere iscritto al tuo servitore di zona e la tua energia viene comunque, in questo caso messa nel circuito Enel, il quale ti dà ha delle agevolazioni sulle bollette, ma tu non utilizzi direttamente la tua energia. E questo è un obiettivo palese e dichiarato, ed è proprio per questo che ci dobbiamo opporre all'abuso sul territorio con la finta menzogna delle energie green.
3: Pretendere un'altra logica.
2: C'è un altro piccolo punto, è l'ultimo che volevo leggervi di questo opuscolo che vi consiglio, e la prefazione è fatta dal collettivo Terra e Libertà Trentino, in cui dice: la sussistenza, infatti, traccia un parallelo fra violenza rivoluzionaria, logica di guerra e ruolo delle avanguardie politiche, fenomeni accomunati da una sorta di ossessione del maschile, a cui le due attrici contrappongono l'erosione del sistema capitalista e colonialista attraverso la moltiplicazione degli esperimenti comunitari. A parte che in questo modo la concezione lineare evolutiva del tempo storico scaccia dalla porta attraverso la critica del progresso, rientra dalla finestra nel modo di intendere la temporalità della resistenza. Resta il fatto che senza rottura rivoluzionaria dello spazio-tempo tecno-capitalista e senza sabotaggio concreto dei suoi apparati di cattura, alle nostre latitudini la sussistenza rischia di assomigliare a un ecovillaggio circondato dalle nocività. Detto ciò, la critica delle concezioni dominanti di rivoluzioni e delle loro concrete realizzazioni storiche non può essere allontanata con il rovescio della mano, contrapponendo scolasticamente la visione anarchica a quella autoritaria, la visione federalista a quella statalista, quella comunalista a quella incentrata sulla pianificazione industriale. Pensare la libertà nei limiti della necessità, accettando fino in fondo la nostra condizione di creature mortali e terrestri, significa praticare la più paradossale, nel senso letterale, delle rivoluzioni. Una rivoluzione la cui violenza non sia volontà di potenza, bensì la distruzione del dominio, possibilità collettiva di lasciare la presa sulla natura, sugli animali, sulle piante, sulle donne, sui bambini, per riscoprire ciò che abbiamo dimenticato, un'attività umana in cooperazione con i nostri simili e con la materia vivente di cui siamo fatti.
4: E a proposito di dimenticanza, giusto per accennarlo così negli ultimi minuti in zona Cesarini, chiamiamola, abbiamo poca memoria anche su come siamo arrivati a questo punto. L'energia che ora chiamiamo rinnovabile, ora andiamo a cercare il sole, il vento, per questa, tempo fa andavamo a cercare petrolio, ma ancora prima andavamo a cercare acqua. Una delle prime dighe fatte in Italia non è da parte dello Stato e non è per i cittadini, è stata fatta a Gleno, provincia di Bergamo, per il signor Viganò, per la sua azienda tessile milanese. Questa diga è stata costruita dagli abitanti del posto che abitavano intorno alla zona dove doveva essere edificata sono stati ammaliati dall'idea dell'offerta di lavoro, perché un paese comunque che versa nella povertà, scelta o non scelta, l'offerta di lavoro allettante con appunto un pagamento allettante ha portato tutta la zona a essere convinta che questa cosa era una cosa buona per il paese e si sono messi a costruirla. Finché un anno dopo dall'inizio dalla realizzazione, vuoi per i materiali, vuoi per il progetto, vuoi per mille ragioni che la diga crollò e si portò via almeno uno interamente dei paesi che stavano sotto e che ospitavano gli operai che lavoravano a questa diga. È una storia del fine 800, inizio 900. Poi cambiano un po' le parole perché per far mandare giù alla gente bisogna dire che anche per loro, non è solo per le fabbriche, e quindi cominciano ad ampliare la cosa e a costruire diverse dighe e la cosa dell'acqua accompagna tutto il primo 900 e noi qui in Veneto purtroppo portiamo memoria di Longarone. Longarone che è successo invece negli anni 60, ma è un progetto firmato a Salò da Mussolini e solo stato realizzato un po' più tardi per magagne tecniche. Magagne tecniche che in realtà erano tutte verità. Era difficile costruire una diga che non venisse, che non danneggiasse i monti in cui era pensata, perché la diga di Longarone è rimasta in piedi, ma è crollato il monte per cui ha fatto un'enorme onda d'urto che ha portato via il paese sotto, Longarone, appunto. È una cosa che è rimasta tanto nella memoria di chi abita queste terre. E questa forse magari è la parte più cruda, ma tutto quello che viene fatto per chi conosce Verona, prima che venisse costruito il canale Camuzzoni all'inizio Novecento, l'Adige era pieno di mulini e la forza dell'acqua era considerata solo motoria, non elettrica. E lì è stato fatto il salto, il canale Camuzzoni non è servito a ridare forza motrice o energia alle segherie, ai mugnai e a tutto ciò che c'era sparso tra il centro e la periferia, insomma, lungo tutto il fiume, che era anche via di comunicazione. Il canale Camuzzoni ha ospitato le prime tre fabbriche di questa città, la Tübingen, Galtarossa e le cartiere Fedrigoni. E l'energia serviva a questi grandi complessi
2: Entrambe fallite.
4: industriali. Che ovviamente, essendo città, sì, sono tutte fallite ormai, sono 100 anni. La Tübingen è fallita 15 anni fa, in realtà ha tenuto botta anche tanto. Ma la questione è che tutta la ricerca di energia, guardando anche indietro, ormai di un secolo, è per l'industria, è per il profitto, è per il progresso di alcuni, non è per la vita delle comunità. Questa cosa qua è stata fatta in una certa forma nelle città e in un'altra forma nei paesini e questo è un discorso che sta andando avanti e lo portiamo avanti oggi con l'eolico, col fatto che questi parchi sono da costruire necessariamente per chi è in questa gara di profitto e non vale nessun discorso che si metta di mezzo a questa direzione. Purtroppo poi si sono anche sviluppate le maniere discorsive di far mandare giù la pillola, quindi ci parlano di rinnovabili, ci parlano di adesso parlano di togliere i combustibili fossili. 30 anni fa di certo era un po' più difficile parlare di questa cosa, però alla fine è perché hanno trovato una scusa per continuare a proseguire sul loro profitto. E questa cosa qua abbiamo poca memoria per continuare a ricordarcela e dobbiamo ripetercela un po' più
2: E
4: spesso.
2: come abbiamo poca memoria, come dici tu, la natura si ribella a questo, l'acqua distrugge le dighe e distrugge i paesi stessi. Ma c'è qualcuno che non si ricorda questa cosa, chiudiamo con un piccolo esempio positivo, perché il mondo, la natura si ribellerà a tutto questo e lo insegna anche alla TechPa, che è un'azienda specializzata in automatizzazione e robotica avanzata, fatalità. Che nella bassa veronese a Villa Fontana si è impiantata tre pale eoliche per essere autosufficiente ed è successo che il clima sta cambiando, i venti diventano forti e un bel giorno, il 24 dicembre, queste pale eoliche sono impazzite per il troppo vento e hanno fatto fare boom a tutti i generatori. Quindi, boh, forse lo impariamo qualcosa, ma forse no.
3: Io chiuderei questa bellissima puntata di oggi ringraziando tutte le persone che ci hanno ascoltato e invitando, ovviamente, questa puntata era, diciamo, il nostro desiderio, la nostra volontà era quella di territorializzare innanzitutto questi processi e soprattutto accettare la sfida al fatto che vanno tenuti tutti insieme e che può esistere una guerra ai combustibili fossili contro quella stessa guerra, può esistere una critica al mondo energetico che abbia il coraggio di lanciare il guanto della sfida anche a come funziona, a come sta funzionando la transizione ecologica e a porci la domanda di come la vogliamo far andare
2: E la
3: avanti.
2: risposta è l'autodeterminazione dei popoli, finché non lasciano questa.
3: Invitiamo tutti e tutte quindi a pensare a come gestire all'interno delle proprie comunità queste complessità e per chiudere, riannodandoci dove avevamo iniziato, quindi la guerra che attualmente sta coinvolgendo l'Iran e il Libano, portata avanti da Israele e dagli Stati Uniti. Rilanciamo una bellissima cosa che è stata pubblicata sulla radio sorella Radio Onda Rossa, che salutiamo e che spero rimanderemo anche sulla nostra a breve. Un bellissimo opuscolo che si chiama Genocidio Made in Italy, dove trovate una cartografia di tutti i siti in Italia vicino a voi, divisi per regione, dove sono state mappate industrie italiane che stanno mandando armamenti, ma carburante, verso Israele, e invitiamo quindi tutte e tutti a sabotare l'esistente.

buffo, un discorso intelligente di sti tempi è un UFO. Avete tutti in serbo queste vostre verità già pronte all'uso. E sarò sempre un passo avanti anche di corto muso. E questo nuovo pubblico si allarga, se un pezzo è conosciuto. Poi sente un disco vecchio e scrive: Willy, ne hai deluso, vaffanculo. Io neanche l'ho capito quando ti sarei piaciuto.

0: chiamato tipo Timberland, divide timpera, un'altra pillola, mi hanno detto pigliala, mentre sto vuoto si assottiglia, vado in poltiglia dentro una bottiglia tipo Flebo, scrivo mentre annego perché ho ancora quel veleno, anche se sembro più sereno, anche se faccio ste canzoni paracule, urlo di meno, non è ancora il mio genere, scrivilo sulla lapide, forme di vita intelligente, quasi tutte asintomatiche.
1: Qui ci troviamo ai piedi di un insediamento eolico. Guardate, da qui è ben visibile. Le pale sono state inserite nei giardini delle case di campagna. Siamo in Puglia, è qui che verranno realizzati 3 degli 8 impianti per rinnovabili sbloccati dal governo Draghi. Buona parte della Puglia è attraversata da insediamenti eolici, con una maggiore concentrazione sui Monti Dauni, nella provincia di Foggia. Qui invece siamo nel Salento. Buongiorno signora, possiamo? Le hanno messo le pale nel giardino di casa? Chi è venuto qui? È venuto qualcuno a dirvi che stavano mettendo le pale?
2: No.
1: Nessuno, non vi ha avvisato nessuno? Non vi hanno neanche proposto, non lo so, niente, un risarcimento,
2: niente,
1: qualcosa?
2: No, niente, hanno messo le pale e basta.
3: Questa è a 260 metri, questa,
1: Quindi è proprio sulla stanza da letto, sulla vostra camera da letto.
2: Sì, quella parte è tutta piena, sta,
1: Guardate, quella pala eolica è la più vicina, è proprio sul tetto di casa. Effettivamente il rumore si sente.
4: Adesso non c'è vento. Quando c'è il vento forte, si sente proprio il flusso fortissimo.
1: A riaccendere il dibattito, il sottosegretario alla cultura Sgarbi, che intende bloccare gli impianti autorizzati dal governo Draghi.
5: Questa storia per cui il Sud debba diventare l'hub energetico. Ora.
1: Qui ci troviamo ai piedi di un insediamento eolico. Guardate, da qui è ben visibile, le pale sono state inserite nei giardini delle case di campagna.

0: Dichiarerei finita questa puntata di Ponte Radio a cura di Radio Eustachio.
1: Salutiamo tutte le radio sorelle, Radio Spore, Radio Reandertal, Radio Blackout, Radio Onda Rossa,
0: Radio Quar,
2: Radio
0: Radio
2: Wombat,
0: Wombat,
1: no,
2: sì.
1: Artri, e ci siamo, spero tutti.
2: E via. Un particolare saluto, come sempre, a chi è privato della propria libertà personale e riesce ad ascoltarci o sul segnale M o sull'FM delle radio sorelle.
0: Vi lasciamo con
2: E vi lasciamo con, sì, un altro piccolo ritaglio di alcune interviste qua e là di come sente l'arrivo delle paleoliche la gente.
1: Possiamo fare un appunto? Abbiamo tagliato male la clip prima, sgarbi.
2: Sì, non, nessuno lo voleva.
0: Per noi è sgarbato, per noi è sgarbato. Ciao a tutti!
2: Ciao!
1: Ciao a tutte!
3: Abbiamo conosciuto la storia di Pratobello e su questa cosa ci basiamo. Quindi che a fora su sta gente, a fora su sta spalla.
4: Dalla rivolta antimilitarista di Pratobello nel 69 a quella contro le paleoliche, Orgosolo diventa ancora una volta il simbolo della ribellione sarda, di quell'isola che vuole reagire all'assalto delle rinnovabili.
5: La Sardegna è una colonia, la fanno diventare colonia. E loro si arricchiscono.
6: Noi siamo un albergo. Non penso che vicino all'albergo possano permettere di fare una porcilaia, quella sarebbe una porcilaia.
7: Non abbiamo ancora capito come mai, dopo ogni 100 anni sembra che quasi la Sardegna sia abbonata ad una catastrofe.
4: I progetti eolici e fotovoltaici continuano ad arrivare. E sebbene in vista del 2030 la Sardegna siano stati assegnati 6,2 gigawatt come obiettivo ecologico minimo, la realtà allarma. Ci sono richieste per quasi 60 gigawatt e oltre 800 impianti.
8: Ci rendiamo conto che ogni volta che sono venuti qua a fare qualcosa che scombussolava la nostra tradizione, la nostra cultura, ci siamo resi conto che poi alla fine hanno creato popoli di emigranti. Un sardo sta a casa se può continuare a fare agricoltura, se può continuare a fare allevamento.
4: Stava fotografando il paesaggio, ma sa che qui dovrebbero sistemare delle paleoliche?
9: Questo secondo me non è la cosa più appropriata in queste zone.
4: Anche i turisti sostengono la protesta. A Orgosolo, in questa vallata, dovrebbero spuntare 11 paleoliche enormi.
10: Praticamente qua, se il progetto venisse approvato, noi avremmo le espropri direttamente attuabili.
4: La moratoria della Regione Sardegna non vi soddisfa.
10: Bisogna tentare anche di trovare altre soluzioni. La moratoria ha un inizio e una fine.
11: Il nostro territorio vale più delle loro paleoli, di tutto quello che dicono. Daremo.
12: Bene, eccoci, Radio Wombat Firenze, andiamo a Livorno per raccontare, meglio far raccontare quello